0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
5: Il Cagliari in diretta oggi alle 18:30 su

0: 8 e 54 minuti per parlare di sesso qui a Radiolina, e lo facciamo insieme a Francesca Basile, la nostra adorata psicologa scrittrice, perché sono appena arrivati i dati del rapporto Censis sulla sessualità degli italiani. Buongiorno Francesca!
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora, un dato, un primo dato che ci fa riflettere, perché il ruolo maschile, della mascolinità, è cambiato in modo profondo rispetto al passato. Il 59,7% degli uomini, il 63,7% delle donne considera ormai antiquata la classica figura dell'uomo di una volta.
1: Esatto Francesca, i dati che hai riportato e che stiamo commentando stamattina in realtà confermano un fenomeno, un cambiamento epocale che noi psicologi osserviamo già da un po' di tempo, sia nelle ricerche che nei nostri studi. Quello che potremmo definire quasi il tramonto del Latin Lover, l'archetipo dell'uomo imperturbabile, quello
0: il maschio italiano,
1: che non deve chiedere mai. Esatto, c'era la famosa pubblicità, l'uomo che non deve chiedere mai. In realtà oggi le nuove generazioni stanno abbattendo questo stereotipo. Stiamo passando da relazioni basate sulla performance a relazioni basate sull'autenticità. Gli uomini stanno rivendicando la possibilità di essere autentici all'interno delle relazioni, e questo cambiamento per loro non è una perdita di forza, ma è uno sano smantellamento di una gabbia, di uno stereotipo,
0: certo,
1: che ha represso per decenni la loro emotività anche all'interno della coppia.
0: Senti Francesca, c'è un dato invece che non mi piace, perché solo 6 uomini su 10, siamo al 66,1%, allora solo 6 uomini su 10 dichiarano di non riuscire sempre a comprendere con certezza quando un no della partner indica un rifiuto reale del rapporto. Questo non è bello, perché
1: questo non è bello.
0: Quei no che gli uomini non capiscono portano poi a tante tante tragedie che purtroppo anche qui su Radiolina continuiamo a raccontare.
1: Esatto, perché vedi, se è vero che da un lato gli uomini stanno rivendicando ampiamente il desiderio di stare in maniera empatica all'interno della relazione, quindi costruire relazioni, come dicevo prima, non basate soltanto sulla fisicità, sulla performance, ma anche sull'empatia. Dall'altro lato, quello che stiamo vivendo oggi è un momento di cambiamento, e come tutti i cambiamenti non abbiamo già il prodotto completo, non abbiamo già il risultato finale. Ecco, è un momento di trasformazione, e come tutti i periodi di trasformazione ci sono i buchi, perché nel momento in cui un uomo abbandona il vecchio modello, quello che non era vissuto da 2 giorni, cioè è da che l'uomo e la donna hanno costruito una relazione, che quel modello era in vigore, consolidato, e per affacciarsi al nuovo ci sono quelle che inevitabilmente sono incapacità, sì, anche di interpretazione, di comunicazione, ma anche di interpretazione della comunicazione stessa. Ecco poi la difficoltà. Con questo non li sto difendendo, sto semplicemente spiegando che
0: stiamo analizzando, e questo è il
1: esatto, esatto, che nessuno nasce imparato, anche se non è italiano corretto, però nessuno nasce che sa fare tutto, e dunque anche a loro manca, ecco, quella che poi viene chiamata educazione sentimentale, educazione emotiva, per raggiungere quella che è la maturità, certo, emotiva, la maturità sentimentale, di cui, se ci pensi, nella quotidianità si parla poco, si parla poco nei contesti di istruzione, Cioè, si parla sempre
0: Sono
1: di
0: sempre i
1: crescita
0: casi limite, sì, è
1: fisica.
0: vero, è vero, è vero.
1: Esatto, se ne parla sempre poi quando ci sono i casi limite, però della maturità emotiva, cioè nessuno si chiede a che punto sono. Sembrano domande quasi ridicole, ma in realtà ognuno di noi, uomo o donna, si dovrebbe, soprattutto quando si affaccia all'età adulta, soprattutto quando vive l'età adulta, si dovrebbe fermare, si dovrebbe chiedere, ma a che punto sono con la mia crescita emotiva? Come mi sento di fronte a determinate situazioni? Non è un'abitudine farlo. Ed ecco che poi gli uomini si trovano ancora di più spiazzati, perché, ripeto, arrivano da quel modello. Se ci pensi, quante volte, anche ritornando indietro nel tempo, a quando eravamo bambine, e magari un nostro compagno di scuola, un amichetto, si faceva male e piangeva, gli veniva detto non fare la femminuccia.
0: Certo, le bambine sono
1: Quindi sono
0: vestiti di rosa, i
1: cresciuti.
0: maschietti di blu, sono certo quegli stereotipi con cui la nostra generazione purtroppo è ancora cresciuta. Francesca, senti, ho ancora pochi secondi per un ultimo dato. L'80,4% degli italiani dichiara di avere rapporti sessuali all'interno di una relazione stabile e il 74,5% degli uomini si muove all'interno di un rapporto unico di coppia fedele. Siamo diventati un popolo di fedelissimi, che bello!
1: Hai visto? Hai visto? Cioè, beh, perché comunque, ecco, sfatiamo anche un po' tempo fa avevamo parlato un po' delle scappatelle
0: infatti,
1: estive, ti
0: esatto.
1: ricordi? Forse c'è questo desiderio, ecco, in tanta instabilità, in un periodo, in un'epoca sociale in cui c'è tanta, ci si sente molto vulnerabili di fronte a tutti gli eventi tragici, politici, sociali. Che abbiamo, forse, ecco, proprio nell'intimità, nella famiglia, c'è il desiderio un po' di ritornare ad un punto sicuro, costruire una relazione alla pari che sia un punto di riferimento,
0: Alla
1: no?
0: pari, questa è
1: Alla pari.
0: assolutamente la chiave. Francesca Basile, grazie come sempre perché le tue
1: Grazie
0: analisi sono
1: a te.
0: chiarissime, lucide e fondamentali. La psicologa scrittrice sui social per chi di voi la volesse cercare, qui a Radiolina abbiamo adesso il segnale orario, poi torna l'informazione con i GR nazionali e regionali. State con noi perché io ho tra poco una sorpresa.
2: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie dall'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ma quanto è buono il nostro caffè corretto, soprattutto se lo accompagniamo con una torta. Allora, Fabio Leoni, abbiamo annunciato una sorpresa, abbiamo mantenuto la promessa. Io faccio una cosa, siccome le nostre telecamere sono fisse, però sapete che Radiolina è anche una visual radio, allora io ve la l'annuncio e la riprendo qua, così poi lanciamo il video sui nostri social. A Radiolina, mamma che piatti, Alessia Lupo, buongiorno e benvenuta buongiorno. In studio. La torta al limone per chiudere questa settimana.
2: Sorpresa mantenuta, promessa mantenuta.
1: Allora, questo è il microfono di Alessia, la torta è meravigliosa, c'è finalmente, ma che profumo che abbiamo qua in studio, eh. Benvenuta,
3: grazie,
1: intanto a Radiolina,
3: grazie,
1: dove non è assolutamente la tua prima volta e non lo è stato neanche questa settimana, dove da lunedì sino a oggi ci hai accompagnato con i tuoi piatti. Una caratteristica, la grande semplicità, e tu dici la grande facilità, insomma quella non per me.
3: No, anche per te, anzi per tutti, perché questa torta è veramente semplicissima, mm-hmm. E non serve nemmeno la bilancia per prepararla, perché si chiama torta a sette vasetti, ci basta soltanto un vasetto di yogurt, il classico vasetto di plastica da 125 grammi, e con quello pesiamo tutti i nostri ingredienti.
1: Allora, raccontaci.
3: Allora, abbiamo parlato di limoni e come non sprecare i limoni. Ok, qui c'è sia la scorza del limone, sia il succo del limone, è senza glutine, è senza lattosio, perché lo yogurt è yogurt greco, zero grassi, senza lattosio. E abbiamo quindi
1: Fabio Leoni non fa neanche ingrassare questa torta,
3: quindi la possiamo mangiare tutti. Poi è venerdì, insomma oggi ci sta,
1: sì,
3: se mangiamo un dolcino,
1: certo.
3: Esatto. Allora, quindi abbiamo tre uova, mm-hmm. e due vasetti, quindi questi dello yogurt, di zucchero. Poi abbiamo la scorza di un limone, il succo di un limone, la scorza di un limone biologico, tre vasetti di farina, una bustina di lievito per dolci e un vasettino di, sempre dello yogurt, di olio di semi di mais.
1: Quindi questo vasetto diventa il nostro moltiplicatore,
3: esatto.
1: La nostra piccola base su cui costruire questo dolce. Mescoliamo tutto.
3: Allora, in realtà montiamo le uova con lo zucchero,
1: perfetto.
3: Poi dopo mescoliamo, okay. E abbiamo quindi un impasto bello, spumoso, chiaro, profumato, il profumo di limone che a me piace tantissimo. Lo versiamo in una teglia, la mia da 18 cm, così è venuta bella alta. E sopra una variante che mi piace tanto, ho aggiunto le lamelle, le mandorle tagliate a lamelle, che quindi ci danno anche quella nota aromatica di frutta secca.
1: E quella croccantezza,
3: esatto.
1: No? Quasi fosse una glassa. Quanto la dobbiamo mettere in forno?
3: 40-45 minuti in forno. Ieri ho usato il forno ventilato, ieri sera quando l'ho preparata, e la sforniamo quando, con la prova a stecchino, lo stecchino è asciutto.
1: Quindi quando lo infiliamo dentro, lo tiriamo su, resta pulito.
3: Esatto.
1: E allora la nostra torta è pronta. Noi, che tra poco andiamo in musica, in pubblicità, poi la
3: assaggeremo per voi
1: con tutta la nostra grande redazione di Radiolina. Alessia, i tuoi video seguitissimi, migliaia e migliaia di visualizzazioni con i tuoi canali social, Mamma che piatti, veramente da tutto il mondo. Prossimo progetto.
3: Allora, ne ho tanti in realtà in cantiere. Ho diversi video con nuove ricette autunnali e sto già preparando le ricette di Natale.
1: Ecco,
3: non posso spoilerare nulla.
1: Mi fai una promessa? A me piacciono i cinnamon roll.
3: Ok.
1: Quindi andiamo tra poco con la cannella. È arrivato anche il nostro direttore, che ci ricorda che abbiamo tra poco le news. Ma direttore, sei anche tu per mangiare la fetta di torta. Grazie ad Alessia Lupo,
3: grazie,
1: mamma
3: a voi,
1: che piatti,
3: grazie,
1: per
3: Francesca,
1: averci fatto compagnia tutta questa settimana. E Fabio Leoni adesso mi fa anche un grande regalo, perché oltre alla torta vi mette uno dei miei cantanti preferiti in assoluto, Cesare Cremonini, con la nuova Paparazzi.
0: Come

Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Harvey canta la paura di lasciarsi andare, paura che evidentemente questo nuovo fenomeno della musica internazionale a 27 anni non conosce qui su Radiolina.

0: E allora sulle note di Harvey torniamo in studio per l'ultima parte di Caffè Corretto, l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. Chiudiamo la settimana come l'abbiamo aperta insieme al nostro direttore Emanuele Dessì.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno e grazie a chi ti segue su Caffè Corretto. Angolo di dolcezza, come anticipavi c'è una torta che si aggira per i paraggi di Radiolina, adesso vediamo se condividerla. Allora parto da una foto simpatica in prima pagina sull'Unione Sarda, una ragazza che tiene in mano un cartello con su scritto no alle merdone. Le merdone sono smerdonas, insomma sono i topi, i ratti, i roditori, e in questo momento da più parti a Cagliari e in alcune città dell'area metropolitana sono in corso manifestazioni studentesche per denunciare la presenza dei roditori. Nel mio caso, veramente in un'epoca glaciale fa, ho vissuto anch'io, come tutti abbiamo vissuto il problema, era ogni occasione buona per scioperare. In questo caso i smerdonas ci sono davvero, certificate, fotografate, riprese, oggi col cellulare non sfugge nulla, così come ci sono le blatte. È vero che è stata un'estate anomala con caldo particolare, forse hanno trovato condizioni favorevoli per svilupparsi meglio. In realtà sull'Unione Sarda di oggi un esperto ci dice: ci sono sempre stati e sempre ci saranno, bisogna imparare a difendersi, forse non ci siamo riusciti. Evidentemente non è soltanto un problema degli edifici scolastici, ma in generale.
0: Ma è anche un problema di pulizia delle nostre strade.
1: E quindi il problema fa sempre sintesi, è sempre il problema della politica o dei dirigenti e dei funzionari, che la politica, non mi stanco di ricordarlo, devono accompagnare. Perché poi è vero che c'è sempre il potere di firma, che il politico ti dice che devi farlo e poi comunque magari si farà. È come qui sotto, che dopo 2 mesi e mezzo ho visto gli operai che sono tornati a sistemare il cordolo per la ciclabile, un'inutile pista ciclabile in via dei giornalisti, ma l'hanno abbandonata pericolosamente per 2 mesi e mezzo. Torno ai roditori, quindi manifestazioni degli studenti in più località dell'area metropolitana, l'occasione anche per sollevare altri problemi, perché non ne mancano mai, ovviamente. Quindi è anche un modo per gli studenti di condividere i problemi al di là delle condivisioni sullo smartphone. Quindi in questo senso devo dirti che di questi tempi le manifestazioni che da studente soggetto sì. osteggiavo, oggi ti devo dire che possono essere anche utili per la crescita dei ragazzi che si ritrovano a combattere con la C minuscola per i problemi delle scuole. È arrivato un bastimento carico di pale eoliche a Porto Torres per un progetto contestato dai territori, dalle amministrazioni locali, 10 pale eoliche da assemblare a Ittiri, un progetto che non piace alla comunità, ma come vedete evidentemente tutte le proteste, tutte le presunte iniziative normative messe in piedi anche dalla regione non sono sufficienti per fermare la speculazione, perché di speculazione si tratta quando tu non condividi un progetto. Ecco, questi sono alcuni dei temi che stiamo sviluppando sull'Unione, con gli aggiornamenti della protesta degli studenti e con le notizie di cronaca che sperando non ci siano, però nel caso noi accompagneremo.
0: Direttore, un commento, un piccolo pronostico su questo big match del nostro Cagliari che ci prepariamo ad affrontare.
1: Io dico sempre con i colleghi, firmerei adesso con te proprio qui per un pareggio, non succede, ma se succede, solo una cosa, lo hai ricordato, voglio associarmi anch'io al dolore del mondo del vino per la perdita di Silvio Carda, che ho avuto il piacere di incontrare più volte. Gli dobbiamo dire tutti grazie, perché la Vernaccia, grazie a lui, è un grande vino. Quindi ovunque tu sia, Silvio, grazie per quello che hai fatto.
0: E sta brindando alla nostra sicuramente. Direttore, grazie. Unionesarda.it, naturalmente 24 ore su 24 la nostra informazione. Grazie per questa lunga settimana, grazie per aver bevuto questo Caffè Corretto insieme a me in compagnia di Fabio Leoni. Caffè Corretto torna alle 8:10 lunedì, come sempre in diretta sulla vostra radio del cuore, e noi ce ne andiamo ad affrontare il weekend insieme in Negramaro. La prima volta, c'è weekend torta. Torta.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: ever say.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.

0: Era Su Falchittu dei Cordas e Cannas, inserita in chiusura dell'ampia sintesi televisiva che fu realizzata per Icnos il 31 ottobre del 1998 a La Habana sotto il caldo sole dei Caraibi.
1: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: erano gli Ateros, dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 in uno dei loro motivi più popolari, Ziu Bobore.
1: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Maria Carta incontra il coro Sos Canarios di Nuoro. Accadeva nel 1984 in occasione della registrazione del programma Album andati in onda sul Videolina. Insieme eseguirono il classico Deus ti salvet Maria.

0: Era diretto da Bobore Nuvoli il coro Sos Canarios di Nuoro che affiancava Maria Carta in questa Deus ti salvet Maria che abbiamo ascoltato.
1: Per 6 anni voce dei Tazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Sa radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Prima dei Tasenda c'era il coro degli angeli. Ecco i giovanissimi Andrea Parodi, Gino Marielli e Gigi Camedda, che qui canta, in Mariedda, tratta dall'edizione di Sardegna Canta del 1987.

0: Era il coro degli angeli con Mariedda, un brano contenuto nella loro cassetta intitolata Mysterios, preludio del sound dei Tazenda.
1: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Meremman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A La Habana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

0: tastiera, ma svegliamo cussù.
1: Alle tastiere.
0: Massimiliano Ruio alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mare Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: I Karma nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: Radiolina presenta La Strambata.
2: Eccoci qua, questa è La Strambata. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso. Vi terremo compagnia fino alle 14 e abbiamo tanti argomenti in scaletta.
3: Sì,
2: ciao Giulio,
3: esatto.
2: Dici che cosa
3: buongiorno,
2: abbiamo.
3: Buongiorno a tutti. Adesso partiamo col Festival del Libro Sportivo, la quarta edizione di Diario Sport. È una rassegna un po' itinerante che è organizzata da Fabio Meloni, che noi
4: buongiorno,
3: abbiamo
4: buongiorno
3: qui ospite con noi, che ci racconta un po' di questo evento interessante, perché proprio mette insieme la letteratura con il mondo dello sport e di sicuro vedo che attraversa un po' tutti gli sport e quindi sarà appassionante.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione, sì, come dicevi tu è praticamente itinerante, quest'anno oltre alla versione autunnale, che è quella che inizierà domani, ci sono state anche delle serate precedenti a Cagliari e ad Arborea, dove ci sono stati anche degli ospiti del mondo dello sport italiano assolutamente illustri come Claudio Regneri e Stefano Tacconi. Come dicevi tu, grazie alla letteratura sportiva, troppo spesso trascurata e dimenticata, si può affrontare anche temi che non sono strettamente sportivi o agonistici, quindi non solo risultati ed eventi sportivi, ma anche uno sguardo alla società, al mondo che cambia grazie allo sport.
2: Eh sì, perché società e sport alla fine sono strettamente connessi, c'è sempre un po' di un aspetto sportivo diciamo in tutto quello che succede. Chi sono gli ospiti della prossima del prossimo appuntamento?
4: Dunque, intanto, come dicevo prima, iniziamo domani. Domani abbiamo proprio due temi che poi riguardano soprattutto i media, come il libro del professor Giorgio Simonelli, che è un docente di giornalismo radiotelevisivo della Cattolica di Milano e anche un personaggio televisivo perché fa l'opinionista in una trasmissione su Rai 3, e lui racconta delle storie a volte inedite, soprattutto lui affronta il rapporto

0: e quindi insomma ne vedremo delle belle. Peraltro avremo anche degli ospiti che li affiancano in queste presentazioni illustri, perché con Simonelli ci sarà Bernardo Mereu e con Pallavicino ci sarà Gianfranco Matteoli.
1: Ecco, sicuramente già temi importanti, si parla di calcio che sappiamo appassionare tantissimi, soprattutto con appunto con questa narrazione letteraria che spesso viene considerata un po' di serie B. In realtà ci sono grandi maestri del passato che si sono sempre cimentati anche in questo tipo, mi vengono in mente Gianni Brera o Gianni Mura, che esatto, grandi giornalisti sportivi, però grandi giornalisti punto, quindi anche loro scrivevano libri legati appunto alle attività sportive. Sicuramente c'è, mi colpisce molto questa cosa di Pallavicino sul problema dei procuratori, ci chiamavano sciacalli, in realtà vengono chiamati ancora così, nel senso
0: sì,
1: che
0: lui
1: le
0: dice
1: polemiche,
0: così perché ha smesso l'attività.
1: Le polemiche sono sempre all'ordine del giorno con problemi, mi viene in mente per esempio il caso Esposito di quest'estate, dove c'è stato proprio lo scontro con il procuratore. Quindi sembrano temi divertenti, quantomeno da seguire per chi è appassionato di calcio.
0: Sì, ma poi come dicevo prima, appunto anche attraverso la narrazione sportiva si può parlare di attualità, perché adesso anche venerdì, il giorno dopo, sempre a quarto dalle 18, si parlerà intanto dei risultati delle squadre nazionali azzurre di tutti gli ori agli Olimpiadi e Mondiali Europei, ma a seguire un appuntamento abbastanza originale e importante che riguarda la pallacanestro, quindi un'altra disciplina molto importante anche qui in Sardegna, ed è un professore di lettere che ha scritto questo libro che si intitola Basket e Cultura, dove fa un abbinamento tra giocatori americani prevalentemente e squadre iconiche con i classici della letteratura, quindi paragona, diciamo così, il personaggio, gli autori della letteratura mondiale ai giocatori. Una chiacchierata, un libro molto particolare, molto simpatico, ma è un modo anche per continuare ad affermare il binomio tra sport e cultura.
2: Adesso ci fermiamo per ascoltare Cesare Cremonini con Paparazzi.

0: di più.
1: E questo era Cesare Cremonini. Qua in studio con noi c'è Fabio Meloni, Ideario Sport. Ci ha parlato insomma di questi primi appuntamenti che sono domani e dopodomani a Quartu. Invece a novembre a Cagliari, mettiamo da parte il pallone, quello grande, e ci sarà invece la pallina da tennis, vero?
2: Esattamente. Abbiamo tre appuntamenti a Cagliari: uno sarà il 22 ottobre, altri due a novembre. Quello di cui parli tu, che è legato al tennis, è un libro che ha scritto Stefano Melocaro, che è il volto Sky Sport, diciamo, del tennis, e ha scritto un libro, diciamo, su tutti i grandi campioni della racchetta, e con lui ci sarà il presidente Binaghi della Federazione Nazionale, è presentato da un carissimo collega come Paolo Carte, che peraltro è un tennista.
1: Tre tennisti qui,
2: esattamente,
1: ci sono,
2: esattamente. Sono tre grandi tennisti, tre grandi tennisti insieme. Quella stessa giornata, che è il 5 novembre alla Manifattura di Cagliari, ci sarà anche un appuntamento molto particolare, che non è prettamente sportivo nel senso delle discipline, ma è legato ai grandi eventi, quindi al business che c'è dietro i grandi eventi dello sport. È un libro scritto da un economista, dal professor Federico Carli, nipote del famoso Guido, ed è un appuntamento interessante perché, come dicevo prima, attraverso la letteratura sportiva poi si possono affrontare anche temi che riguardano la nostra società contemporanea.
3: Ecco, vedo che gli appuntamenti, che sono appunto giovedì e venerdì, sia domani che questo venerdì, e poi parliamo del 5 e
2: del
3: 6 novembre. Vedo appuntamenti abbastanza contingentati, quindi 18, uno alle 18, uno alle 19:15,
2: esatto.
3: Quindi diciamo non si perde tutta la giornata,
2: no,
3: quindi chi ha uno spazio libero può andare tranquillamente a seguire questi eventi, che avranno diciamo la punta di diamante sicuramente quando arriva De Giorgi, il tecnico della pallavolo maschile, che è andata così agli ultimi europei, però c'ha il titolo in tasca ancora delle Olimpiadi, quindi racconta sicuramente lui, allenare il talento, costruire la squadra, cioè come nasce un team vincente.
2: Sì, lui sostanzialmente è la chiusura col botto, diciamo, di questa stagione autunnale di Ideario Sport, e ha scritto un libro proprio da allenatore su come il talento poi debba conciliarsi all'interno di una squadra, quindi chiaramente allenatore di squadre di sport di squadra, e quindi insomma la conciliazione col fatto che esistano dei talenti all'interno dei gruppi da essere tutelati, insomma, così messi assieme, insomma, fatti convivere.
1: C'è anche spazio per la Formula 1, italiani in Formula 1. Beh, questo qua è il momento massimo, diciamo, perché abbiamo forse il più bravo.
2: Si appresta
1: un italiano,
2: a vincere,
1: quindi,
2: credo, ormai, insomma, il titolo. Sì, il 22 di ottobre, l'unica tappa di ottobre a Cagliari, sempre alla Manifattura. Ci sarà Umberto Zappelloni, che è un collega giornalista, che ha scritto un libro appunto sugli italiani nel circo, diciamo, della Formula 1, ma è anche stato autore, il libro è uscito proprio in questi ultimi giorni, di un libro su Michi Antonelli, che è il protagonista principe della Formula 1 ormai degli ultimi mesi. Quindi attraversiamo anche un po' tutte le discipline sportive e ci avviciniamo anche a sport che forse sono, non dico di nicchia, ma sicuramente hanno un bel numero di appassionati, soprattutto televisivi nel caso dell'automobilismo.
3: Ecco, c'è anche uno spazio dedicato allo sport paralimpico. Oltre ogni barriera e il diritto di vincere, c'è lo storico dello sport Sergio Giuntini, che ha parlato.
2: Sì, esatto, ho deciso quest'anno, già dall'anno scorso avevo idea di farlo, non ero riuscito, di dedicare uno spazio, in questo caso grazie a un libro che racconta la storia dello sport paralimpico, scritto appunto da Sergio Giuntini, e sarà affiancato da Sandrino Porru, che è un famoso esponente, diciamo, dello sport paralimpico sardo, un atleta ma è stato anche dirigente, e quindi pensavo fosse giusto, insomma, anche a questa disciplina molte volte trascurata da anche dai media, a dare uno spazio ulteriore alla loro attività.
1: Abbiamo dovuto condensare tutti questi appuntamenti molto molto interessanti proposti da Fabio Meloni, Ideario Sport, in pochi minuti. Si comincia appunto domani e dopodomani, e poi altri appuntamenti tra Cagliari e Quartu. Grazie.
3: Domani, dopodomani a Quartu.
2: Sì, dopodomani a Quartu, il 22 ottobre, sì. Il 5 e 6 novembre a Cagliari. Per chi volesse guardare il programma, ideario.cloud, ci sono tutte le...
3: Salutiamo Fabio Meloni.
2: Grazie a voi, Michele, grazie a Giulio.
0: La strambata su Radiolina. Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: La strambata.
3: Eccoci qua di nuovo in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso ai microfoni. Abbiamo parlato di Ideario Sport, il festival del libro sportivo con Fabio Meloni. Dalla letteratura al calcio giocato, ci ha raggiunto Lele Casini.
7: Eccoci
3: per parlarci
7: qua,
3: un po' di calcio.
7: Domani avrò l'onore anche
3: del Cagliari
7: di intervenire con Carlo Pallavicino, procuratore, storico procuratore di tanti giocatori oltre che giornalista. Gianfranco Matteoli, quindi
3: sì, abbiamo commentato anche il titolo. Abbiamo commentato il titolo.
7: Tema
3: ci chiamavano sciacalli.
7: Tema procuratori, sempre sì, molto attuale. Calcio giocato. Il Cagliari riprende questo pomeriggio ad Assemi gli allenamenti. In vista c'è la partita di lunedì prossimo in casa del Monza. C'è da verificare qualche condizione un po' particolare, nello specifico Obert, ma non ci dovrebbero essere problemi, però ha chiesto la sostituzione, ha sentito un po' un indurimento, un affaticamento alla coscia, speriamo che sia tutto a posto. E poi Kevin Carlos, che era rientrato tra i convocati, che però non è entrato in campo e che comunque stava recuperando da un problema muscolare, e quello è un po' la sostanza. Pisacane è stato squalificato ieri. Spalletti è stato smentito dai dati della Lega, non lo so, ditemi voi.
1: Ma anche a sentimento, perché io senza dati mi sono stupito di quanto stiano diventando lunghe e intense le partite.
7: Sì, e Spalletti sul fatto che Cagliari perdesse tempo, la partita dove si è giocato di più è stato Cagliari-Juventus di tutto il turno di Serie A. E quindi...
1: Esatto, è un dettaglio aggiuntivo, sì, che conferma.
3: Sì, ora si parla di metodo Orsato, che avrebbe proprio scelto questa linea dura, tra virgolette, nel senso che non fa interrompere.
7: Io mi ricordo che
3: il gioco, e addirittura sta superando un po' quello che succede a livello europeo, dove invece per esempio il VAR sta continuando a entrare spesso, cosa che si è persa molto nel campionato italiano.
7: Io credo che come l'hai chiamato tu, metodo Orsato, come lo chiamano molti, stia sortendo effetti positivi, secondo me. Poi c'è qualcosina da vedere, c'è qualcosina per cui stare attenti, ma riportare l'arbitro a giudice supremo, perché quello sul campo si accorge di mille cose, mentre al VAR prima si decideva a distanza di migliaia, centinaia di migliaia, no, centinaia di migliaia no, però tantissime, a distanza di tantissimi chilometri, meglio che interpreti l'arbitro. Poi se c'è uno svarione, un errore, è giusto che il VAR intervenga, ma in generale ci deve essere la necessità di un errore grave. Orsato era uno di quegli arbitri in cui non accettava tanto l'intervento del VAR, sì, nel periodo del VAR, esatto, però era uno dei migliori arbitri italiani, e quindi ci dobbiamo anche un po' fidare.
1: Ma a me il VAR piace, secondo me ha rivoluzionato il calcio e l'ha migliorato, poi adesso se ne stava magari abusando troppo ed è giusto magari mettergli un freno, sì. Secondo me sarà molto più incisiva questo nuovo metro sulle perdite di tempo. Adesso sì, si gioca molto di più e
7: c'è da dire che gli arbitri,
1: e le squadre, sì, dovranno anche cambiare il modo di...
7: L'abbiamo visto con Mina, con tutto che è finito, sì, nella bufera, sta di fatto che lui anche quando cadeva si rialzava in tempo zero, e che gli arbitri hanno, e l'arbitro Marcenaro ha avuto l'atteggiamento di andare da Mina a ogni situazione in cui lui ha fatto il Mina, quello che lui stesso dice, questo è il mio modo di giocare. Però rimane la partita dove si è giocato di più, quindi vuol dire che tutte queste perdite di tempo, anche la partita di Mina, forse non ci sono state. C'è però una cosa, io me ne accorgo anche nelle singole partite, ogni tanto, giustamente aggiungo io perché ci mancava solo che dovessero contare, c'è il problema che l'arbitro conta un po' da quando vuole lui.
3: Sì, esatto,
7: attenzione,
3: sempre.
7: Non è facile.
3: Però mette pressione, mette pressione in campo.
7: Ma infatti è giusto così, io sono d'accordissimo su questa cosa, e certe volte potrebbe essere anche a svantaggio del Cagliari. Però è giusto perché comunque la partita è meno noiosa, certo, è più vivace. L'unico è che lo facciano sempre in ogni occasione, che ogni tanto, giustamente ribadisco, l'arbitro ogni tanto può anche dimenticarsi di incominciare a fare 5, 4, 3, capito? Quindi è una cosa in più che si affida agli arbitri, sinceramente non ne avevano bisogno.
3: Ovviamente di questo stiamo parlando perché si sono introdotti dei correttivi per sperare di riportare il calcio italiano allo stesso livello che c'è
1: oltre la Premier League,
3: cioè nel senso che
7: noi
3: un calcio troppo lento, che è quello che poi abbiamo pagato negli ultimi anni anche con l'esclusione ai mondiali. Adesso sembra di vedere i primi risultati, ma ne parliamo dopo che sentiamo Aintin La.

0: E dopo Adela riprendiamo a parlare di calcio con Lele Casini. Oggi giornata di Champions, perché giocano sia il Como che la Roma, Roma-Real Madrid.
1: Non male, ecco, Mourinho a Roma, sì.
0: Esatto, ieri invece abbiamo visto un cagliaritano segnare tre gol in Champions League
1: contro un altro cagliaritano.
0: Contro un altro cagliaritano.
1: Tre soldi di cagliaritano, devo dire la verità, li vogliamo bene,
0: la carta d'identità.
1: Ma ha solo il B354 nel codice fiscale, poi tutto il resto obiettivamente è poco cagliaritano. Ma infatti non è il problema del cagliaritano sardo, quanto il fatto cosa sceglierà dopo che finirà l'Europeo con l'Under 21 tedesco. E là, ieri la risposta anche su quello c'è stata, c'è ancora il dubbio, poi vedremo. Male gli italiani, male, quindi non è neanche una questione del tempo effettivo di quello o delle perdite di tempo, o la Premier League che è divertente perché ci sono grandi giocatori. Per esempio nella Premier League ci sono i soldi e quindi di riflesso ci sono i migliori giocatori, un po' quello che succedeva in Italia negli anni 80 e 90. Poi è vero che capitano le annate dove le squadre italiane non facciano bene, l'anno scorso non è andata bene, quest'anno ci affidiamo al Como a quanto pare, e speriamo nella Roma. Io credo che sia la squadra più europea, più in grado di andare avanti nelle fasi successive.
2: Poi l'Inter ieri ha un po' interpretato alla sua maniera il gioco di spinta che si fa ormai a livello europeo, nel senso che si è sbilanciato come una squadra provinciale, cioè ha lasciato dei varchi assurdi.
1: Non da italiana,
2: dietro, non da italiana, però, perché magari un po' per seguire la linea del calcio europeo, però quando giochi così segni anche, perché
1: è che in Italia
2: le grandi alla fine segnano molto di più. Anche ieri il Bayern per esempio è partito malissimo, poi ha ribaltato la partita, cioè le grandi, la voce grossa alla fine la fanno sempre. L'Inter spaventa perché è talmente dominante nel campionato italiano che dici, se l'Inter fa queste figure all'estero, a che livello siamo noi?
1: Però è anche un'interpretazione di gara magari leggermente diversa. Poi l'Inter è la squadra che in questo momento è più forte in Italia, quindi ci sta anche.
0: Oggi i rossoblù riprendono, sì, appunto scendono in campo di nuovo in vista del Monza, e vediamo anche un po' quali saranno i...
1: Intanto è stato designato l'arbitro Calzavara della sezione di Varese. Tu mi guardi già, cosa me ne frega, semplicemente perché la prima in A di questa stagione, la quarta in totale, ma soprattutto ha diretto Cagliari-Arezzo quando fece ribattere il regola De Iola. Era una piccola curiosità, basta.
0: Questo per dire che Lele Casini non dice mai niente a caso, no, sempre un aneddoto giusto per tutte le occasioni.
1: Nella preparazione alla gara guardi l'arbitro, vedi i precedenti e ti ricordi di qualcosa particolare e lo trovi.
2: Tra i protagonisti ci sarà sicuramente Mendy, su cui si stanno accendendo le luci in questi giorni, cioè giocatore di grande prospettiva, ha solo 19 anni. Addirittura a Sky l'altro giorno l'hanno paragonato a Osimhen.
1: Un po' troppo per adesso, però speriamo che lo sia.
2: Come rapidità, di sicuro c'è il fatto che è un ragazzo arrivato, diciamo, da un calcio sconosciuto, pagato pochissime euro,
1: 15.000.
2: con potenzialità che sta dimostrando, per esempio col grande assist che ha fatto a Daniel Maldini l'altro giorno contro la Juventus.
0: Molto bene, grazie
1: a voi, buon lavoro.
3: La strambata su Radiolina.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. La strambata.
2: Rieccoci qua in studio, abbiamo parlato tanto di sport, invece alle 13.12 parliamo adesso del telegiornale di Videolina. Ci ha raggiunto Andrea Secchi che ci racconta un po' quali sono le principali notizie in Sardegna.
5: Buongiorno, innanzitutto l'apertura dell'edizione NLTG è dedicata allo Statuto Sardo, che viene utilizzato come arma anti-speculazione energetica e soprattutto per la tutela paesaggistica della Sardegna. Il particolare emerso durante i lavori della commissione speciale del Consiglio regionale, che appunto rilancia l'autonomia contro la speculazione. E poi, ancora dopo l'ondata di proteste per la presenza di topi e blatte nelle scuole sarde, arrivano i chiarimenti della città metropolitana di Cagliari. Stiamo intervenendo, ha puntualizzato il direttore generale della città metropolitana, e soprattutto ha cercato di far abbassare la tensione. nessun allarmismo, ha detto, stiamo intervenendo per la sicurezza degli studenti. La nostra inchiesta stavolta sugli abbandoni di rifiuti sulla litoranea per Villa Simius, e il comune di Quarto corre ai ripari, una task force quotidiana e poi fototrappole per combattere i furbetti. La presenza della Sardegna al Travel Experience di Rimini, la fiera del turismo iniziata oggi, ci sono ben 60 espositori, rappresentano strutture ricettive, alberghiere, extra alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator. E poi per lo sport, vista la squalifica di Pisacane dopo la lite con Spalletti, l'esordio in campionato del vice allenatore Murelli sulla panchina del Cagliari nella trasferta di Monza, dove il Cagliari punta al quarto successo consecutivo in trasferta. Avremo anche un'intervista, una pillolina col rappresentante della cordata americana all'interno della società rossoblu Fiori, soprattutto lanciamo un'intervista che ci sarà domani sulle pagine Unione Sarta.
0: Mi ha colpito molto la notizia sui rifiuti abbandonati sulla litoranea, perché ormai siamo a metà ottobre, dici, la stagione turistica dovrebbe essere più o meno finita, perlomeno quello raccontiamo, perché i turisti ormai non ci sono più, se non comunque in minima parte, eppure ci sono ancora problemi di quel tipo. Evidentemente non sono solo i turisti che abbandonano i rifiuti, insomma.
5: No, non sono solo i turisti, come capita purtroppo in tantissimi centri della Sardegna, Cagliari per esempio, sì. Nella strada via San Paolo, visto che ci la percorriamo quotidianamente, ci sono sempre sacchetti dell'immondizia. Una volta che non ci sono delle telecamere a immortalare i furbacchioni che lasciano questi sacchetti, chiaramente hanno vita facile. Per questo il comune di Quarto, alla luce di questi rifiuti, che comunque sono una bruttissima cartolina per la nostra isola, soprattutto per quelle località turistiche che dovrebbero richiamare anche dei turisti, in ottica destagionalizzazione, e quindi da lì è stata attivata una task force che opererà in pratica giorno per giorno, e poi ci saranno delle fototrappole per immortalare coloro che verranno colti in fallo.
2: Ecco, quello è fondamentale, perché si vede, per esempio, stiamo parlando appunto di questa zona vicino alla redazione del gruppo Unione Sarda, c'è via San Paolo, che stiamo parlando delle porte occidentali della città, che anche se il comune ripulisce, sistematicamente nel giro di poche ore ricompaiono i sacchetti. Paradossalmente si crea anche l'effetto butto tanto poi puliscono, quindi è ovvio che sono fondamentali le fototrappole per stangare veramente chi ha questa pessima abitudine da azzardare quasi criminale, perché fa un danno irreparabile all'immagine della nostra isola.
5: No, mi sorprende anche un'altra cosa, siccome questa situazione c'è ormai da anni, non è che c'è dal mese scorso, ma c'è da anni, ecco, che non sia stata allestita una telecamera di sorveglianza in quel curvone, o comunque in quella parte, sì. Saranno sostanzialmente un 500-600 metri, 500 sì. metri, sì. Non di più, un 400 metri, dove c'è questa scia di rifiuti, cui si sì. potrebbe fare tranquillamente a meno.
0: Grazie ad Andrea Secchi, noi adesso ascoltiamo Serenamente.
6: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Eccoci di nuovo in studio con la strambata. Adesso è il momento di ascoltare un po' di musica con Sienna Spiro e poi a seguire c'è il caffè scorretto di Luigi Almiento.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 14 ottobre 2026. La prima minestra, a cura di Luigi Almiento. Sorridete al vicino che non vi saluta da anni. Il passato è passato, avete fatto la pace. L'ha deciso Donald Trump, che non ha tempo per chiedere a voi e a lui se siete d'accordo. D'altra parte, mica The Donald si è attardato a parlarne con Putin e Zelensky. La scena politica qui e altrove è commovente. Verrebbe da piangere se non fosse comicità involontaria. Poca sostanza, tanto avanspettacolo. I parlamentari italiani sgomitano davanti ai microfoni per dire bene o male della manovra economica, a seconda dello schieramento. Ma quando in aula il ministro Giorgetti illustra la legge di bilancio, ad ascoltarlo sono in 12. Più tardi il tutto esaurito. Ben 20 eletti. Deve esserci sfuggito qualcosa quando abbiamo votato per tagliare i parlamentari. O forse la buvetta era chiusa. Giorgetti ha spiegato ai quattro gatti presenti come il governo intenda redistribuire i soldi che ci ha negato per 4 anni e la grana incassata con le accise sulla benzina. Tutto in salsa elettorale. Inutile prendersela solo con Meloni. È la tradizione, la specialità della casa. Che cosa c'è nel menù stavolta? L'elemosina IRPEF, via il bollo per le carriole e una spolverata di flat tax ai giovani. Per gli altri, la solita morsa del fisco amico degli evasori. A pensarci bene, vista la minestra, a mangiarla in aula sono andati perfino in troppi. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Eccoci qui, terza parte della strambata di mercoledì. Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma ci ha raggiunto la nostra collega dalla redazione dell'Unione Sarda, Alessandra Carta, che ci parlerà soprattutto di problema dell'assalto eolico. Ci sono tante notizie oggi.
1: Buongiorno a tutti, tante notizie, alcune le potrete leggere domani sull'Unione Sarda. Vi anticipiamo che ci sono novità sulla irregolarità dei progetti, che sono state queste irregolarità certificate anche dal CESIM, che è il centro studi che l'anno scorso ha ottenuto il riconoscimento di 18 domus Deiana come patrimonio UNESCO. Il CESIM ha scritto a Ministero dell'Ambiente, Superintendenza del PNRR, ho detto un R in più, regione.

0: E da, Tunis dice che bisogna trovare una via legislativa per tutelare la Sardegna dalla speculazione. Diremo che forse il dato positivo è che il tema della speculazione energetica entra forse ora in maniera definitiva nell'agenda del Consiglio regionale, dopo che da 2 anni le 210.000 firme della legge Pratobello attendono esattamente un percorso di tutela da parte della regione, visto che le autorizzazioni avanzano.
1: Anche se c'è sempre bisogno, perlomeno così sembra che ci sia qualcuno che fa un po' da pungolo, in questo caso CESIM, appunto gli esperti dei patrimoni archeologici e culturali. Il nodo qual è? Una eccessiva vicinanza, suppongo, di questi progetti, questi impianti ai siti di interesse.
0: Il tema è quello delle distanze, certo, Michele, hai detto bene. Sono 18 i siti delle Domus Deianas che sono stati riconosciuti come patrimonio UNESCO, e rispetto agli scenari energetici intorno a queste Domus Deianas, tutti i progetti cioè presentati, risulta che irregolare il 67% dei progetti. Ci sono poi delle zone e delle, diciamo così, delle circostanze di gravità più elevate in alcune zone, e soprattutto viene detto alla regione che deve considerare l'effetto cumulo, quindi più progetti che insistono in uno stesso territorio, anche quando sono sotto soglia. Ricordiamo che la regione si occupa di autorizzare in maniera autonoma i progetti fino ai 30 megawatt, sopra i 30 megawatt l'esame passa al Ministero dell'Ambiente, e invece la soprintendenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che fa capo al Ministero della Cultura, analizza quei progetti che sono stati presentati attraverso il PNRR.
2: Adesso dedica Ernia.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questo era Ernia, lo abbiamo ascoltato. Ora proseguiamo con il tema dell'assalto eolico. C'è in studio con noi Alessandra Carta, che ci stava raccontando un po' quali sono le novità dal fronte dei monumenti, della tutela dei monumenti e dei siti archeologici.
2: Ci sono distanze precise che diversi decreti legislativi, peraltro anche datati, anche del 2008, diciamo che un percorso che abbraccia gli ultimi vent'anni e che parte dalla definizione dei beni archeologici e poi con le fonti rinnovabili stabilisce una distanza che per le pale alte 200 metri vale circa 8 chilometri e per quelle da 240 metri arriva fino a 12 chilometri. E a essere tutelati per un decreto legislativo del 2004 non devono essere solo i beni archeologici e storici, ma addirittura quelli che vengono definiti i belvedere. Ma in questa, diciamo così, in questo elenco di beni da tutelare rientrano anche gli alberi monumentali. Parliamo di patrimoni di cui la Sardegna è ricchissima, ecco perché il lavoro che sta facendo la Commissione dell'Energia, ma di cui i sardi si sono accorti già 2 anni fa firmando in massa la Pratobello, c'è esattamente una esigenza di tutela che oggi manca. Ricordiamo che la Corte Costituzionale ha prima bocciato la moratoria della Regione, ha bocciato poi la legge sulle aree idonee, quindi serve a maggior ragione in una regione a statuto speciale come la Sardegna, che ha competenza primaria sulla materia urbanistica, una definizione di tutela che valga erga omnes, senza dover ogni volta inseguire ogni singolo progetto che viene approvato.
3: Ecco, parliamo appunto dell'interesse che c'è finalmente da parte del palazzo, quindi del Consiglio regionale in particolare, interesse che invece in Corsica, per esempio col rischio delle pale offshore nelle bocche di Bonifacio, quindi tra i parchi Corso e Sardo, l'interesse appunto dell'assemblea, della massima assemblea regionale corsa ad Aiaccio si è acceso subito, nel senso che è stato subito fatto un documento proprio per bloccare questi progetti che impatterebbero assai in un'area un'area protetta con i doppi parchi nazionali.
2: Assolutamente sì, in questi casi c'è proprio anche un problema di accesso, vengono chiamate infatti autostrade marittime,

0: Eccoci tornati in studio. Come vi ho detto prima, aspettavamo il momento social con Enzo Asuni ed eccolo qua.
1: Michele Ruffi, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Giulio Zasso, ciao, non ti stavo dimenticando ovviamente, volevo farti lo scherzo. Allora, come siete messi con il Junior Eurovision Song Contest? Sapete quando è?
0: A livello di Eurovision Song Contest? No.
1: Ve lo racconto. Junior Eurovision Song Contest 2026 sarà il 24 ottobre a Malta, saranno 16 i paesi partecipanti e per l'Italia ci rappresenterà il cantante di Decimo Mannu, Matteo Trullu, che l'anno scorso appunto ha vinto The Voice Kids e l'abbiamo visto anche tra l'altro la settimana scorsa alla Unipol Domus, era presente all'inizio dell'ultima partita. Ci sono anche i 16 partecipanti, sappiamo già chi sono appunto i partecipanti in gara. Il brano dell'Italia si chiama Che cos'è l'amore, non è una cover, è proprio un brano che ricorda quello che ovviamente conosciamo noi, era di
0: Roy Paci, però forse no.
1: Sì.
0: Se è quello che ho capito.
1: Esatto. Però ci sono, devo dire, dei
0: quello
1: brani.
0: Che cos'è l'amor? Che è diverso.
1: Che cos'è l'amor? Esatto.
0: Se è quello, mi pare che fossero i Paci.
1: Adesso ce lo dice Giulio Zasto, che già, sta già smanettando. Comunque.
2: Guida psicologi.
1: Così. Guida psicologi. Allora, che cos'è l'amor? Secondo gli psicologi, magari lo facciamo un'altra puntata. Comunque, per i Paesi Bassi c'è la cantante Maria che canta Stronger Together. Per Cipro, Harry Georgiou.

0: I Can Be per il Portogallo. Tra l'altro il Portogallo ha un brano molto carino, li ho già sentiti per farmi un'idea. Salvador Rio canta Alma. Per il Montenegro Mia Vujovic.
1: Vinicio Capossela.
0: Vinicio Capossela, hai ragione.
1: Scusate.
2: Che grande. Cos'è l'amor? Ma l'amor che cos'è? Credo fosse Luca Carboni.
0: Vabbè, quella sì, non me la ricordo.
2: Approfondiremo questo mistero.
0: Comunque abbiamo Musica Naspaia, se si pronuncia così, la canzone del Montenegro, top. San Marino, Viola Marie, Ruota Panoramica, canta anche lei in italiano. Poi abbiamo per la Francia Alec, Comment tu va, una canzone pazzesca. Lui secondo me potrebbe essere uno dei possibili vincitori, così come il successivo della Polonia, Victor Sass, che canta Gravity. Sembra un adulto inserito all'interno del corpo di un bambino, veramente per il videoclip, i movimenti, la danza, la voce, veramente molto bravo. Poi abbiamo per l'Armenia Nare che canta Bu, per Malta Beppe, immagino che abbia
1: chiare origini italiane,
0: dichiarate anche, proprio Beppe che canta Bluebird. Appunto per l'Italia Matteo Trullu, per l'Ucraina Erika Koleshchenko, Note Lullaby, e anche questo è un bel brano. Macedonia del Nord, anche lei molto brava, Ana Stojanovska canta Innata Jazz. Per l'Irlanda abbiamo un duo, Caleb e Noemi, no, Naomi, scusate, Nios Laidre. Per l'Albania Eslin Kurti, Kerce Memua. Per la Georgia David, Sun on the Rooftops. E per la Spagna anche questo un bel brano, Lucas Paulano, Cuore Bello Te Quiero Te Quiero. Quindi anche qua abbiamo comunque un richiamo alla,
1: cuore
0: all'Italia.
1: Amore, esatto, esatto. Ci siamo tutti.
0: Andrà in onda appunto il 24 ottobre alle ore 21 su Rai Gulp al canale 42 del digitale terrestre, ma anche su Rai Play in diretta streaming e su YouTube nel canale ufficiale del Junior Eurovision, che tra l'altro io preferisco, nel senso mi piace sempre guardarlo in streaming nel sito ufficiale, perché parlano un inglese chiaro e semplice, quindi anche un po' per fare esercizio d'orecchio non è male. Poi ricordiamo che è un programma per bambini, cioè Junior Eurovision, quindi
2: ecco, comunque continua la stagione dei contest musicali, che sono sia per bambini, per adulti, ci sono su tutti i canali, è un format che continua a funzionare, trainato ovviamente da X Factor, che è in corso adesso. Poi ci sarà il festival, poi Eurovision, insomma festival di Sanremo, ce n'è per tutti i gusti e tutte le stagioni, visto che si inizia adesso.
0: Ma se vince Matteo Trullu cosa facciamo?
2: Facciamo.
1: Me lo invitiamo qua sicuramente.
0: Certo, ma anche se non vince quello.
1: Anche se non vince, esatto, sempre benvenuto. Molto bene, grazie a Enzo Asuni e noi ci diamo appuntamento a domani sempre alle 12.30.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Christmas.
1: Sono le 4 e 58 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda,
2: migliorare la casa, migliora la vita.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea. Commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea. Ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini. Su Radio Lina.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.
4: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
5: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il grana padano DOP Reserva oltre 20 mesi a spicchio a 1,29 euro letto, il minestrone Findus Tradizione da 1 kg a 3,19 euro e l'olio extravergine Coppini 100% italiano da 750 ml a 4,99 euro. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
6: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7.30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera. E per tutto il weekend, alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
3: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

0: Il limite vero è stato, per le leggi approvate da questo Consiglio e per il mancato esame delle leggi di iniziativa popolare, il confine dei poteri. Oggi ripartiamo da questo.
1: È la ripartenza in Consiglio regionale con lo statuto in mano, con il rilancio del potere delle sue norme di attuazione che tornano ad essere la chiave per gestire la transizione energetica a tutela del paesaggio.
2: E faccio un esempio, la Val d'Aosta, in campo idroelettrico, perché ha competenza esclusiva in materia di gestione delle acque, sta discutendo proprio una norma d'attuazione che prevede la concessione.
1: In Commissione Speciale Energia si entra nel merito con le audizioni dell'organo paritetico Stato-Regione. Necessario è stato sottolineato un percorso istituzionale fino a Bruxelles di leale collaborazione, quella che già interessa anche altri provvedimenti.
2: La Regione, a fronte delle domande dei privati, avrà tutto il potere di valutare in concreto sia il profilo relativo alla produzione di energia, sia appunto il profilo relativo al paesaggio.
3: Tenendo presente anche che stiamo andando ad approvare il piano energetico regionale che prevede il raggiungimento dei 6 giga, che è l'impegno preso con il governo nazionale, e quindi decidiamo noi dove e quando installare gli impianti.
1: Obiettivo questo che lo statuto può favorire, oggi l'ha ritrovata convinzione, garantendo certezze dopo che le prime fissate nella carta autonomista sono state minate da più cambi all'impianto normativo nazionale.
4: Adesso l'obiettivo è quello di portare avanti un percorso verso una strategia energetica che miri all'autonomia. Per fare questo è necessario non solo un lavoro legislativo, ma anche un lavoro attuativo.
0: Le leggi di attuazione della statutaria saranno quelle capaci di definire il perimetro e anche di consentirci di salvaguardare al meglio il nostro principale patrimonio dal punto di vista degli asset energetici, che è l'idroelettrico.
5: 60 espositori su 600 metri quadri all'interno del Padiglione Italia, presenze record per la Sardegna al TTG Travel Experience, da 3 giorni del turismo internazionale all'Expo Center di Rimini, una fiera del turismo internazionale B2B, business to business, da imprenditore a imprenditore, un'occasione di scambio, confronto e dialogo tra strutture ricettive, tour operator, fornitori di servizi per il turismo. Si andrà avanti sino a venerdì, l'isola mai così presente al TTG. L'anno scorso, quando fu stabilito il precedente primato, gli espositori erano stati 4 in meno, 56. Un'opportunità per tastare il polso al mercato del turismo internazionale, ha spiegato l'assessore del turismo Franco Cucureddu.
6: Questa è una fiera importantissima per il periodo nel quale si svolge, che consente la pianificazione della prossima stagione balneare. Non parliamo di stagione turistica, perché per noi l'ambizione è quella che il turismo in Sardegna si possa fare per tutto l'anno, ma è un momento davvero molto particolare, molto positivo. La Sardegna gode di un grandissimo appeal a livello internazionale, quindi qui testeremo e verificheremo quanto sarà forte questo appeal e quanto si trasformerà in veri contratti.
5: Tra gli espositori a Rimini si va dagli hotel ai bike operator, passando per agenzie di viaggio e bed and breakfast. L'avvio della fiera con il meet and match, un primo momento di speed dating, appuntamenti veloci, 10 minuti di incontri, una stretta di mano, uno scambio di un biglietto da visita, poi nel vivo con i dialoghi più approfonditi, nelle 60 postazioni già con l'occhio alla stagione 2027, dopo aver raccolto i risultati di quella appena conclusa.
7: Una vetrina per chi opera nel porto e per i passeggeri che arrivano dal mare. Una doppia vocazione, quella del centro polifunzionale per la logistica agroalimentare, inaugurato al porto di Oristano Santa Giusta dall'autorità di sistema nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, ristrutturata con fondi PNRR.
8: L'apertura del punto di controllo frontaliero, che permetterà alle merci di origine biologica dei controlli direttamente in loco, e questo per la competitività del porto sarà fondamentale. Inauguriamo anche gli uffici dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. La terza cosa, la prima toccata di una nave da crociera dopo 2 anni.
7: Alla luce di questi obiettivi, la definizione di porto industriale oggi appare riduttiva delle capacità dello scalo, che si candida a nuovi traguardi legati alla valorizzazione della filiera agroalimentare e del traffico crocieristico.
9: C'è anche industria importante, ma le vocazioni di questo porto sono plurime. Oggi ne abbiamo inaugurato altri 2 che possono dare risposta e nuovo supporto economico a tutto il territorio.
7: La Renaissance, con i suoi 1100 passeggeri, ha riportato una crociera a Oristano dopo quasi 2 anni, un segmento che si intende valorizzare in collaborazione col territorio.
8: Crociere culturali di lusso per accedere alle bellezze del territorio, e questa ne è veramente una testimonianza. Se ne saranno altri in funzione di quanto saremo bravi a far capire che questa esperienza ha un valore unico.
9: Noi siamo a disposizione del territorio con tutto quello che possiamo fare per crescere noi e il territorio insieme.
10: Mare cristallino e panorami da cartolina, ma lungo la litoranea di Quarto, sulla strada che porta verso Villa Simius, c'è anche altro. Distese di sacchi e cumuli di rifiuti abbandonati a bordo carreggiata e tra la vegetazione. Tutto questo nonostante i divieti e i tanti controlli. Una situazione che va avanti tutto l'anno, anche fuori dalla stagione turistica, quando camperisti ed escursionisti sono quasi un ricordo lontano.
11: Risolvere il problema dicendo o convincendoci che chi abbandona i rifiuti sono i turisti è un'ipocrisia che non ci possiamo permettere. I rifiuti abbandonati in prossimità di Mare Pintà o Cala Regina sono rifiuti che facilmente con una pioggia un pochino più intensa delle altre possono finire a mare. È una battaglia impari. I pochi che però abbandonano sono un problema quasi sociale. Bonificare un suolo ricoperto di rifiuti abbandonati, talvolta c'è anche presenza d'amianto, è un costo immane.
10: Il comune interviene anche grazie al prezioso aiuto dei volontari, ma mentre si pulisce c'è chi continua ad abbandonare nuovi sacchetti. Un problema che si ripresenta e che ha spinto l'amministrazione a cercare nuove soluzioni.
11: Penso al sistema di videosorveglianza, alle fototrappole che a breve verranno installate in diversi punti del nostro territorio. Stiamo lavorando insieme alla città metropolitana, insieme alla regione, a costruire una task force quotidiana che appunto si occupi di bonificare e di monitorare, e poi c'è tutto il lavoro di educazione.
12: Per me è stato un errore metterla all'interno del condominio. Già tre toppi, ma roba così. Quindi.
13: Sì, però ci vuole civiltà e sempre attenzione da parte dei condomini, se no funziona male.
10: Gli spazi interni idonei ad ospitare la batteria dei cassonetti all'interno dei condomini sono stati, sin dall'inizio del porta a porta a Sassari, una delle grandi criticità del nuovo servizio. Ora, con l'approvazione del nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, qualcosa dovrebbe cambiare.
14: Chi non ha effettivamente spazi certificati di poter usufruire del suolo pubblico gratuito, realizzando un'isola ecologica che diventa un'isola ecologica del condominio, dove poter conferire regolarmente rifiuti.
10: L'amministrazione comunale interviene anche sul conferimento irregolare, 72 ore di tempo per rimediare, poi interverrà il comune addebitando i costi o la singola utenza o al condominio.
14: Verrà applicata la sanzione e verrà però ritirato il rifiuto per rendere la città e anche in questo caso il condominio sempre decoroso.
10: E intanto si lavora al nuovo appalto, scadenza prevista maggio 2027, sul porta a porta però non si torna indietro.
14: Per tanto tempo, diciamo, il cassonetto stradale dava la possibilità a chiunque di conferire in qualsiasi momento e senza essere controllato. Col porta a porta invece, diciamo, questa possibilità viene ridotta, ma soprattutto adesso anche con l'installazione delle nuove fototrappole aumenteranno i controlli, aumenteranno le sanzioni.
15: In circa 40 giorni le squadre europee hanno partecipato a 80 chiamate per incendi a terra e circa una sessantina di interventi da parte dei team del Super Puma.
16: I 125 uomini arrivati da Francia, Austria ed Estonia sono intervenuti su oltre 140 roghi quest'estate a supporto della macchina regionale antincendi nel progetto unionale di protezione civile della Commissione europea, che vede la Sardegna capofila in Italia.
17: Non perché la Sardegna abbia più problemi di altre regioni, ma semplicemente perché ha avuto il coraggio, la voglia di aprirsi e di aprire anche alla collaborazione con altri paesi.
16: Tra gli eventi della Settimana Nazionale della Protezione Civile è stato fatto il punto con gli esperti internazionali e le istituzioni.
18: L'obiettivo è quello di aiutare il territorio ad affrontare meglio i rischi. Aiutarlo come? Attraverso appunto questo scambio di esperienze, attraverso la condivisione delle informazioni, anche attraverso dei finanziamenti che riusciamo a sfruttare per arricchire appunto le dotazioni della Regione Sardegna.
19: Foto di gruppo dei partecipanti a un nuovo ciclo di lezioni del programma UAS, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda, insieme a Sda Bocconi, Luis, Il Sole 24 Ore e Università di Cagliari. È il secondo anno, un'esperienza che si consolida. Si riparte con la lezione della docente della SDA Bocconi, Marina Puricelli.
20: C'è davvero voglia di confrontarsi, voglia di imparare non soltanto dai docenti, ma anche di apprendere dai diversi casi presenti in aula. E infine un ultimo dato che mi ha colpito: abbiamo in aula anche persone che vogliono iniziare a fare impresa.
19: Si ricomincia con i saluti e gli interventi della direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, gli Serreli, e del direttore responsabile del giornale, Emanuele Dessì. Nella sala Giorgio Pisano, imprenditori e manager per migliorare competenze gestionali e rafforzare le loro realtà produttive.
21: Noi abbiamo un'idea imprenditoriale da creare nel mio paese. L'obiettivo è avere le basi per poter partire bene ed evitare di fare degli errori.
22: Ma l'idea è quella di mettersi in discussione, quindi capire se realmente quello che si fa quotidianamente sia la strada giusta da percorrere.
23: Cambieranno il volto dello sport a Olbia e soprattutto la vita di tante società che da tempo attendono nuovi spazi. Sono il palazzetto dello sport di Samindanoa e il campo polivalente di Via Nervi. I lavori erano partiti per entrambi nel 2024. Il primo avrebbe dovuto essere completato entro ottobre 2025. Per il campo polivalente, invece, la conclusione era prevista prima, nel maggio 2024. Ora, con tutta probabilità, verranno ultimati nel 2027. Due strutture diverse per dimensioni e caratteristiche, ma con un obiettivo comune: aumentare gli spazi per allenamenti, gare e attività. Quello di Samindanoa è un investimento da oltre 13 milioni di euro e comprende, accanto al palazzetto dello sport, un parco urbano. Una struttura pensata per ospitare competizioni e attività sportive al coperto.
24: Avere a disposizione delle strutture pubbliche significa programmare le attività per poter accogliere più unità, più risorse e ovviamente dal punto di vista qualitativo per assurgere a campionati, a risultati migliori.
23: Più contenuto l'intervento di Via Nervi da oltre 500.000 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un campo sportivo polivalente destinato quindi a più discipline. Una struttura che potrà rappresentare una risposta anche per l'atletica olbiese in attesa del completamento della pista del Caocci.
25: Sarà una cosa fondamentale per riprendere un certo discorso appunto di attività atletica, uno snodo importantissimo per questa disciplina che a Olbia vanta gli ottimi risultati.

0: accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
1: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
0: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
9: Ciao!
10: Ciao!
9: Ma hai cambiato casa?
10: No, perché?
9: Non so, mi sembra diversa.
10: Ho aggiunto qualche pianta.
9: Qualche pianta?
10: Vieni. Dare un'aria nuova alla tua casa può essere più semplice di quanto pensi. Sgravati City Garden è vicino a te. Per cambiare casa, senza cambiare casa. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
11: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Uno straordinario incontro nel 2004 tra il duo Puggioni e il coro Sunu Goresu, diretto dal compianto Tonino Puddu, danno vita insieme a un emozionante brano, Frades Sardos, su testo della stessa Anna Maria Puggioni. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Frades Sardos, brano originariamente inserito nel disco Trattas Live del duo Pugioni, qui ripreso da una puntata di Anni Nora nel 2012.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: Da Itazenda abbiamo ascoltato Mamo Iada, uno dei loro più importanti successi.
1: Sono le 6:32.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radio Lina.
3: Ufficio Casa Smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional.

0: miglior vermentino d'Italia.
1: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
0: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
2: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Banda Beni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Uno dei motivi più conosciuti di Piero Marras è sicuramente Merenman, inciso originariamente nell'album Abbardente. A L'Avana, in occasione dell'edizione di Ignos il 31 ottobre del 1998, il cantautore nuorese ne diede una versione particolare, arricchendola con le coreografie delle danzatrici della compagnia Tersicore.

Emiliano Cussù. Alle tastiere. Massimiliano Ruio alle tastiere, Massimo Cossu alla chitarra.

0: In occasione della trasferta cubana per Icnos, Piero Marras, che abbiamo sentito in Mare Manna, fu anche ospite di una giovane emittente radiofonica a La Habana per raccontare il suo percorso artistico e la musica sarda.
1: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo Suseboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
9: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Il bassista Pino Martini, emigrato da anni a Milano, allestisce nel 1997 in Sardegna il gruppo Tancaruglia. Sfodera subito un fresco e originalissimo lavoro in terra e in chelu, con la voce di un altro emigrato, Beppe Dettori. Questa è Sona Sonette.

0: Era Sona Sonette, brano tratto dal primo disco dei Tancaruia e proposto al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: Sono le 6 e 58 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 14 al 18 ottobre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e la pancetta di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
9: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Il limite vero è stato, per le leggi approvate da questo Consiglio e per il mancato esame delle leggi di iniziativa popolare, il confine dei poteri. Oggi ripartiamo da questo.
1: E la ripartenza in Consiglio regionale con lo statuto in mano, con il rilancio del potere delle sue norme di attuazione che tornano ad essere la chiave per gestire la transizione energetica a tutela del paesaggio.
2: E faccio un esempio, la Val d'Aosta, in campo idroelettrico, perché ha

0: svolge, che consente la pianificazione della prossima stagione balneare. Non parliamo di stagione turistica, perché per noi l'ambizione è quella che il turismo in Sardegna si possa fare per tutto l'anno, ma è un momento davvero molto particolare, molto positivo. La Sardegna gode di un grandissimo appeal a livello internazionale, quindi qui testeremo e verificheremo quanto sarà forte questo appeal e quanto si trasformerà in veri contratti.
1: Tra gli espositori a Rimini si va dagli hotel ai bike operator, passando per agenzie di viaggio e bed and breakfast. L'avvio della fiera con il meet and match, un primo momento di speed dating, appuntamenti veloci, 10 minuti di incontri, una stretta di mano, uno scambio di un biglietto da visita, poi nel vivo con i dialoghi più approfonditi, nelle 60 postazioni già con l'occhio alla stagione 2027, dopo aver raccolto i risultati di quella appena conclusa.
2: Una vetrina per chi opera nel porto e per i passeggeri che arrivano dal mare. Una doppia vocazione, quella del centro polifunzionale per la logistica agroalimentare, inaugurato al porto di Oristano Santa Giusta dall'autorità di sistema nell'ex caserma dei Vigili del Fuoco, ristrutturata con fondi PNRR.
3: L'apertura del punto di controllo frontaliero, che permetterà alle merci di origine biologica dei controlli direttamente in loco, e questo per la competitività del porto sarà fondamentale. Inauguriamo anche gli uffici dell'autorità di sistema portuale del mare di Sardegna. La terza cosa, la prima toccata di una nave da crociera dopo 2 anni.
2: Alla luce di questi obiettivi, la definizione di porto industriale oggi appare riduttiva delle capacità dello scalo, che si candida a nuovi traguardi legati alla valorizzazione della filiera agroalimentare e del traffico crocieristico.
4: C'è anche industria importante, ma le vocazioni di questo porto sono plurime e oggi ne abbiamo inaugurato altre 2 che possono dare risposta e nuovo supporto economico a tutto il territorio.
2: La Renaissance, con i suoi 1100 passeggeri, ha riportato una crociera a Oristano dopo quasi 2 anni, un segmento che si intende valorizzare in collaborazione col territorio.
3: Crociere culturali di lusso per accedere alle bellezze del territorio, e questa ne è veramente una testimonianza. Se ne saranno altri in funzione di quanto saremo bravi a far capire che questa esperienza ha un valore unico.
4: Noi siamo a disposizione del territorio con tutto quello che possiamo fare per crescere noi e il territorio insieme.
5: Mare cristallino e panorami da cartolina, ma lungo la litoranea di Quarto, sulla strada che porta verso Villa Simius, c'è anche altro. Distese di sacchi e cumuli di rifiuti abbandonati a bordo carreggiata e tra la vegetazione. Tutto questo nonostante i divieti e i tanti controlli. Una situazione che va avanti tutto l'anno, anche fuori dalla stagione turistica, quando camperisti ed escursionisti sono quasi un ricordo lontano.
6: Risolvere il problema dicendo o convincendoci che chi abbandona i rifiuti sono i turisti è un'ipocrisia che non ci possiamo permettere. I rifiuti abbandonati in prossimità di Mare Pintà o Cala Regina sono rifiuti che facilmente, con una pioggia un pochino più intensa delle altre, possono finire a mare. È una battaglia impari. I pochi che però abbandonano sono un problema quasi sociale. Bonificare un suolo ricoperto di rifiuti abbandonati, talvolta c'è anche presenza d'amianto, è un costo immane.
5: Il comune interviene anche grazie al prezioso aiuto dei volontari, ma mentre si pulisce c'è chi continua ad abbandonare nuovi sacchetti. Un problema che si ripresenta e che ha spinto l'amministrazione a cercare nuove soluzioni.
6: Penso al sistema di videosorveglianza, alle fototrappole che a breve verranno installate in diversi punti del nostro territorio. Stiamo lavorando insieme alla città metropolitana, insieme alla regione, a costruire una task force quotidiana che appunto si occupi di bonificare e di monitorare, e poi c'è tutto il lavoro di educazione.
7: Per me è stato un errore metterla nei telecondomini. Già 3 volte, 3 toppi, ma roba così. Quindi.
8: Sì, però ci vuole civiltà e sempre attenzione da parte dei condomini, se no funziona male.
5: Gli spazi interni idonei ad ospitare la batteria dei cassonetti all'interno dei condomini sono stati, sin dall'inizio del porta a porta a Sassari, una delle grandi criticità del nuovo servizio. Ora, con l'approvazione del nuovo regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani, qualcosa dovrebbe cambiare.
9: Chi non ha effettivamente spazi certificati di poter usufruire del suolo pubblico gratuito, realizzando un'isola ecologica che diventa un'isola ecologica del condominio, dove poter conferire regolarmente rifiuti.
5: L'amministrazione comunale interviene anche sul conferimento irregolare, 72 ore di tempo per rimediare, poi interverrà il comune addebitando i costi o alla singola utenza o al condominio.
9: Verrà applicata la sanzione e verrà però ritirato il rifiuto per rendere la città

0: e anche in questo caso il condominio è sempre decoroso.
1: E intanto si lavora al nuovo appalto, scadenza prevista maggio 2027. Sul porta a porta però non si torna indietro.
0: Per tanto tempo, diciamo, il cassonetto stradale dava la possibilità a chiunque di conferire in qualsiasi momento e senza essere controllato. Col porta a porta invece, diciamo, questa possibilità viene ridotta, ma soprattutto adesso anche con l'installazione delle nuove fototrappole aumenteranno i controlli, aumenteranno le sanzioni.
2: In circa 40 giorni le squadre europee hanno partecipato a 80 chiamate per incendi a terra e circa una sessantina di interventi da parte dei team del Super Puma.
3: I 125 uomini arrivati da Francia, Austria ed Estonia sono intervenuti su oltre 140 roghi quest'estate a supporto della macchina regionale antincendi nel progetto unionale di protezione civile della Commissione europea che vede la Sardegna a capofila in Italia.
4: Non perché la Sardegna abbia più problemi di altre regioni, ma semplicemente perché ha avuto il coraggio, la voglia di aprirsi e di aprire anche alla collaborazione con altri paesi.
3: Tra gli eventi della settimana nazionale della protezione civile è stato fatto il punto con gli esperti internazionali e le istituzioni.
5: L'obiettivo è quello di aiutare il territorio ad affrontare meglio i rischi. Aiutarlo come? Attraverso appunto questo scambio di esperienze, attraverso la condivisione delle informazioni, anche attraverso dei finanziamenti che riusciamo a sfruttare per arricchire appunto le dotazioni della regione Sardegna.
6: Foto di gruppo dei partecipanti a un nuovo ciclo di lezioni del programma UAS, il progetto di alta formazione promosso dal gruppo editoriale L'Unione Sarda, insieme a Sda Bocconi, Luis, Sole 24 Ore e Università di Cagliari. È il secondo anno, un'esperienza che si consolida. Si riparte con la lezione della docente della Sda Bocconi, Marina Puricelli.
7: C'è davvero voglia di confrontarsi, voglia di imparare non soltanto dai docenti, ma anche di apprendere dai diversi casi presenti in aula. E infine un ultimo dato che mi ha colpito: abbiamo in aula anche persone che vogliono iniziare a fare impresa.
6: Si ricomincia con i saluti e gli interventi della direttrice generale del gruppo L'Unione Sarda, gli Serreli, e del direttore responsabile del giornale, Emanuele Dessì. Nella sala Giorgio Pisano, imprenditori e manager per migliorare competenze gestionali e rafforzare le loro realtà produttive.
8: Noi abbiamo un'idea imprenditoriale da creare nel mio paese. L'obiettivo è avere le basi per poter partire bene ed evitare di fare degli errori.
9: Ma l'idea è quella di mettersi in discussione, quindi capire se realmente quello che si fa quotidianamente sia la strada giusta da percorrere.
10: Cambieranno il volto dello sport a Olbia e soprattutto la vita di tante società che da tempo attendono nuovi spazi. Sono il palazzetto dello sport di Samindanoa e il campo polivalente di Via Nervi. I lavori erano partiti per entrambi nel 2024. Il primo avrebbe dovuto essere completato entro ottobre 2025. Per il campo polivalente, invece, la conclusione era prevista prima, nel maggio 2024. Ora, con tutta probabilità, verranno ultimati nel 2027. Due strutture diverse per dimensioni e caratteristiche, ma con un obiettivo comune: aumentare gli spazi per allenamenti, gare e attività. Quello di Samindanoa è un investimento da oltre 13 milioni di euro e comprende, accanto al palazzetto dello sport, un parco urbano. Una struttura pensata per ospitare competizioni e attività sportive al coperto.
11: Avere a disposizione delle strutture pubbliche significa programmare le attività per poter accogliere più unità, più risorse e ovviamente dal punto di vista qualitativo assurgere a campionati, a risultati migliori.
10: Più contenuto l'intervento di Via Nervi da oltre 500.000 euro. Il progetto prevede la realizzazione di un campo sportivo polivalente destinato quindi a più discipline. Una struttura che potrà rappresentare una risposta anche per l'atletica olbiese in attesa del completamento della pista del Caocci.
12: Sarà una cosa fondamentale per riprendere un certo discorso appunto di attività atletica, uno snodo importantissimo per questa disciplina che a Olbia vanta gli ottimi risultati.

0: di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, Serata di Comicità. Il 16, Grande Concerto Gratuito, Voce Sorgente. Il 17, Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì? E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna.
3: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
10: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
11: Ogni mattina Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Siamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
1: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
2: Torna Auto

0: ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
2: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

negro. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radiolina Playlist.
1: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Dal 12 al 20 ottobre da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre, alle ore 18 a Sassari, per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.

0: Sono le 8:00.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Un giorno dalla redazione.
4: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Lo riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano. Zelensky, sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump a Putin per l'accordo sul gasolio, per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a chi le informazioni di intelligence vitali.
3: Intanto, secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni, spiegando che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni, mentre il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
4: Elon Musk spegne il sistema satellitare Starlink su ordine di Donald Trump e crea problemi all'Ucraina, che fa affidamento sulla tecnologia per coordinare le azioni militari nella guerra con la Russia. Nelle ultime 24 ore Kiev ha dovuto fare i conti con un rallentamento nel funzionamento del sistema satellitare, strumento essenziale nel conflitto. Il presidente Zelensky si è rivolto direttamente a Musk: spero che sia un errore, magari un grosso problema tecnico, chiediamo che venga riattivato, dice il presidente ucraino in un'intervista al giornalista britannico Morgan.
3: Quella notte ci siamo divertiti così, sarebbe questa, secondo quanto emerso, la spiegazione fornita agli investigatori dei due ragazzi di 16 e 17 anni accusati delle aggressioni compiute a bordo di una minicar tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. I due minorenni sono stati ascoltati la scorsa notte in caserma dal PM della Procura di Roma e avrebbero ammesso le proprie responsabilità.
4: In Italia tra il 2000 e il 2025 i prezzi al consumo sono aumentati in media del 63%. Questo dato indica la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo negli ultimi 25 anni, ma racchiude al suo interno incrementi molto più bassi e altri molto più elevati. Se si considerano insieme abitazioni e utenze, ad esempio, gli incrementi sono superiori al 100%. A fotografare la situazione, evidenziando anche quali sono stati i beni e i servizi con l'aumento maggiore, è il report Storie di dati pubblicato dall'Istat.
3: La Champions League, la Roma sfiora l'impresa nel secondo turno, ma la festa viene rovinata da tre calci d'angolo tra l'83esimo e il 90esimo. I giallorossi dominano tutta la partita e vanno avanti 3-1. Nel finale i tre calci d'angolo cambiano le sorti all'Olimpico. Il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord, ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Finisce 3-2 per i padroni di casa. Non era mai successo nella storia che tutte le quattro italiane impegnate in una giornata di Champions League, oltre alla Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Da 25 anni con ING. Puoi?
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
7: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
8: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Buongiorno e buon giovedì da Lele Casini, dalla redazione di Radio Lina. Primo appuntamento con le news che riguardano la nostra isola. Andiamo su unionesarda.it, l'apertura dedicato all'eolico. Ritirate in autotutela progetti che non rispettano le distanze dalle Domus de Janas. A Regione Governo lo chiede il CESIM, il centro studi che ha ottenuto il riconoscimento dall'UNESCO. Ma ieri dal Senato voto unanime in commissione all'emendamento del PD che cancella la zona cuscinetto intorno ai beni patrimoniali dell'umanità, aprendo la strada a pale e pannelli. E sulle energie rinnovabili si è espressa la governatrice Todd, che ha voluto replicare le accuse della premier Meloni intervenuta alla Camera in occasione delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, che aveva accusato la regione Sardegna di bloccare la possibilità di fare di più sulle rinnovabili. La presidente Meloni racconta favole sulla Sardegna, appunto la replica della governatrice, che ha aggiunto che la regione ha stanziato oltre 1 miliardo di euro di risorse proprie per le energie rinnovabili. L'obiettivo è fermare la speculazione energetica. Poi andiamo su unionesarda.it perché c'è un fatto di cronaca che ha coinvolto ieri il tribunale di Cagliari. Una tirocinante avrebbe bevuto da una bottiglietta ed è finita in ospedale. L'allarme appunto nel palazzo di giustizia ha individuato sulla plastica un minuscolo foro, probabilmente praticato con l'ago di una siringa. Indagano i carabinieri, nessuna pista esclusa. E poi c'è l'emergenza topi e blatti nelle scuole a Cagliari, interventi in corso ma nessuna emergenza. Il direttore generale e gli esperti della città metropolitana rassicurano, solo 2 nidi trovati, animali di passaggio che hanno trovato riparo nelle scuole vuote durante il gran caldo estivo. 2 appuntamenti per oggi, per questa sera a Cagliari, all'ex Regio Museo alle 18 per il ciclo Dialoghi di Archeologia, Architettura, Arte e Paesaggio, all'ex di Fausto Pani, reperti mineralogici della Sardegna, patrimonio misconosciuto nell'isola e noto al mondo. Questo è il titolo dell'incontro. A quarto invece lo spazio Michelangelo Pira, alle 18 al via la stagione autunnale di Ideario Sport, Festival del Libro Sportivo, con incontro il calcio in Astoria, ospiti gli autori Giorgio Simonelli e Carlo Pallavicino. Vi segnaliamo oggi nelle pagine dell'Unione Sarda l'intervista al vicepresidente delle Cagliari Maurizio Fiori. Stadio, progetto tecnico e futuro della società rossoblù tra i temi trattati. A proposito di Cagliari, la squadra ha ripreso ieri gli allenamenti in vista degli impegni lunedì sera a Monza. 3P continua il suo percorso di recupero. Oggi nuovo allenamento di pomeriggio. Chiudiamo con il tennis, il Challenger 125 di Olbia con l'algherese Carboni, che è uscito sconfitto in 2-7 dagli ottavi di finale nel derby contro Luca Nardi, che vola i quarti. Avanti anche Stefano Travaglia, che ha eliminato il francese Roaie. È tutto per adesso, fra poco Caffè Corretto con Matteo Vercelli, le news su Radio Lina tornano fra un'ora.
14: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF. Festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la 9ª edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
15: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.
16: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
17: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, giovedì 15 ottobre, Caffè Corretto, sono le 8 e 11 minuti, una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Iniziamo questa ora e mezza insieme.

0: Radiolina Caffè Corretto. Malavasia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavasia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Negli Iper Nonna Isa, far la spesa costa meno. Dal 15 al 26 ottobre, ogni 30 euro di spesa con carta Nonna Isa riceverai un buono sconto da 5 euro. Spendibile solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
9: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
10: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato.

0: e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
1: Caffè Corretto.
2: Bentrovati, Caffè Corretto di giovedì 15 ottobre, sono le 8 e 20 minuti. Proseguiamo con la rassegna stampa, guardando i quotidiani nazionali, iniziamo dal Corriere della Sera, che così come la Repubblica apre, dedica la sua apertura alla Premier. Meloni, scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel, queste le parole della Premier. Zelensky, grazie per il sostegno, l'ira dei russi. All'interno del Corriere della Sera, appunto, il gasolio russo, l'alt di Meloni. Zelensky, grazie, l'ira di Mosca, no a un'Europa tentacolare che vuole decidere su tutto. Firmeremo un'intesa solo quando sarà giusto. Futuro nazionale, quali interessi difende, insistendo con la proposta di comprare gas dalla Russia. Questo l'interrogativo che pone la Premier, punto che poi continua. L'intesa conclusa da Putin e Trump è una scelta molto rischiosa. Dai riformisti di Dem, applausi su Kiev, poi il contrattacco di Schlein e Conte, la lite con il PD provenzano su carezze e muine. E sempre sul campo largo, con 5 testi diversi, le astensioni evita il no tra gli alleati, ancora spaccati sull'Ucraina. PD e Movimento 5 Stelle e AVS adattano i passaggi sulle armi per mediare. Sempre dalla prima del Corriere della Sera, anche le notizie sulla salute del Papa. Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene. Poi la vicenda dei ragazzi della microcar, confessano i due ragazzi degli assalti microcar, un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni, IPM, tentato omicidio. Questa l'accusa all'interno del Corriere, tutti gli approfondimenti su questo terribile caso. Aggressioni con la microcar a Roma, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni. Roma, uno è figlio di un carabiniere, IPM, tentato omicidio. Jacopini resta in prognosi riservata intanto. E poi c'è anche il racconto, il precedente del furto, la festa di compleanno, noi annoiati, un gioco, la madre, chiedo scusa, la madre di uno dei due, la confessione dei giovani, il più piccolo, gli ho tolto la mano dal manubrio. E anche lo psicoterapeuta analizza quanto accaduto, parole agghiaccianti, nascondono malessere, tra loro un patto distruttivo per sentirsi vivi. La Repubblica in prima pagina, Meloni con l'Ucraina, la Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccate anche a Salvini e Vannacci. E intanto i costi dell'energia, tetto al gas, accordo UE sulle bollette. Libero invece, anche qui l'apertura è dedicata alla Meloni, praticamente con Trump, tasse, opposizione, Meloni show. Il Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude. Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. E anche il Giornale dedica l'apertura alla Meloni. Meloni a tutto gas, questo il titolo in prima pagina. Ora c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Nuovamente in diretta a Caffè Corretto di giovedì 15 ottobre, sono le 8:27 minuti. Prima di passare alla rassegna stampa delle notizie sportive, diamo un'ultima ora appena arrivata su unionesarda.it. Purtroppo c'è stata una tragedia, un incidente mortale sul lavoro al Porto Canale di Cagliari, schiacciato e ucciso da un carico di tubi. Tragedia al Porto Canale, l'uomo travolto durante uno spostamento con una gru. Scalo chiuso, tutte le attività ferme sul posto, ambulanza del 118 e vigili del fuoco. Questa è la primissima ricostruzione di quanto avvenuto poco più di mezz'ora fa, dunque tutti gli aggiornamenti su unionesarda.it, purtroppo su questa terribile tragedia e con l'incidente mortale che è stato alla vita a una persona. Sentiremo poi dopo ulteriori dettagli. Torniamo invece alle tematiche sportive con la rassegna stampa legata al Cagliari, in particolare sull'Unione Sarda di oggi. L'apertura è dedicata a Paul Mendy. Cagliari tutti pazzi per Paul Mendy contro la Juventus. Prova di forza, sacrificio e qualità con l'assist al bacio per Maldini. L'esplosione del 19enne attaccante senegalese che stuzzica le bighe il CT del Senegal nonostante la concorrenza. Questo il servizio a firma di Fabiano Gaggini. Chiaramente anche la storia invece raccontata da Riccardo Spignesi e del sardo Tressoldi, che si è preso San Siro, tripletta da record all'Inter per il bomber italo-tedesco e milanista del Bruges, nato a Cagliari, la famiglia a casa Pula, nazionale no, europei under 21 con la Germania. Si torna anche sul caso Spalletti-Pisacane. Spalletti mai detto schiaffo a Pisacane, nonostante le polemiche del tecnico bianconero alla Domus, c'è stato il record di giornate per il tempo effettivo. E poi anche i tifosi che iniziano già a mobilitarsi in vista della gara di lunedì in casa del Monza, i tifosi rossoblu pronti a invadere Monza, già presi 800 biglietti e

0: In italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare. Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sesto.
5: 070 22 240.
6: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autofam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
12: 33 anni di giustizia negata.
13: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
12: Una sconvolgente storia vera.
13: Non so che si dichiara innocente.
14: Io sono innocente.
12: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.

0: aggiornamenti sull'ultima ora tremenda a Cagliari con la morte sul lavoro di una persona al Porto Canale di Cagliari. Questo dopo la musica, ora ci sono Giulia e Bresch con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Bentrovati, Caffè Corretto di giovedì 15 ottobre, sono le 8:39 minuti, la prima finestra informativa purtroppo non è certamente piacevole. In collegamento telefonico il collega dell'Unione Sarda Francesco Pinna. Ciao Francesco, bentrovato.
1: Salve a tutti, bentrovati a voi.
0: Allora Francesco, prima di parlare delle tue due notizie insomma che stai raccontando sul quotidiano, diamo un velocissimo aggiornamento sulla tragedia invece che è avvenuta stamattina al Porto Canale di Cagliari con la morte di una persona, pare un operaio, comunque sia una persona che stava lavorando all'interno del Porto Canale, che sarebbe stato schiacciato e ucciso da un carico di tubi. Sul posto 118 vigili del fuoco, lo scalo industriale è stato chiuso, intanto hanno avviato le indagini su quanto accaduto i carabinieri della compagnia di Cagliari e del comando provinciale. Ovviamente durante la mattinata eventuali altre novità. Insomma, le notizie negative, brutte non mancano. Francesco, tu ne hai raccontato due proprio in questi giorni, tra ieri e oggi, sull'Unione Sarda: il caso della ragazza intossicata da una bottiglietta a Palazzo di Giustizia e poi la tremenda vicenda della bambina di 12 anni rimasta incinta con il successivo arresto del padre.
1: Sì, allora partiamo dalla più recente. Ieri una tirocinante di una giudice della Corte d'Appello è stata ricoverata in osservazione al pronto soccorso dopo aver bevuto una bottiglietta, qualche sorso di una bottiglietta d'acqua minerale che aveva acquistato. Il sapore, riferiscono alcuni testimoni dell'acqua e l'odore, sarebbero stati dolciastri, ma in un primo momento la ragazza non se n'era accorta. Ha iniziato a

0: a sentire un brociore alla gola e un malessere generale, a quel punto si è accorta che nell'involucro, nella confezione in plastica della bottiglietta, c'era un piccolissimo foro praticato con un ago di una siringa, che poi era stato sigillato, saldato e richiuso. Da qui immediata la denuncia alla Procura della Repubblica da parte del capo dell'ufficio e l'invio dei carabinieri della sezione di polizia giudiziaria, che hanno sequestrato la bottiglia, e oggi si procederà sia all'esame del resto del contenuto che anche al controllo dell'intera partita di bottiglie d'acqua presenti all'interno del palazzo di giustizia, per capire se fosse un caso isolato oppure qualcosa di molto più preoccupante. Sulla vicenda, come ho detto, indagano i carabinieri e c'è molta osservazione da parte della Procura Generale e della Procura della Repubblica.
1: Certo, mentre oggi ci potrebbero essere, anzi ci sarà l'interrogatorio, questa cambiamo la pagina sull'altra vicenda, l'interrogatorio invece del padre arrestato.
0: Esattamente, l'altra vicenda è quella legata a questa giovanissima ragazza del Cagliaritano. Ovviamente noi siamo generici perché va protetta al massimo la vittima, che nello scorso mese d'ottobre è rimasta incinta e aveva raccontato di essere stata violentata di ritorno a casa da scuola. Un racconto che non aveva convinto gli investigatori, che erano stati allarmati dai medici dell'ospedale nella quale la ragazza si era rivolta quando le si era interrotto il ciclo. Successivamente è stato disposto l'interruzione di gravidanza, ovvero la famiglia e la ragazza hanno condiviso che fosse troppo giovane per portare avanti la gravidanza e ha abortito. Il fatto di aver abortito ha consentito alla procura di effettuare gli accertamenti tecnici sul feto, ovvero l'estrazione del DNA e una comparazione diffusa tra le persone che avevano rapporti di vicinanza con la ragazzina, quindi eventuali compagni di classe, insegnanti, familiari, vicini e chiunque potesse avere, un adulto che potesse avere dei rapporti con questa ragazza. Alla fine il dato tecnico che è emerso era che il DNA era compatibile con quello del padre, da qui l'ordine di custodia cautelare in carcere, e oggi l'interrogatorio di garanzia, prima del suo trasferimento eventuale, se dovesse essere confermata la custodia cautelare dopo l'interrogatorio, nel carcere di Lanusei, che è quello destinato ai cosiddetti sex offender, cioè a quei detenuti che non possono stare, per la tipologia di reato contestato, negli ambienti con i detenuti tradizionali, perché verrebbero aggrediti e c'è comunque un rischio per la persona. Resta la presunzione di innocenza, perché il dato è un dato tecnico. Quello che su a margine è che l'avvocato difensore della famiglia, che prima difendeva tutti quanti, ha rinunciato alla difesa del padre perché è incompatibile, che quindi ha tenuto quella della figlia e della madre. Oggi dunque, prima dell'interrogatorio di garanzia davanti alla GIP Giulia Tronci, sarà necessario per l'indagato la nomina di un nuovo difensore.
1: Grazie a Francesco Pinna per tutti questi approfondimenti e buon lavoro. Grazie ancora, Francesco.
0: Grazie a voi.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ehi,
2: hai visto questi prezzi?
1: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: Che incubo! Dormivo blata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
5: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il Tristi mozzarella in vernizzi da 100 grammi a 1,99 euro. La pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. E il prosciutto cotto Ferrarini a 1,99 euro letto. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
6: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
7: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
8: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
9: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
10: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
0: Radiolina. Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si confermano condizioni stabili anticicloniche giovedì in Sardegna, con prevalenza di sole su tutta l'isola, al più qualche velatura di passaggio, e un contesto climatico molto gradevole, valori ancora tardo estivi, al pomeriggio si toccano e si superano anche i 25 gradi. La ventilazione sarà generalmente di debole intensità, con la tendenza poi da venerdì a un aumento delle nubi, arrivare un po' più umida. Tra sabato e domenica annuvolamenti a tratti anche diffusi, possibilità di qualche locale precipitazione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati, giovedì 15 ottobre, sono le 8:52 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. E ora parliamo di tumori al seno, della grande attività di prevenzione, di lavoro anche di ricerca che viene attuato per debellare o cercare comunque di ridurre al minimo l'impatto di questa tremenda malattia, che grazie proprio alla ricerca e alla prevenzione comunque sta dando i suoi frutti. Ci sono dei dati che incoraggianti, e quindi il sostegno alla ricerca deve proseguire. Lo facciamo, parliamo di questo argomento con Pietro Bigio, presidente dell'AIRC, del Comitato Sardegna, che appunto sostiene la ricerca e la prevenzione. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per il contatto e per l'attività che svolgete cercando di diffondere con i vostri ascoltatori la campagna del Nastro Rosa, che è condotta anche da AIRC in questo mese di ottobre.
1: Esatto, un mese di ottobre che è importante, non che gli altri mesi non lo siano, ma chiaramente questo è proprio il mese dedicato alla ricerca e alla prevenzione del tumore al seno. Ecco, iniziamo a dare anche qualche numero, perché appunto la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi continua ad aumentare, dai dati insomma è cresciuta dal 78% fino all'89%, numeri che significano migliaia di vite salvate, e questo è merito appunto dell'attività di ricerca e di prevenzione che voi come AIRC sostenete.
2: Sì, indubbiamente c'è stato un incremento delle guarigioni e soprattutto un incremento di sopravvivenza dopo la diagnosi, incremento che dal 78% della sopravvivenza negli anni 90, come diceva giustamente, è cresciuto quasi al 90%. Tutto ciò grazie alle attività di ricerca che sono finanziate in Italia dalla Fondazione AIRC, in quanto costituisce il polo privato più importante nella nostra Italia e il secondo in Europa. Per dare dei numeri, ecco, l'anno scorso AIRC ha raccolto oltre 200 milioni di finanziamenti, dedicando alla ricerca oltre 140 milioni, e questo è un'indicazione dell'importanza non solo della ricerca ma soprattutto dell'attività che svolge AIRC, diffondendo appunto queste notizie sulla ricerca, che non solo per quanto riguarda il tumore al seno ma per tutte le altre malattie oncologiche sta dando dei risultati notevoli, sta consentendo quindi agli ammalati di poter vedere la possibilità di una sopravvivenza o addirittura della guarigione completa. Questa campagna, diciamo, del Nastro Rosa, che appunto è dedicata al tumore al seno, che colpisce in Italia circa 56.000 donne all'anno, è una campagna che mira non solo a raccogliere fondi ma soprattutto a sensibilizzare alla prevenzione, e la prevenzione si ottiene sia con lo screening che è diffuso appunto dal Sistema Sanitario Nazionale e soprattutto ad una conduzione di vita che tiene conto di alcuni fattori che sono fattori di rischio se non vengono osservati, cioè un'alimentazione sana, un'attività fisica, evitare il fumo, che sono tutte cause che possono condurre al contagio, alla malattia oncologica, non solo, ripeto, del seno ma anche altre malattie oncologiche.
1: Ecco Presidente, avete in programma tra l'altro, oltre appunto a portare avanti una campagna, anche delle iniziative, delle serate proprio per raccogliere ulteriori fondi e per sensibilizzare appunto il maggior numero di persone su questa tematica.
2: Esatto, innanzitutto attraverso appunto Fondazione AIRC si sviluppano tutta una serie di iniziative in questo mese di ottobre, ne cito così una, per esempio a Sassari si farà a fine ottobre si terrà una cena per sensibilizzare appunto i partecipanti e quindi diffondere anche la notizia in vista proprio della raccolta fondi nell'ambito di questa campagna del Nastro rosa. Inoltre in centinaia di farmacie vengono distribuite le cosiddette spille del nastro rosa, che giovano appunto a raccogliere fondi per sensibilizzare la popolazione e per portare anche un contributo concreto all'attività dei ricercatori che vengono finanziati dalla fondazione AIRC. Inoltre si aderisce anche a quella campagna che è sviluppata dall'ANCI, per esempio, per illuminare alcuni edifici pubblici, soprattutto i municipi, con appunto la illuminare di rosa, oppure vi sono anche delle chiese che vengono illuminate di rosa proprio per dare un tangibile segno alla popolazione tutta dell'attività che si svolge in questa occasione.
1: Presidente, davvero grazie per essere stato con noi. Ovviamente l'invito poi è a visitare sia sul web che sulle vostre pagine social dell'AIRC per poter avere tutte le informazioni sulle varie iniziative, soprattutto per sostenere la ricerca e la vostra importantissima campagna a sostegno della ricerca e anche della prevenzione, perché poi la diagnosi precoce è sempre un altro aspetto fondamentale per sconfiggere vincere le varie battaglie contro il tumore. Grazie ancora al presidente di AIRC Comitato Sardegna, Pietro Bigio, per essere stato con noi.
2: Grazie da Fondazione AIRC a voi per la sensibilità che avete anche nel darci questa possibilità di diffondere la notizia attraverso la vostra emittente. Grazie.
1: Grazie ancora.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:02.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda,
4: migliorare la casa, migliora la vita.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la CNN, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro gli impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense del peso di 9,7 tonnellate.
5: Intanto gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e di trasferirli in un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington. Riporta il Financial Times citando fonti. I delegati europei hanno respinto il piano, Zelensky sempre più preoccupato dal riavvicinamento di Trump e Putin per l'accordo sul gasolio per il quale sembrerebbe disposto a rifiutare a Kiev le informazioni di intelligence vitali.
6: E secondo la premier Giorgia Meloni, l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente Trump è una scelta molto rischiosa. La premier lo ha detto nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo di oggi e domani, dove sono state approvate le due risoluzioni. Il Cremlino replica: l'accordo sul gasolio non è affare di Meloni. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia la premier italiana.
5: E come dicevamo, oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere

0: roba veramente incredibile il calcio. E Monza è ancora lontana lunedì, anche se abbiamo già detto che i tifosi si stanno mobilitando.
1: Più di 800 già,
0: E quindi insomma ci sarà un bel colore rosso-blu anche fuori casa.
1: Nonostante si giochi lunedì alle 18.30, che sarebbe da denuncia, però vabbè.
0: Sì, ormai questo è un altro aspetto, ci abituiamo. Insomma, certo. Esatto. Parliamo magari un po' di società del Cagliari, visto che oggi c'è l'intervista al vicepresidente del Cagliari, Fiori, Maurizio Fiori. Parla anche di stadio, che è un po', diciamo,
1: alla base di tutto, diciamo.
0: È uno degli affari più importanti, a prescindere, insomma, dalla società, perché, insomma, lo diciamo da sempre, uno stadio di proprietà farebbe crescere notevolmente il valore del Cagliari, forse anche l'appetibilità in chiave di investimenti.
1: Esatto, sì, il fondo americano è il 49%, per andare a detenere la maggioranza del pacchetto azionario del Cagliari, si sapeva già da tempo che tutto partirà con il bando della gara del Comune di Cagliari per lo stadio, appunto il nuovo stadio. Da lì partirà quell'iter, chiaramente, per l'aggiudicazione della gara, e a quel punto i soldi che verrebbero messi per la costruzione dello stadio, una parte dei soldi che verrebbero messi per la costruzione dello stadio, servirebbero anche per entrare definitivamente nella società rossoblu come pacchetto di maggioranza. E le due cose si intrecciano, perché chiaramente poi va anche a inficiare il progetto sportivo, che per adesso è nelle mani del presidente Giulini, con la massima fiducia da parte degli altri azionisti. Quindi stanno viaggiando su due binari paralleli, che però chiaramente sono interessati l'uno all'altro.
0: Sì, nell'intervista odierna, che potete leggere sull'Unione Sarda, a firma del collega Lorenzo Piras, insomma,
1: la notizia è che dovrebbe essere imminente, anche, e lo conferma anche Maurizio Fiori,
0: la pubblicazione del bando, al netto anche delle parole che aveva detto il sindaco Massimo Seda, insomma, ha parlato qualche settimana fa, due settimane fa. Il bando verrà pubblicato in due giro di due settimane, quindi ci siamo, se non è questa settimana, all'inizio della settimana prossima potrebbe esserci questo passaggio
1: magari
0: decisivo.
1: Lo stesso giorno di Monza Cagliari,
0: lunedì. Decidiamo che noi. Lunedì verrà pubblicato il bando.
1: No, perché lo sottolinea anche Fiori, appunto, che potrebbe essere l'inizio della settimana prossima il momento decisivo, e da lì poi parte tutto un iter che comunque non sarà velocissimo, però diciamo che almeno si segna l'inizio di tutto quanto.
0: Poi chiaramente durante l'intervista si parla anche dell'ottimo momento del Cagliari, giustamente, perché poi ok lo stadio, però anche il vicepresidente ovviamente soddisfatto è di questo avvio difficilmente prevedibile del Cagliari.
1: Sembra che praticamente la sintonia sia totale, che quindi che ci sia un dialogo costante tra il vicepresidente e il presidente anche sugli obiettivi da raggiungere e in che modo raggiungerli. Il fatto che si citino ancora i giovani del proprio vivaio, o comunque in generale i giovani da valorizzare per poi fare le cosiddette plusvalenze che servono per tenere in piedi in modo sano una società, è entrato anche nel merito di cosa voglia dire di una società che si mantiene in un certo modo in piedi, per evitare i tracolli che in passato, non solo a Cagliari ma

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
2: Certo, mi preparo per la Corte San Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte San Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
3: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
2: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
3: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
2: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Seboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
11: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
12: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, Caffè Corretto di giovedì 15 ottobre, sono le 9:22 minuti, ci avviciniamo alla conclusione di questo inizio di mattinata insieme. Tra poco in studio il direttore di Unione Sarda, unionesarda.it, Emanuele De Sì, per tutte le ultime news che trovate sul sito

sito di unionesserra.it, in particolare purtroppo la tragedia avvenuta stamattina al porto canale di Cagliari con un camionista schiacciato ucciso da un carico di tubi. Chiaramente durante la giornata poi tutti gli approfondimenti e anche gli ulteriori particolari purtroppo su questa ennesima tragedia sul lavoro, ne parleremo dopo la musica con appunto con il direttore Emanuele Dessi. Ora ci sono Peggy Guerra Star con Woman.

0: Bentrovati, Caffè Corretto di giovedì 15 ottobre, sono le 9.26 minuti, ci ha raggiunto in studio il direttore di Unione Sarda, UnioneSarda.it, Emanuele Dessì. Ciao Emanuele, bentrovato.
1: Bentrovato Matteo, un saluto e un ringraziamento a chi ti sta seguendo su Caffè Corretto, su Radiolina. Beh, la notizia l'hai già anticipata, la notizia del giorno è la tragedia al Porto Canale di Cagliari con la morte di un autotrasportatore. Sarebbe successo mentre si stava caricando o scaricando, insomma, dei tubi sulla cassone del suo rimorchio. Avremo dettagli nel corso della mattinata. È una tragedia immane, prese di posizione immediate delle organizzazioni sindacali, insomma. Seguiremo con attenzione i fatti di cronaca per capire come la tragedia si è verificata, per capire anche chi è la vittima. Intanto resta il dolore per un incidente sul lavoro da tanti anni e con un ricordo altri incidenti in tempi recenti al Porto Canale, insomma, comunque una tragedia per tutto il mondo del lavoro in Sardegna, Matteo. E poi c'è, insomma, si discute attorno a questo fatto che ha raccontato oggi sulle pagine dell'Unione Sarda, lo troviamo anche sul sito, una sintesi del collega Francesco Pinna, che si occupa di giudiziaria, una vicenda che è accaduta proprio a Palazzo di Giustizia, alla tirocinante di un giudice rimasta intossicata dopo aver consumato l'acqua minerale da una bottiglietta. Bisogna capire dove l'ha acquistata, ci sono le indagini in corso, lo stesso nucleo dei PG dei Carabinieri del Palazzo di Giustizia, quindi della Procura, sta indagando. C'è un foro, si vede anche dalla fotografia che pubblichiamo sul sito, praticato con un ago, magari è stato iniettato qualcosa all'interno, bisogna capire cosa. Il buco è stato richiuso proprio per evitare la fuoriuscita, quindi cerchiamo di capire che cosa è successo. Anche questa è una notizia in aggiornamento. E poi tengono banco gli sviluppi anche per quanto riguarda il problema della speculazione energetica. Ieri ha preso posizione il comitato che è riuscito a far inserire nel patrimonio dell'umanità, quindi con il certificato dell'UNESCO, 18 siti archeologici, in particolare Domus de Janas. Ecco, ci sono progetti che insistono, progetti per la realizzazione di parchi fotovoltaici e di parchi eolici, che insistono un po' troppo vicino ai beni vincolati anche dall'UNESCO. Ebbene, ieri è stato approvato all'unanimità un emendamento del PD in commissione al Senato, dovrà passare al vaglio dell'Aula, che spaventa, che preoccupa, perché sembrerebbe, uso il condizionale, aprire il varco anche all'installazione di questi impianti un po' troppo vicino anche alla nostra storia, e in particolare alle Domus de Janas, nel caso specifico a Bonorva. Quindi terremo alta l'attenzione, come sempre, su questi temi per capire dove finisce la necessità di salvare il mondo installando, soprattutto in Sardegna, pale alte 200 metri, e dove invece inizia la necessità nostra e dei nostri e delle future generazioni di conservare questo patrimonio che è unico al mondo. Ci sono tanti angoli di Sardegna dove eventualmente realizzare impianti fotovoltaici o legati all'energia del vento, magari iniziando dai tetti di tanti edifici pubblici o di tante aziende. Peraltro in agricoltura molti stanno già installando i pannelli fotovoltaici per rendersi autonomi. Insomma, è un dibattito attuale, approfondiremo anche questo, ma soprattutto, Matteo, i fatti di cronaca, in particolare la morte di un autotrasportatore al Porto Canale. Ecco, dettagli appena possibile per capire cosa è successo e chi è il poveretto che ha lasciato una famiglia oggi sul posto di lavoro.
0: Esatto, grazie Emanuele Dessì, grazie a voi per essere stati questa mattina in nostra compagnia, in compagnia di Matteo Vercelli e di Fabio Leoni in regia. Un saluto e buon proseguimento di giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà. Fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: No, no, non ho niente da mettermi.
6: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
7: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
6: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
7: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo. Tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
11: Ehi, hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
12: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo.

0: Malavagia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavagia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
4: Lo so che si dichiara innocente.
5: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
6: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre, alle ore 18 a Sassari, per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna festeggiamo la giornata mondiale della pasta con il ricettario Fratelli Cellino, con una gustosa ricetta autunnale. Fino al 24 ottobre potrai acquistare tutti gli ingredienti per preparare le farfalle al ragù di Prataioli, come la pasta Fratelli Cellino, linea bronzo a 79 centesimi, i funghi champignon in confezione da 500 grammi a 2,39 euro e il Ferrari grana padano grattugiato da 100 grammi a 1,59 euro. Acquista tutti gli ingredienti per il World Pasta Day nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
11: Radiolina Meteo.
12: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si confermano condizioni stabili anticicloniche giovedì in Sardegna, con prevalenza di sole su tutta l'isola, al più qualche velatura di passaggio, e un contesto climatico molto gradevole, valori ancora tardo estivi, al pomeriggio si toccano e si superano anche i 25 gradi. La ventilazione sarà generalmente di debole intensità, con la tendenza poi da venerdì a un aumento delle nubi, a arrivare un po' più umida. Tra sabato e domenica annuvolamenti a tratti anche diffusi, possibilità di qualche locale precipitazione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per

aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando con i giornalisti in Montana poco prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato del novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
2: I carabinieri del NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi, hanno eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare interdittiva nei confronti di tre operatori sociosanitari. Il provvedimento, emesso dal GIP su richiesta del PM, dispone nei confronti degli indagati il divieto assoluto di esercitare la professione di OSS all'interno di qualsiasi struttura sanitaria o socioassistenziale, sia pubblica sia privata, su tutto il territorio nazionale.
3: La ricina utilizzata per uccidere Antonella Di Jelsi e sua figlia Sara Di Vita potrebbe essere stata ricavata da piante cresciute a pochi chilometri dai luoghi in cui vivevano. Gli investigatori della squadra mobile di Campobasso hanno infatti individuato diversi esemplari di ricino nei campi tra Riccia e il lago di Occhito, al confine tra Molise e Puglia. A riferirlo è la Repubblica.
2: La sala stampa vaticana fa sapere che la degenza delle pontefici al Gemelli prosegue dopo

0: intervento in cui il 13 ottobre gli è stato asportato un tumore maligno al polmone. Ieri il Papa aveva svolto la fisioterapia respiratoria, aveva iniziato a camminare stanza e aveva ripreso anche una regolare alimentazione. In un messaggio il presidente Trump ha fatto sapere: spero che si rimetta.
1: Oggi inizia il Consiglio europeo, che ha un'agenda molto fitta di temi e si svilupperà su due giorni anziché uno. Per dirla con una fonte diplomatica europea, si tratta di un summit particolare perché, malgrado l'agenda pesante, nessuno si aspetta alcuna decisione sui temi in agenda. Più che prendere decisioni, si tratterà di aprire la strada affinché si possano prendere decisioni in futuro.
0: La Champions League, nella notte che ha visto capitolare la Roma 4-3 contro il Real Madrid con un finale incredibile, il Como contro il Feyenoord 3-2, a piangere anche il calcio italiano. Non era mai successo nella storia che tutte e quattro le italiane impegnate in una giornata di Champions, oltre a Roma e Como, anche Inter e Napoli, finissero KO. Il dato è peggiorato da un altro fattore, ossia che ben tre di esse siano finite KO dopo essere andate in vantaggio, Napoli, Como e Roma. In totale le italiane impegnate in questo turno hanno incassato la bellezza di 14 gol, realizzandone solo 9.
1: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Da 25 anni con ING. Puoi?
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING.
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Mi toccare la luna ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: 10:03, ancora buongiorno ad Alea Casini dalla redazione di Radiolina. Apriamo con la tragedia di questa mattina al porto canale di Cagliari, dove un camionista è rimasto schiacciato e ucciso da un carico di tubi che stava caricando con un muletto con destinazione Arbatax. Sul posto le ambulanze del 118 Vigili del Fuoco, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, lo scalo è stato chiuso, ferme tutte le attività. Energie rinnovabili, si è espressa la governatrice Todi, che ha voluto replicare le accuse della premier Meloni intervenuta alla Camera in occasione della comunicazione in vista del Consiglio europeo, accusando la regione Sardegna di bloccare la possibilità di fare di più sulle rinnovabili. La presidente Meloni racconta a favole sulla Sardegna, la replica della governatrice che ha aggiunto che la regione ha stanziato oltre 1 miliardo di euro di risorse proprie per le energie rinnovabili. L'obiettivo è fermare la speculazione energetica. Non ce l'ha fatta il grifone soccorso domenica scorsa nel territorio di Fordongianus. L'esemplare in difficoltà era stato recuperato dagli agenti del corpo forestale di Villa Urbana e portato in una clinica veterinaria dove c'è stato di vivere. Ancora ignote le cause, avvelenamento o elettrocuzione tra le ipotesi al vaglio, anche perché l'animale non presentava lesioni traumatiche. Il secondo caso di morte di grifone in pochi giorni dopo quello colpito e ucciso da una pala del parco eolico di Monte Grighine. Stasera 18:30 su Radioline e Videolina, nuova puntata del Cagliari in diretta, ospite di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso sarà l'ex attaccante e capitano del Cagliari, João Pedro. A proposito di Cagliari, la squadra ha ripreso ieri gli allenamenti in vista dell'impegno di lunedì sera a Monza. 3P continua nel suo percorso di recupero, oggi nuovo allenamento di pomeriggio. E poi il tennis, il Challenger 125 di Olbia, l'algarese Carboni uscito sconfitto in 2-7 agli ottavi di finale del derby contro Luca Nardi che vuole quarti, avanti anche Stefano Travaglia che ha eliminato il francese Roye. È tutto per adesso, a più tardi.
10: Da Globo sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
11: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
10: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
11: La qualità e il comfort che cerchi a solo 29,99€. Rinnova il tuo look.
10: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
18: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer. Manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Latina Story.
1: Sono le 10 e 30 minuti.
2: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
4: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
5: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
4: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
5: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
4: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddaniel. Ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
8: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
12: Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
1: Radio Lina, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si confermano condizioni stabili anticicloniche giovedì in Sardegna, con prevalenza di sole su tutta l'isola, al più qualche velatura di passaggio, e un contesto climatico molto gradevole, valori ancora tardo estivi, al pomeriggio si toccano e si superano anche i 25 gradi. La ventilazione sarà generalmente di debole intensità, con la tendenza poi da venerdì a un aumento delle nubi, arrivare un po' più umida. Tra sabato e domenica annuvolamenti a tratti anche diffusi, possibilità di qualche locale precipitazione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 58 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Il premier olandese, arrivando al Consiglio europeo, ha parlato del conflitto russo-ucraino. Invito tutti i leader europei a fare di più perché molti paesi europei sono indietro nel sostegno all'Ucraina. Diamo un'accelerata ai nostri sforzi e assicuriamoci che possano vincere questa guerra insensata. C'è un solo motivo per cui questa guerra di aggressione continua, ha detto il premier olandese, ed è perché Putin ha scelto di farlo. È lui l'unico che può porvi fine avviando negoziati per una pace giusta e duratura. E finché non lo farà, gli ucraini dovranno difendersi e difendere i valori europei.
4: Intanto Zelensky ha dichiarato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha detto in un'intervista al Financial Times, esprimendo la propria rabbia per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per il contemporaneo indebolimento del servizio internet satellitare Starlink di SpaceX. Lo stop agli attacchi alle raffinerie è finito. Abbiamo chiuso, ha detto Zelensky al Financial Times.
5: La guerra contro l'Iran finirà molto presto. Nel momento in cui lo vorrò, finirà. Non avranno mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi sull'Air Force One al termine di un comizio elettorale in vista delle imminenti elezioni di metà mandato nel novembre 2026. In precedenza, la CNN ha riportato che l'esercito americano sta valutando la possibilità di utilizzare la madre di tutte le bombe contro Teheran qualora Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica Islamica prima o dopo le elezioni di medio termine.
4: La cronaca, schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane ospiti di una residenza sanitaria assistenziale in provincia di Milano. È quanto emerso da un'indagine dei carabinieri del NAS che ha portato all'interdizione dalla professione di tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna. Secondo la ricostruzione investigativa, le ospiti della struttura sarebbero state sottoposte a maltrattamenti durante le operazioni quotidiane di assistenza, in particolare quando venivano accompagnate a letto, lavate e vestite.
5: Papa Leone XIV ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Lo rende noto la sala stampa vaticana a due giorni dall'intervento in cui al pontefice è stato asportato un tumore maligno a un polmone. Il decorso post-operatorio è regolare in base agli esami del sangue e alla radiografia del torace.
4: La Champions League, l'allenatore della Roma Giampiero Gasperini commenta deluso la sconfitta subita contro il Real Madrid, capace di segnare tre gol da calcio d'angolo. Avevano solo quell'arma e sono stati bravi, ma noi siamo stati superiori in tutto. Ascoltiamo le sue parole a Sky Sport.
6: Chiaro che rimane questa roba di questi ultimi angoli, li hanno tirati anche il primo tempo, ma siamo stati decisamente positivi. Lì eravamo quasi piantati sul traguardo, non paralizzati, hanno fatto gol con troppa facilità.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un saluto a Lele Casina al microfono. In apertura del nostro GR, la tragedia di questa mattina al porto canale di Cagliari. Si chiamava Carlo Spiga, era di Monastir, l'autotrasportatore di 61 anni, è rimasto schiacciato, ucciso da dei tubi che stava caricando con un muletto. La causa potrebbe essere stato il cedimento di alcune cinghie. I tubi cadendo dall'alto lo avrebbero colpito mortalmente. Sul posto ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, lo scalo è stato chiuso, ferme tutte le attività, indagano i carabinieri. E lo Spresel. E poi la vicenda del

Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
1: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo Suseboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
2: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
3: 33 anni di giustizia negata.
4: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
3: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
3: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidelidentità.it.
9: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
10: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
9: Tac!
11: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
12: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
11: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
13: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7.30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera. E per tutto il weekend, alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween, la magia è al Teatro Doglio.
3: Ti amo.
4: No, mi sei mancato.
3: Grazie davvero. Ci sono messaggi che scriviamo 10 volte, perché certe cose non sappiamo mai come dirle. Quando non trovi le parole giuste, Sgarravatti City Garden è vicino a te, con fiori, piante e composizioni che parlano al posto tuo. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
7: Halloween da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 31 ottobre potrai acquistare le caramelle gommose Haribo a 1,40 euro, i Kinder Bueno Classico e White a 1,99 euro e lo sfumante Halloween Santero da 750 ml a 4,99 euro per trascorrere una notte da brivido. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa da brividi nella tua isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag to go to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
8: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. 2 quotidiani al prezzo di 1. Ti aspettiamo in edicola.

0: Malabagia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malabagia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, Festival Internazionale di Teatro di Figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidell'identità.it.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
6: Tranquilla! Da più a dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si confermano condizioni stabili anticicloniche giovedì in Sardegna, con prevalenza di sole su tutta l'isola, al più qualche valatura di passaggio, e un contesto climatico molto gradevole, valori ancora tardo estivi, al pomeriggio si toccano e si superano anche i 25 gradi. La ventilazione sarà generalmente di debole intensità, con la tendenza poi da venerdì a un aumento delle nubi, arrivare un po' più umida. Tra sabato e domenica nuvolamenti a tratti anche diffusi, possibilità di qualche locale precipitazione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
10: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: L'economia in primo piano, una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027 con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno.
3: I leader dell'Iran non si sono più e questo è uno dei problemi. Forse mi sono spinto troppo oltre, non so con chi trattare. L'ha detto il presidente americano Trump nel corso di un comizio in Arizona. I loro leader di primo livello non ci sono più, quindi ne hanno scelti di secondo. Adesso anche i loro leader di secondo non ci sono più, quindi ne hanno scelti di terzo livello. Metà di loro non c'è più. Mi hanno fatto promettere di non eliminare altri, l'ho fatto, gliel'ho promesso. Nessuno però vuole diventare il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, aggiunto con ironia il leader americano.
4: Questo massacro continuerà, è ora che Zelensky se ne vada. È arrivato su X l'attacco di Elon Musk rivolto contro il presidente ucraino. Il fondatore di SpaceX ha voluto manifestare apertamente la sua opinione, dichiarando come secondo lui sia giunto il momento per Zelensky di dimettersi in un contesto di crescenti tensioni legate alla guerra e all'uso del servizio Starlink. La dichiarazione di Musk giunge in risposta a un post su X che commentava un'intervista rilasciata da Zelensky in cui diceva che i rallentamenti del satellite fanno morire le persone.
3: Un 23enne è morto nella prima mattinata di oggi all'interno di una cantina sociale di Scerni, in provincia di Chieti, mentre stava lavorando con un macchinario. Per il giovane studente universitario prossimo alla laurea non c'è stato nulla da fare. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e carabinieri.
4: Ancora proteste da parte dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto per il quarto giorno consecutivo. Da lunedì i manifestanti hanno organizzato presidi sulle statali 7 per Massafra e 106 Ionica in direzione Reggio Calabria. Anche la notte appena trascorsa alcuni operai e delegati sindacali sono rimasti lungo le strade riparandosi nelle tende e accendendo fuochi di fortuna per difendersi dal freddo.
3: Il calcio con la seconda giornata della fase a girone unico d'Europa League e la prima della fase a girone unico di Conference. In campo tre italiane, apre il Milan impegnato alle 18.45 a Salisburgo dopo la sconfitta casalinga contro il Benfica. Alle 21 spazio a Celta Vigo Juventus con i bianconeri che hanno iniziato bene il cammino europeo contro il NEC. Alla stessa ora tocca anche all'Atalanta di Maurizio Sarri al debutto in Conference contro il Pafos.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Stasera. Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
8: Radio Lina, Radio. Radio Notizie.
9: Nuova edizione del GR di Radiolina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono e dalla redazione. La tragedia di questa mattina al porto canale di Cagliari. Si chiamava Carlo Spigara di Monastir, aveva 61 anni, era un autotrasportatore rimasto schiacciato, ucciso da dei tubi che stava caricando con un muletto. La causa potrebbe essere il cedimento di alcune cinghie che tenevano il carico. I tubi cadendo dall'alto l'avrebbero colpito mortalmente. Sul posto le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, lo scalo è stato chiuso, ferme tutte le attività, indagano i carabinieri dello Spresa. A dura reazione di sindacati per la CIS Sardegna, non si può continuare a morire sul lavoro, ogni lavoratrice e ogni lavoratore deve poter uscire di casa per andare al lavoro con la certezza di poterci tornare. Per le UIL Sardegna ancora un morto sul lavoro è inaccettabile. Le energie rinnovabili, tema politico anche a livello nazionale, la replica della governatrice Todd, l'accusa della premier Meloni intervenuta alla Camera in occasione delle comunicazioni in vista del Consiglio europeo, ha sostenuto che la regione Sardegna blocchi ogni possibilità di fare di più sulle rinnovabili. La presidente Meloni racconta favole sulla Sardegna, la replica della governatrice che ha aggiunto che la regione ha stanziato oltre 1 miliardo di euro di risorse proprio per le energie rinnovabili. L'obiettivo è fermare la speculazione energetica. Cambio i vertici del comando di Vigili del Fuoco in Sardegna. Dopo 2 anni lascia il timone Nicola Michele, che andrà a comandare la direzione regionale del Piemonte. Al suo posto Tonino Rua, ad oggi comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, sarà il nuovo direttore regionale sardo. 2 appuntamenti per oggi a Nuoro, all'auditorium dell'Istituto Ciusa, il Boulevard Baroque Ensemble di Detmold in Germania, diretto da Carla Henriquez, sarà sul palco alle 20 per la 40ª stagione di musica classica dell'ente musicale di Nuoro a Cagliari. Bifletta alle 21 il concerto di Crano, apre KPMG Grammy, coda autunnale della 20ª edizione di Karel Music Expo. Il Cagliari, la squadra ha ripreso ieri gli allenamenti in vista dell'impegno di lunedì sera a Monza. Treppi continua nel suo percorso di recupero, oggi nuovo allenamento di pomeriggio. E a proposito di Cagliari, stasera alle 18.30 su Radiolina e Videolina, nuova puntata delle Cagliari in diretta. Ospite Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Maso, sarà l'ex attaccante capitano del Cagliari, João Pedro. E chiudiamo con la Serie C, problemi per la Torres, se dovrà rinunciare al suo attaccante Scotto per 3 settimane. Il giocatore si era infortunato alla spalla a causa di un accaduto dopo un contrasto nella partita contro l'Atalanta Under 23. La società ha fatto sapere che l'attaccante ha già cominciato il percorso riabilitativo. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
10: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì? E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna.
11: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
12: Ehi tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
13: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
14: Festa di Santa Teresa Gallura, il 14, Istentales e Dolce Nera, il 15, serata di comicità, il 16, grande concerto gratuito, voce sorgente, il 17, Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
4: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Sono le 12:29.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Evviva! Torna a Saboris Antigus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
5: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
6: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menapace.

0: gioco 0 di 0 di 0.
1: Ma lo ha messo lui stesso. Diciamo che la Roma ha strameritato fino al 90esimo.
0: Esatto, e poi.
2: Però quando ti chiudi in quel modo, dando la possibilità al Real di mettere proprio in campo, a un certo momento ha messo la sua storia, cioè proprio ha spaventato in maniera plateale i giallorossi, che si sono chiusi in area, hanno subito una marea di corner, e ogni azione o è stata gol o gol sfiorato, cioè.
0: Sì, beh, quello è naturale quando hai davanti dei fenomeni, perché obiettivamente il livello è quello.
1: Di sicuro la migliore difesa del campionato, insieme a quella del Cagliari, ha avuto, insomma,
0: beh, però,
1: ha sbandato.
0: Però ha giocato contro il Real Madrid, che
1: però
0: è ben diverso.
1: Contro il Real Madrid.
2: Dove entravamo come frecce da tutte le parti. Esatto, è una squadra di solisti, che però è anche un po' lo schema di Mourinho degli ultimi tempi.
0: No, ma l'emblema è Mbappé, che nel primo tempo, con quel pallone che Hermoso non ha caricato, che non ha intercettato bene, ha preso, ha tirato, deviazione, gol. Cioè, capita l'occasione, gol, capito? Sì. È difficile che sbaglino. È un po' la differenza tra una squadra forte e una squadra fatta di fuori classe.
1: E invece, iniziando a parlare del Cagliari, ci sono un po' di novità. Innanzitutto sarà una partita con tanti tifosi.
0: Sì, come Monza ci abitua
2: sempre, tradizione,
0: sì,
2: che arriva,
0: sì, devo dire la verità,
2: dagli anni 60 e 70.
0: Se non fosse per il lunedì alle 18:30, è una trasferta molto molto agevole, perché chiaramente, però, per tutti quelli che abitano nel nord Italia, le 18:30 alla fine, essendo molto vicino a Milano, devo dire la verità che li agevola, perché poi all'ora di cena magari si ritorna a casa, per chi è vicino a Milano, chiaramente, sì. Però c'è la possibilità realmente di fare una serata diversa e di tornare anche a casa un orario decente. È chiaro che per chi arriva dalla Sardegna è un po' più difficile, anche se l'aeroporto di Milano, arrivare a San Siro è più difficile che arrivare allo stadio di Monza da Linate, quindi da quel lato là è molto agevole. Partita un po' delicata, perché chiaramente adesso le aspettative sul Cagliari sono abbastanza alte. Non bisogna dimenticarsi, come dicevamo anche nei precedenti collegamenti, che ti devi giocare la salvezza, e questo è uno scontro salvezza per adesso. Poi vedremo se nel corso del campionato il ritorno magari tra Cagliari e Monza sarà invece uno scontro impari per quanto riguarda la classifica.

0: Eccoci tornati in studio, Lele Casini è con noi, stavamo parlando del Cagliari e dei Monza Cagliari, insomma partita cruciale, tu hai fatto un discorso, partita sfida salvezza, secondo me è il discorso che ha fatto e che sta facendo Pisacane in questi giorni ai suoi ragazzi, bisogna vedere se questo discorso entrerà in testa.
1: Sì, no, io credo di sì, poi devi affrontarle come se fossero tutte sfide salvezza e poi si vede perché per anche... conquistare o fare un percorso diverso, come ha detto anche Pisacane, vogliamo fare qualcosa di diverso rispetto alle ultime stagioni, però devi interpretare le gare come se fossero tutte sfide da salvezza, poi più in là con magari una classifica sorridente si fa qualche altro pensiero, cioè poi c'è gennaio, c'è il mercato, chissà cosa succede a gennaio, ci sono tante cose, però una volta, una partita alla volta. Questa volta c'è il Monza, poi ci sarà il Bologna che arriva a Cagliari e non è il Bologna degli ultimi anni, ma è altra partita pericolosa, anche se mancherà per esempio Ursolini, che è uno di quelli che ci segna sempre. Però intanto pensiamo al Monza perché è una squadra un po' particolare, chiaramente non è il livello delle ultime gare del Cagliari, e però per questo è pericolosa.
2: Ecco, dipende se prevarrà la leggerezza per i tanti punti fatti o la pesantezza del quarto posto in classifica che può dare delle diciamo può portare una dimensione un po' più
1: io credo che Pisacane ci lavori molto anche sulla testa e abbiano tutti capito qual è l'obiettivo e cosa si possa fare. Io credo che la cosa più importante di questo Cagliari è che sa quello che può fare, che può dare, e avendo la consapevolezza delle proprie capacità io credo che sia già un bel punto di partenza, e poi chiaramente conta la testa, contano le gambe, contano gli avversari.
0: Intanto oggi sull'Unione Sarda c'è un'intervista a Maurizio Fiori, che è il vicepresidente del Cagliari, che è un po' il rappresentante del fondo americano, insomma, che ha investito sui rossoblù, è una delle sue prime interviste da vicepresidente, e insomma dice che bisogna puntare su giovani, e ovviamente c'è la questione stadio che insomma sì, spera di risolvere.
1: E ha dato anche lui un po' di tempistiche, con l'augurio che veramente la settimana prossima ci sia la possibilità di questo bando, e da lì credo che partirà anche la nuova storia di questo fondo americano nelle Cagliari. Rimane che questa stagione sarà col presidente Giulini come presidente, e poi vedremo nella prossima stagione, anche in base a tutte le dinamiche societarie, cosa succederà.
2: Ecco, Fiori ha parlato appunto...
1: Però sembra che ci sia massima sintonia su tutto, che ci sia collaborazione, quindi ricordiamo al 49%, quindi è vero, alla minoranza, ma stiamo parlando che sono quasi 50-50.
2: Ecco, dicevo, Fiori ha parlato dei giovani. Il Cagliari sulla strada dei giovani sta marciando bene, se non sbaglio è la seconda squadra con età media più giovane del campionato dopo il Parma, e ha tanti tra le prime linee, da... Romano,
1: Rodriguez,
2: cioè sono tanti, i giovani in campo.
1: Però sono ben bilanciati.
2: È una delle caratteristiche di Pisacane, sì, quello sì, di
1: assolutamente. E poi ci sono alcuni invece meno giovani, che comunque non sono vecchissimi, che ruotano intorno a loro e fanno anche un po' da cuscinetto. E poi hai dei giocatori di ottimo livello, come può essere il portiere Caprile, che non è né troppo vecchio né troppo giovane, ed è però un giocatore che fa la differenza. Quindi è un bel amalgama questo Cagliari. Non tutti erano convinti, poi è chiaro che i risultati aiutano a dare i giudizi positivi, però c'è molta attenzione verso questo Cagliari, e questa è sicuramente una cosa positiva.
0: Molto bene, grazie a Lele Casini.
1: Ciao, buona

0: Nazione.
1: Noi ci fermiamo.
2: La strambata su Radiolina.
3: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto, 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Vieni a scoprirla da Autofan, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
7: Negli Iper Nonna Isa, far la spesa costa meno! Dal 15 al 26 ottobre, ogni 30 euro di spesa con carta Nonna Isa riceverai un buono sconto da 5 euro. Spendibile solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
9: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
10: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
12: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quarto Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quarto. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quarto Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
2: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
14: Si confermano condizioni stabili anticicloniche giovedì in Sardegna, con prevalenza di sole su tutta l'isola, al più qualche velatura di passaggio, e un contesto climatico molto gradevole, valori ancora tardo estivi, al pomeriggio si toccano e si superano anche i 25 gradi. La ventilazione sarà generalmente di debole intensità, con la tendenza poi da venerdì a un aumento delle nubi, arrivare un po' più umida. Tra sabato e domenica annuvolamenti a tratti anche diffusi, possibilità di qualche locale precipitazione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
15: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Rieccoci qui alla strambata, Michele Ruffi, Giulio Zasso, abbiamo parlato di sport, di calcio, di malessere Champions, di Speranze Cagliari, ma adesso cambiamo totalmente argomento, vero?
1: Apriamo una pagina culturale, letteraria, perché l'ospite di oggi è Bernadette De Salvi.
2: Ciao, salve a tutti.
0: Benvenuta.
1: Bernadette De Salvi è una commercialista cagliaritana che però ha, insomma, diciamo, lobby e non solo della scrittura, perché da poco ha vinto un premio Lettera Futura 2026. Complimenti,
2: sì,
1: innanzitutto.
2: Grazie.
1: Ma come sei arrivata a scrivere un libro? È un premio, se ho capito bene, dedicato agli scrittori emergenti.
2: Esatto, è una fellowship di accompagnamento alla pubblicazione per scrittrici esordienti, quindi è totalmente femminile, perché non è banalmente un concorso, certo, cioè il premio è ti consento di pubblicare il libro, tra l'altro con un editore anche importante che è Solferino, però questo percorso prevede proprio l'accompagnamento anche diciamo nel tour promozionale del libro, quindi la scrittrice esordiente totalmente lontana quindi dal mondo editoriale viene accompagnata in un percorso di pubblicazione, quindi di revisione del testo e poi della sua promozione. È un hobby, sì, è una passione, nel senso che, come hai detto, io nella vita faccio ben altro ed è anche un lavoro che mi impegna, insomma, tantissimo, però la scrittura rientra in quel segmento veramente di personale, di creatività e di pulizia quasi interiore dopo le giornate, insomma, che viviamo, in cui insomma, con la scrittura ci si dice un po' la verità. A me piace, ho sempre scritto, io scrivo anche per il mio mestiere, io soprattutto faccio la curatrice fallimentare, quindi la scrittura è il mio strumento quotidiano, però scrivere narrativa ovviamente è tutto un altro mondo.
0: Ecco, parliamo del libro.
2: Sì.
0: Di cosa parla?
2: Allora, il titolo del libro è Inno alla mia gogna, è un libro, diciamo, totalmente di fiction. Non riesco a incasellarlo in un genere, nel senso che potrebbe essere un romanzo di azione, di avventura, per tutto quello che succede a questa donna, ed è per quanto sia totalmente inventato, è ispirato alla storia di una donna realmente esistita. Non ho potuto però scrivere un romanzo proprio storico, biografico, perché non avevo sufficienti fonti. Però non posso dire che succede a questa donna, perché veramente vi faccio lo spoiler di tutto, però segue proprio lo stravolgimento del mondo ordinario di una donna ordinaria, quindi con il suo lavoro, con la sua famiglia, con il suo stato fisico, improvvisamente a causa di una serie di eventi tutto questo viene stravolto e si ritrova catapultata in un mondo straordinario nel quale la vergogna, ecco, fa un po' da filo conduttore, da qua anche il titolo, quindi questo percorso un po' anche di liberazione di accoglimento degli stravolgimenti che possiamo avere.
1: Quindi tra diciamo realtà e anche un mondo diciamo parallelo, comunque irreale, se ho capito bene.
2: Il mondo è realissimo perché è anche un mondo realmente esistito, quindi anche questo mondo, quando io dico straordinario intendo un mondo fuori dall'ordinario, quindi è come se a me, a voi, oggi succedesse un qualcosa che ci catapulta totalmente fuori dalle nostre abitudini, dalla nostra condizione appunto familiare, lavorativa, ci troviamo a causa di eventi che non possiamo in alcun modo controllare, tirati fuori dal nostro mondo ordinario, quindi dobbiamo ricostruire un lavoro, un percorso, insomma tutta una serie di aspetti un po'.
1: Insomma, dice ma non ci sta spoilerando.
2: Però rischiamo veramente.
0: Ascoltiamo un po' di musica, Che bella vita con Angelina Mango e Ariete.
3: Ma quanto è

0: Dopo Ariete, Angelina Mango, torniamo in studio. Michele Ruffi, Giulio Zasso, ma soprattutto c'è con noi Bernadette De Salvi, che ha vinto un premio Letteratura Futura col suo primo libro Inno alla Gogna. Ecco, ci stava dicendo di quanto impegno ci vuole per scrivere un libro, ma tu sei, come hai detto prima, commercialista, curatrice fallimentare, mamma. Dove hai trovato il tempo per scrivere un romanzo?
1: Il tempo lo si trova, questa diamo una risposta di quelle proprio tranchant, però è sacrificante. Trovi il tempo nei 10 minuti, nelle mezz'ore, ci vuole però una disciplina, quindi io, per quanto possibile, perché tra l'altro ho impiegato tanto a scrivere questo romanzo, ci ho impiegato 5 anni. Ma non immaginiamoci che io per 5 anni sono stata seduta 24 ore su 24 a scrivere, assolutamente, proprio perché la scrittura si incastra in una vita carica di tanti impegni e di tante altre cose, che ho dovuto veramente rubare le mezz'ore, i 10 minuti, e ogni momento è buono però per portare avanti una frase, basta anche poco, però ci vuole la disciplina e la costanza per chiudere un qualcosa del genere, anche proprio perché è così lontano da quello che faccio quotidianamente, quindi è sempre lì la sindrome dell'impostore, dice: ma che stai facendo, ma perché stai a perdere tempo, vai che devi fare il bilancio, quello e quell'altro. Invece per fortuna ho ascoltato questo bisogno di scrivere.
2: Io trovo molto bello che la lettura, la scrittura, che sono due cose un po' demodé, perlomeno pensiamo possano essere un po' passate, invece sono ancora attuali, e appunto ci sono tantissime nuove generazioni,
1: c'è un mondo
2: che di scrittori che si affacciano a questo mondo e che trovano piacevole sia leggere sia scrivere. Cioè, se ho capito bene, il tuo è diventato un modo di evadere magari dalla vita di commercialista, dalla vita di mamma, e ti sei voluta ritagliare anche quest'altro spazio.
1: Sì, l'ho sempre fatto, prima di essere mamma, infatti ripeto, ho impiegato 5 anni, mia figlia è arrivata solo 2 anni fa, quindi è proprio un bisogno, una passione che però poi certo si deve intersecare con quello che sei, e quindi sì, lettura è fondamentale, nessuno può scrivere senza essere lettore, quindi ma è per me proprio un piacere, un momento di pace e anche di riconoscimento di me stessa, sia la lettura che la scrittura.
0: Ecco, Inno alla Gogna uscirà in primavera con Solferino. Ecco, ma stai già pensando anche a un nuovo lavoro?
1: Già, lo sto già scrivendo.
0: Visto che hai detto che la gestazione è stata lunga.
1: Sì, allora, devo dire, la gestazione di Inno alla mia Gogna è stata, tutto sommato, neanche troppo lunga. È stata lunga proprio la scrittura, la struttura di questo romanzo, che non è lungo, ecco, non immaginiamoci un tomo gigante, però insomma non è un romanzo brevissimo. Però questo secondo progetto mi ronza in testa da tanti anni, già da quando scrivevo Inno alla mia Gogna, è rimasto lì, adesso da quando, ormai da qualche mese, ho chiuso il manoscritto, e poi è andata come è andata con questa bella notizia, ho già iniziato ad abbozzare questa nuova storia, non posso farne a meno.
2: Ovviamente non ci puoi dire di che cosa stai scrivendo, però quando scrivi, ecco, in quali momenti?
1: In quali momenti? Scrivo al mattino. Allora, nella vita precedente, che vuol dire la vita prima di mia figlia Celeste, scrivevo al mattino prima di andare in studio. Quindi 6:30 del mattino, 7 del mattino, insomma, mi prendevo la mia mezz'ora, ora, a volte diventava anche 1:30, e poi andavo in studio. Da quando la bambina scrivo di notte, che poi la notte è diventato un po' il momento di tranquillità e di libertà per finire dei lavori, eccetera. Quindi diciamo, quando viene, fermo tutto, ma anche in macchina mi metto a scrivere nelle note del telefono per approfittarne.
0: Va bene, ringraziamo Bernadette.
1: Grazie
0: De Salvi.
1: A voi.
0: In primavera, ad aprile, ci sarà Inno alla Gogna in tutte le librerie. Sì. Aspetta di leggere.
1: Grazie mille, grazie.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 12:59.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.

0: Migliorare la casa migliora la vita.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro, con 5 miliardi destinati alle famiglie e alla spesa sociale e 3,3 miliardi alle imprese. È quanto delineato dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dal governo alla Commissione europea e al Parlamento. A finanziare gli interventi contribuiranno anche il settore finanziario e i giochi, insieme ai tagli ai ministeri. La definizione delle misure dipenderà inoltre dal confronto con Bruxelles sugli spazi di flessibilità per la difesa e la sicurezza energetica.
1: Intanto, secondo l'Istat, sono circa 5,4 milioni le persone in povertà assoluta e 2,1 milioni di famiglie in Italia. L'Istituto Nazionale di Statistica ha rilasciato il report relativo al 2025 sulla povertà in Italia. Rispetto al 2024 i trend restano abbastanza stabili. L'incidenza delle condizioni di difficoltà estreme fra i cittadini è del 9,3% e fra le famiglie dell'8%. Le percentuali e i numeri restano più critici, soprattutto al sud, dove per esempio le famiglie in povertà assoluta sono 813.000.
2: Gli USA hanno proposto ai paesi europei di sbloccare alcuni asset sovrani russi congelati dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Zelensky ha affermato che l'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. La connettività dei sistemi Starlink utilizzati dall'esercito ucraino intanto è stata ripristinata e rimane operativa, secondo una fonte della difesa ucraina. Questo massacro continuerà e ora che Zelensky se ne vada alla replica di Musk.
1: Ha preso il via oggi per due giorni un Consiglio europeo con un'agenda molto fitta. Svetta il tema del caro energia, ma sul tavolo ci sono anche Ucraina e Medio Oriente. Ieri la Premier Meloni, nelle comunicazioni al Senato proprio in vista del vertice europeo, ha sottolineato che quella energetica è la questione che oggi pesa più di tutte sulla nostra economia. Nessuno, ha sottolineato, può rispondere efficacemente da solo.
2: È iniziata poco dopo le 9 di questa mattina la terza delle 4 perquisizioni disposte dalla procura di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul giallo di Pietra Catella. Gli agenti della squadra mobile dello SCO sono al liceo classico di Campobasso per cercare eventuali tracce di ricerche inerenti la ricina nei 63 computer presenti nella scuola. Il liceo classico del capoluogo molisano è la scuola frequentata fino ai mesi scorsi da Sara Di Vita e da sua sorella Alice.
1: Il calcio, Lautaro Martinez si è sottoposto oggi esami clinici e strumentali presso l'Istituto Maritas di Lozzano. Esami che hanno evidenziato risentimento muscolare e flessori della coscia sinistra. A renderlo noto è un comunicato dell'Inter. Il capitano nerazzurro dovrebbe stare fuori non meno di 3 settimane e rientrare dopo la sosta, quindi salterà anche il derby del 31 ottobre.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di DR Automobile Group.
8: Da 25 anni con ING. Puoi.
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
9: Mica male!
8: E allora scegli ING.
9: Vado subito su ing.it.
8: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
10: Radio Lina, Radio Notizie. Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva. Iniziamo con il calcio. Il Cagliari che prosegue la preparazione verso la trasferta di lunedì contro il Monza alle 18.30. I rossoblù hanno ripreso ieri gli allenamenti al Crayspor Center con attivazioni, esercitazioni tecniche, possesso palla e lavoro aerobico. E al 3P ha continuato il programma personalizzato in campo. Questo pomeriggio per la squadra dei Pisacane è prevista una nuova seduta da semini. E buone notizie, passando al basket, dall'infermeria della Dinamo Sassari, Michele Vitali e Riccardo Pisano sono tornati ad allenarsi con il gruppo dopo quasi due mesi di stop. Le loro condizioni saranno valutate nelle prossime sedute e venerdì si capirà se potranno trovare spazio già sabato alle 20.30 al Serra di Migni contro 100. Per Pisano il rientro richiede particolare cautela dopo il problema muscolare. Passiamo al tennis. Ampia presenza italiana nei quarti di finale del quarto torneo ITF Combined organizzato dalla Forte Village Sport Academy. Nel tabellone maschile avanzano Tommaso Compagnucci, Fausto e Giorgio Tabacco, Alexander Weiss e il qualificato Lorenzo Berto. Tra le donne sono Celia Azzurra ai quarti, Jessica Pieri, Alessandra Mazzola, Matilde Paoletti, Noemi Maines, Angelica Raggi e Chiara Fornasieri. E chiudiamo con i motori. Giorgio Basoli vola a Las Vegas, il 19enne pilota cagliaritano è stato selezionato per rappresentare l'Italia al Road Course World Finals delle Legend Cars, in programma dal 30 ottobre al 1 novembre. Basoli, leader dell'Engine Cars Trophy, sia nella classifica assoluta sia tra gli Young Lions, gareggerà nella categoria semi-pro con un obiettivo dichiarato: provare a portare i quattro muri sul podio mondiale. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Radiolina e Videolina a partire dalle 18.30, il Cagliari in diretta, ospite Joao Pedro. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Che incubo! Dormivo blata e poi il materasso sprofondava!
13: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
15: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
16: 33 anni di giustizia negata.
17: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
16: Una sconvolgente storia vera.
17: Lo so che si dichiara innocente.
18: Io sono innocente.
16: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
19: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì? E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna.
20: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viper Banca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
21: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Rieccoci tornati in studio con la strambata. Questo è il momento delle notizie e ci ha raggiunto in studio Simona De Francisci.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori. Purtroppo oggi il telegiornale, il nostro sito unionesarda.it, apre con una notizia di cronaca, con la tragedia avvenuta questa mattina al porto Canale di Cagliari. Un camionista di 61 anni di Monastir è morto schiacciato da un carico di tubi diretto ad Arbatax. I sindacati Basta Vittime sul lavoro, la solidarietà, la vicinanza alla famiglia della Grandi. I veleni in sanità scorrono in consiglio regionale davanti alla governatrice Todde. L'opposizione rilancia la richiesta di dimissioni da assessora. Un po' a sorpresa è arrivata la difesa del doppio incarico da parte del PD. Ancora cantieri disagio alle porte di Nuoro sulla 131 di CN. ANAS assicura: stiamo effettuando i collaudi, servirà ancora un po' di pazienza. Intanto i rifiuti ricoprono sempre le piazzole, ma non è evidentemente un problema solo di Nuoro, come testimoniano le nostre immagini. Abbiamo fatto un servizio sulla litoranea per Villa Simius anche ieri e ne faremo uno anche nei prossimi giorni dall'altra parte. Dopo l'incidente mortale di domenica, oggi la protesta del comitato di quartiere Rizzeddu Monserrato. Siamo a Sassari, residenti tornare a casa è un terno al lotto. Poi Olbia, capitale dell'acqua bike, sede del Gran Prix d'Italia Regione Sardegna, in gara 160 concorrenti in campo maschile e femminile. Manifestazione come altre che serve anche questa ad attirare i turisti ed allungare la stagione. Noi puntiamo su i grandi eventi, eventi anche sportivi. Questi sono i titoli del nostro giornale.
2: Ovviamente la tragedia del camionista al porto canale di Cagliari va davanti a tutto, proprio una cosa inattesa su un lavoro apparentemente banale di trasporto del carico, la rottura delle cinghie che ha provocato la morte di Carlo Spiga, 61enne di Monastir. Ci sono le indagini in corso dei carabinieri, della procura che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, si cercherà di capire cosa sia successo. Si stanno già mobilitando i sindacati perché ovviamente è l'ennesima morte sul lavoro che fa riflettere.
1: Tra l'altro l'ultima volta proprio lì al Porto Canale 2 anni fa, e allora i sindacati in quell'occasione proclamarono 72 ore di sciopero. Vediamo quali saranno le manifestazioni che decideranno di intraprendere dopo questa ennesima vittima sul lavoro.
0: Sì, era morto un ragazzo di Quartus, se non sbaglio, insomma, che in circostanze anche abbastanza simili. Va bene, grazie Simona De Francisci per averci detto quali sono i titoli del TG di Videolina. Noi adesso ascoltiamo Marco Mengoni.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari, il trono del gusto è qui.
3: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
7: 33 anni di giustizia negata.
8: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
7: Una sconvolgente storia vera.
8: Lo so che si dichiara innocente.
9: Io sono innocente.
7: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
10: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.

Rieccoci qua in studio, però stiamo solo un istante perché adesso ascoltiamo Ligabue con Qualcosa per te, l'ultimo pezzo del 2026, e poi dopo, dalla prima pagina dell'Unione Sarda, la lettura del Caffè Scorretto, Le sabbie mobili di Tacitus.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 15 ottobre 2026. Sabbie mobili, a cura di Tacitus. Mi si accusa, dopo il mio Caffè Scorretto di domenica scorsa, di essere un partigiano dell'Occidente sfacciatamente islamofobo, che è un reato. Mi si dà del provocatore perché sostengo che noi occidentali siamo migliori di loro, invece loro sono migliori di noi. Opinioni che in certi casi scaturiscono da ideologie tossiche, sabbie mobili in cui più ci si agita, più ci si affonda. Non ho sostenuto che noi siamo migliori di loro. Sostengo che siamo diversi, figli di civiltà diverse. La diversità non sottintende che una delle due sia superiore all'altra. Però, se non siamo ipocriti, dobbiamo confessare che noi riteniamo migliore la nostra, come gli islamici ritengono migliore la loro. Un sincretismo è impossibile, un'integrazione irrealizzabile. Integrarsi vuol dire rinunciare, sia noi sia loro, a gran parte di principi, regole e comportamenti atavici. Significa cambiare la natura dei rapporti umani e il valore da dare alla vita e alla morte. Non ci si metterà mai d'accordo. È giunto il momento di abbandonare le illusioni. Abbiamo di fronte un vero esercito, cui è stato demandato il lavoro sporco del terrore. Gli altri islamici, sparsi nel mondo, per lo più tacciono e attendono. I nostri, distinguo, la nostra insipienza, la nostra remissività, nutrono le loro speranze. Se prevarranno, non ci sarà più una distinzione tra noi e loro. Ci saranno soltanto loro. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Sono le 13 e 31 minuti.
1: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 14 al 18 ottobre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e la pancetta di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
4: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
5: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween la magia è al Teatro Doglio.
6: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
7: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
8: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
9: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito

0: 13:34 di giovedì 15 ottobre, questa è la strambata, io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è come sempre Giulio Zasso.
1: Rieccoci
0: qua, tornati. Ora è il momento di parlare di un servizio molto interessante, secondo me, che sta curando la nostra collega Alessandra Carta, Alessandra Ragas, e ho detto curando non a caso.
2: Esatto.
0: Perché si sta occupando, ciao Alessandra.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Di medici di famiglia, che insomma è un argomento che sempre di attualità, visto che ce ne sono sempre pochi.
1: Partiamo dalla prima domanda: li hai trovati i medici di famiglia?
2: Sì, li ho trovati, devo dire, pensavo di trovare una situazione forse peggiore, lo possiamo dire. Insomma, a Cagliari sono 100 i medici di famiglia che operano sul territorio, chiaramente non tutti hanno posti a disposizione, il numero oscilla, cambia di minuto in minuto. Ieri sera, quando ho controllato la prima volta, erano 57, questa mattina 55. Insomma, chiaramente avere un numero chiaro è impossibile, perché moltissimi medici hanno un unico posto a disposizione, uno, due che volano, chiaramente sono i primi ad essere presi d'assalto, quindi sono possiamo dire il 50% in media i medici che hanno ancora alcuni posti a disposizione.
0: E non è male, perché insomma ci sono stati periodi in cui se ne trovavano molti meno, adesso esatto. C'è stata una nuova infornata, diciamo così, ed è appunto per quello che adesso sul giornale di domani scriveremo quali sono i medici e soprattutto dove hanno lo studio. Insomma, cerchiamo di dare una pagina di servizio, anche perché poi fare il cambio di medico non è sempre semplice.
2: No, non è assolutamente semplice. Ci sono diciamo alcune modalità online che permettono di trovare il medico, ad esempio tramite la piattaforma Zante Web, quindi facendo l'accesso chiaramente con le credenziali digitali, con lo SPID o con la carta d'identità appunto digitale, si può accedere al portale e vedere minuto per minuto appunto quali sono i medici a disposizione. Proprio ora stavo lavorando su una tabella appunto che riporterà i nomi dei medici e le vie in cui appunto hanno lo studio. Vedevo che alcuni quartieri in realtà risultano un po' più scarni di altri, poi lo studieremo meglio. Chiaramente quello che c'è da evidenziare è che non sempre si può trovare il medico sotto casa o alla fine della via.
1: Certo. Ecco, uno dei problemi del nostro sistema salute è che il medico di famiglia dovrebbe essere l'avamposto del primo soccorso, soprattutto quando non ci sono condizioni di emergenza gravi, per alleggerire un po' il pronto soccorso. Invece il problema è che non c'è la macchina che funziona in modo virtuoso, che porti a questo, anche perché i medici di famiglia sono a loro volta oberati, sono quasi tutti vicino ai massimali, con oltre un migliaio di pazienti a testa, quindi hanno grandi difficoltà. Per chi arriva da tempi un po' in là, del medico che veniva a casa appena avevi la febbre, sono ricordi antichi. Adesso non viene neanche se stai tirando le cuoia, cioè devi farti fare direttamente il
0: ma è diventata il è diventata una discriminante, o comunque è diventato un criterio di scelta del medico adesso.
2: Cioè, bravissimo.
1: Infatti, tutti i cambi che vedi, tutti i numeri che vedi, è perché la gente cambia continuamente, perché se la prende col fatto che il medico non c'è, non si trova, non risponde, e cambia.
2: Ma anche la rapidità con cui il medico risponde: risponde su WhatsApp, risponde alle chiamate, le ricette digitali sì o no, per mail sì o no. Anche questo ho notato è un criterio, insomma, discriminante, specialmente nell'ultimo periodo. Chiaramente viviamo tutti una vita più frenetica. E avere un medico che risponda al cellulare.
0: Sì, diciamo che il Covid ha inciso molto sul modo di lavorare dei medici, che in quel periodo hanno dovuto necessariamente chiudere un po' gli studi, gli ambulatori, e poi si è aggiunto tantissimo carico di lavoro, soprattutto burocratico, perché loro, i medici di famiglia, lamentano quello di essere anche molto per forza burocrati, e quindi il tempo è ridotto e magari si fa una telefonata invece che una visita a casa. Grazie ad Alessandra Ragas.
2: Grazie a voi.
0: Adesso noi ascoltiamo Giorgia con Parafulmini.

0: Parafulmini Giorgia, abbiamo parlato poco fa dei medici famiglia nell'inchiesta che sta facendo la nostra collega Alessandra Raga sull'Unione Sarda e uscirà sul giornale di domani. Invece sul quotidiano di oggi, restando in tema di salute, di sanità, abbiamo dei dati che sono un po' in controtendenza rispetto all'idea e alla narrazione che si ha sulla Sardegna. Al di là delle blue zone e dei centenari, la speranza di vita nell'isola è più bassa della media italiana. Soprattutto c'è stato un crollo, relativo negli ultimi
1: 50 anni.
0: Negli ultimi 50 anni, dove si viveva molto di più in Sardegna che nel resto della penisola. Sicuramente adesso si è alzata tanto la media. Comunque la vita media è 83 anni e 1 in Sardegna, 83,7 invece nel resto d'Italia.
1: Sì, c'è stato questo switch, però ecco, la storia e la narrazione delle blue zone, dell'isola dei centenari, non è una fake news. Bisogna spiegare bene, cioè ci sono certi territori, l'Ogliastra è uno di quelli, ma non solo, perché poi sappiamo che ci sono tante altre piccole aree in cui i centenari abbondano, per fortuna, però diciamo l'età media della Sardegna, la speranza di vita media della Sardegna è sostanzialmente in linea con quella italiana, anzi leggermente sotto la media. Partivamo invece da una ottima base, perché invece negli anni 70, 1974 è il punto di riferimento che abbiamo utilizzato sul giornale di oggi, la Sardegna aveva più di un anno di speranza di vita, cioè nel 74 la speranza di vita erano 73,8 anni, quindi quasi 74 anni, contro i 72,5 giù di lì della media italiana, quindi era uno scarto sensibile. Ora invece siamo a 83 anni per la Sardegna e 83,7 per la media italiana.
0: Ecco, questi 50 anni di benessere hanno innalzato di quasi 10 anni l'aspettativa di vita che si aveva soprattutto alla nascita. Si fa il calcolo alla nascita e adesso si superano abbondantemente gli 83 anni. Tanta popolazione anziana è direttamente collegata. All'altra notizia che abbiamo sull'Unione Sarda di oggi è arrivato un sì alla Camera per i caregiver, la legge sui caregiver, cioè il sostegno a chi assiste i familiari malati. Ovviamente in tanti, in quasi tutte le famiglie ci sono delle situazioni appunto di anziani, proprio parlando di età media elevata, che spesso hanno grandi difficoltà e le famiglie se ne devono far carico, perché è difficile assistere appunto per una questione di tempo e soprattutto economica.
1: Tempo, economica e anche di, diciamo, come per tanti altri lavori, di risorse umane che spesso non si trovano facilmente. Sappiamo bene che quando c'è una persona anziana, e sono per fortuna tantissimi gli anziani in Sardegna, quando c'è una persona anziana molto spesso c'è bisogno di assistenza, ma c'è bisogno di assisterla magari anche su più turni, quindi per una persona anziana servono magari due persone.

0: persone, a volte anche tre, in questo contesto. Poi diventano ovviamente fondamentali le reti familiari, che però non possono fare tutto, perché c'è bisogno anche di professionisti che fanno questo lavoro di assistenza quotidiana alle persone. E appunto con tutte le difficoltà che raccontiamo ogni giorno nel trovare alcune figure lavorative, anche quella degli assistenti, degli OSS, insomma degli infermieri, delle persone che lavorano a casa, insomma, cioè, hanno questo problema anche loro.
1: Ecco, quindi arriva un sostegno economico a chi assiste i familiari. Cappellacci, che è stato uno dei firmatari di questa legge di Forza Italia, parla di risposta attesa da 20 anni. Dall'altra parte invece il campo largo, sul fronte di centrosinistra, è un po' polemico, dice che le risorse sono insufficienti per coprire davvero per i costi per chi appunto assiste i malati. Ci fermiamo un attimo.
2: La strambata su Radiolina. Malavagia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavagia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre alle ore 18 a Sassari per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
5: Negli Iper Nonna Isa, far la spesa costa meno! Dal 15 al 26 ottobre, ogni 30 euro di spesa con carta Nonna Isa riceverai un buono sconto da 5 euro. Spendibile solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
7: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. 3 notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
2: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Lina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si confermano condizioni stabili anticicloniche giovedì in Sardegna, con prevalenza di sole su tutta l'isola, al più qualche velatura di passaggio, e un contesto climatico molto gradevole, valori ancora tardo estivi, al pomeriggio si toccano e si superano anche i 25 gradi. La ventilazione sarà generalmente di debole intensità, con la tendenza poi da venerdì a un aumento delle nubi, arrivare un po' più umida. Tra sabato e domenica nuvolamenti a tratti anche diffusi, possibilità di qualche locale precipitazione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Oh My Soul, Sulla Mia Anima, Bruno Mars, Michele Ruffi, Giulio Zasso, l'ultimo pezzo di Strambata, ci ha raggiunto Enzo Azzuni.
1: Buongiorno Giulio Zasso, buongiorno Michele Ruffi, buongiorno a chi ci ascolta. Io oggi partirei direttamente con un giochino, perché abbiamo dei biglietti da poter regalare a chi ci ascolta, biglietti per il 1° novembre, perché prosegue la nostra collaborazione con Teatro D'Oglio e appunto in tal senso il 1° novembre ci sarà una scuola di magia. Immaginiamo di essere appunto a Cagliari a Teatro D'Oglio e i ragazzi potranno appunto esercitarsi nelle arti magiche con una scuola di pozioni e quant'altro in assoluto tema Harry Potter. Abbiamo esattamente appunto 12 biglietti in palio per 6 vincitori, quindi ogni biglietto varrà 2 ingressi, si potrà portare tranquillamente un amico. Per averlo basta scrivere Halloween al 340 87 15 015. Vi leggiamo su WhatsApp per vincere i biglietti, lo ripeto, 340 87 15 015, rigorosamente su WhatsApp. Il numero lo trovate anche nella bio del nostro profilo Instagram. Ma andiamo tipo all'argomento di oggi, perché in questi giorni è uscita la classifica dei 9 consigli utili a tutti che insegnano nella scuola militare degli Stati Uniti, ma che possono fruttare anche nella vita quotidiana di ognuno di noi. Ad esempio, uno dei consigli pratici per la vita quotidiana è: fai il letto tutte le mattine, non farlo rifare a qualcun altro, eccetera, fallo tu, perché si configura come una sorta di prima medaglia della giornata, è la prima vittoria del giorno e quindi ti dovrebbe portare a compiere tutti gli altri passi, che siano lavorativi, che siano di esercizio fisico, insomma a scopo ricreativo, in una maniera
2: ti aiuta a mettere ordine nella testa.
1: Poi insegnano di arrotolare i propri vestiti, quindi non piegarli come siamo abituati a fare, ad esempio in una valigia, ma proprio arrotolarli in modo tale che non si formino queste pieghe. Michele Ruffi, io ti dovrei far vedere una foto delle mie camicie quando le piego normalmente.
0: Io lo faccio.
2: Arrotoli?
1: E ci sta anche più roba.
0: Soprattutto anche perché ormai si usano quegli zaini morbidi, sì, stretti e lunghi, dove tu arrotolando fai stare di tutto e poi fai degli splendidi viaggi di 2 o 3 giorni.
2: Anche le camicie?
1: Anche le camicie.
2: Sì. No, io ho un'altra tecnica, le camicie le imbusto, le piego, le imbusto.
0: Sì, poi le fai arrivare con un aereo a parte.
1: Le invia 3 giorni prima della sua partenza, poi vediamo se arriva. La regola numero 3 invece è la pratica della respirazione quadrata, funziona così, adesso magari mentre la dico voi la fate, sto scherzando. Sì. Allora, inspirare per 4 secondi, trattenere il fiato per 4 secondi, espirare per 4 secondi e poi si trattiene di nuovo per 4 secondi il fiato e poi si ripete così. Si tratta di una tecnica usata nella marina. Stavo già tenendo il fiato. Allora, è una tecnica usata dalla marina per mantenere la calma sotto pressione, quindi magari anche per abbassare i livelli di cortisolo, ecco, potrebbe funzionare. Si consiglia anche in vista magari di un esame, o qui consigliano anche quando ti stai per dichiarare la tua crush, capito? Così sei in palestra, faccio e così espiro,
2: farai un'ottima figura. Esatto, sicuramente colpo.
1: Esatto. Resti zitto 4 secondi, 4 secondi e poi ok, prepara oggi le cose che ti servono domani, quindi vestiti, chiavi, borsa, il pranzo per domani prima di andare a dormire. In questo modo quando ti sveglierai sostanzialmente avrai meno roba da fare e meno scelte, quindi ti stancherai meno, arriverai al lavoro, Michele Ruffi, sì, più fresco. Giulio Zasso,
0: sì, io faccio tutto tranne questo, cioè certo, fare le cose il giorno prima,
2: ma io
0: no,
2: ce le ho tutte,
0: però letti, valigie e anche respirazione ogni tanto.
2: Io la pallottolamento dei cose,
0: no,
1: bisogna iniziare,
0: ci sta molta più roba,
2: la respirazione intermittenza neanche.
1: Fai così, domani preparo una valigia dove
0: t-shirt e pantaloni,
1: faccio vedere se l'hai fatto bene.
0: Per t-shirt e pantaloni perfetto, anche per i maglioni, perché leva tutta l'aria. E
1: poi non devi stare lì a cercare, sì, nei vari ripiani, insomma, eccetera, eccetera. Ma prendi il rotolo che ti serve, lo srotoli e lo metti. L'ultima, arriva al sodo: al posto di inviare una mail con lunghe introduzioni, scrivi quello che serve davvero come prima cosa. Le persone apprezzeranno sia il risparmio di tempo che di energie.
2: Ah, non gentilissimo.
1: Mamma mia, no. Già che che l'incipite è gentilissimo, io prendo e vado via. Ciao.
0: Poi ci saranno mandare vocali, soprattutto quelli lunghi, 3 minuti.
1: Poi devi imparare l'alfabeto fonetico internazionale, Giulio Zasso. Alfa, Bravo, Charlie, Delta, usa queste parole per fare uno spelling corretto del tuo nome. Quindi, vabbè, noi lo facciamo con le città.
2: Buttare un aereo, perché sono anche diciamo i metodi per abbreviare le cose nel linguaggio aeronautico.
0: Un attacco
2: Alfa,
0: aereo.
2: Charlie,
1: sì, stai progettando qualcosa del genere, esatto, perché esatto. Sei informato.
2: Può andare benissimo anche in quel caso.
1: Vabbè, faccio, diciamo l'ultimissima.
2: Dai.
1: 2 e 1 e 1 e niente. Sembra un indovinello. Quindi se hai solo un oggetto essenziale, sei fregato quando smette di funzionare. Fai in modo di avere sempre una chiave di riserva, come un cavo, un caricabatterie o una penna. Avere un backup può salvare la tua giornata. Quindi ci vorrebbero due di noi.
2: Quello è vero, ma non bisogna neanche...
0: Però quello diventi furio,
2: esatto,
0: il personaggio
2: di Verdone. Esatto, non bisogna neanche esagerare.
1: È per questo che fate co-conduzione voi,
2: che
1: c'hanno
2: le... tre di tutto, perché non si sa mai se si rompe la prima.
0: Sì, perché se uno muore di caldo, per esempio,
1: esatto. C'è l'altro.
0: C'è l'altro.
1: E quindi se, diciamo che arriviamo a quest'ora, che se mancate voi ci sono io, giusto?
2: Esatto, tu sei appunto quello che entra in scena nel caso dovessero morire tutti quanti, poi entri tu e salvi.
1: Sono il vostro
2: la situazione.
1: Backup.
2: Sì. Esatto. Va bene, grazie a Enzo Asuni, io e Giulio Zasso vi diamo appuntamento a domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 13:59.
4: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
5: Stai già pensando alla casa nuova?
4: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
5: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
4: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
5: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
4: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 trasmesso dall'Italia alla Commissione europea, che conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica.
6: In Italia ci sono oltre 4,5 milioni di pensionati che nel 2025 avevano un reddito da pensione inferiore a 1.000 euro al mese, oltre un quarto del totale. E quanto emerge dall'osservatorio INPS su prestazioni pensionistiche e beneficiari, secondo cui sono 2,8 milioni le pensionate che ricevono assegni inferiori a 1.000 euro al mese. Tra 1.000 e 1.500 euro al mese ci sono 2.871.778 di pensionati, pari al 17,5% del totale. Coloro che hanno almeno 5.000 euro al mese sono 477.654, il 2,9% del totale, e ricevono il 10,7% della spesa complessiva.
7: Andiamo all'estero. Le due petroliere che hanno preso fuoco durante la notte nel Mar Nero, nelle acque territoriali rumene, sono state colpite da droni russi entrati nello spazio aereo del paese. Lo spiega il presidente rumeno Nico Surdan. 8 persone risultano disperse. Le due petroliere erano all'ancora nel Mar Nero, vicino alla foce di un canale che sfocia nel Danubio, quando le autorità navali rumene hanno ricevuto il primo allarme di emergenza dalla petroliera One Trader, battente bandiera di San Marino. Successivamente anche la petroliera Yara Jay, battente bandiera delle Comore, ha preso fuoco.
6: Sale ad almeno 35 il numero delle vittime del crollo di una scuola privata a Peshawar in Pakistan. Sarebbe crollato il tetto in due aule e nel cedimento sarebbero rimaste ferite oltre 50 persone, tra cui almeno 20 bambini, secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e dai media locali. L'incidente è avvenuto nel quartiere di Deer Colony, arrestato il proprietario della scuola denominata Al-Qair.
7: Il viaggio del Papa in America Latina, annunciato dal 6 al 17 novembre, potrebbe slittare. Leone XIV avrebbe bisogno di rimanere ricoverato per un periodo più lungo del previsto dopo l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Lo ha dichiarato la presidente peruviana Fujimori, che ha detto: aspettiamo comunicazioni del Vaticano perché capiamo che il suo recupero durerà alcune settimane in più di quelle previste e che ci potrebbe essere un cambio nel calendario della sua visita. 12 giorni tra Uruguay, Argentina e Perù, forse in primavera.
6: Ciclismo, non arriva l'oro per... per l'Italia che deve nuovamente arrendersi alla sua nemesi nei mondiali su pista in corso a Shanghai. Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e la new entry Alessio Magagnotti vengono infatti nettamente sconfitti nella finalissima dell'inseguimento a squadre, consegnando l'oro alla Danimarca. Bevort e compagni dominano la finalissima col tempo di 3 minuti 40 secondi 865 millesimi, con gli azzurri ad oltre 4 secondi dall'argento. Bronzo ai britannici.
7: È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Tragedia questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un camionista di 61 anni è morto schiacciato da un carico di tubi diretto ad Arbatax. I sindacati, basta vittime sul lavoro. I veleni in sanità scorrono in consiglio regionale davanti alla governatrice Todd e l'opposizione rilancia la richiesta di dimissioni da assessora a difesa del doppio incarico il PD. La regione stanzia 15 milioni di euro per il 2026, un programma straordinario dedicato all'emergenza abitativa, un progetto pilota destinato ai 5 comuni con più di 40.000 abitanti, Cagliari, Sassari, Quartu, Olbia e Alghero, città dove diventa difficile trovare una casa. Ancora cantieri disagio alle porte di Nuoro sulla 131 DCN, ANAS rassicura stiamo effettuando i collaudi, servirà pazienza, intanto i rifiuti ricoprono sempre le piazzole. Caro carburanti, tra tetti e i prezzi accise mobili si moltiplicano le soluzioni temporanee, mentre l'ANGAC denuncia le difficoltà dei gestori e chiede interventi strutturali. Dopo l'incidente mortale di domenica, oggi la protesta del comitato di quartiere Rizzeddu Monserrato a Sassari, residenti tornare a casa un terno all'otto. Oristano, aumentano gli iscritti ai corsi universitari e cresce l'esigenza di ulteriori spazi, inaugurato il nuovo polo didattico di Palazzo Bifulco. Lo sport, Olbia capitale dell'Aquabike, sede del Gran Prix of Italy, regione Sardegna, in gara 150 concorrenti in campo maschile e femminile, manifestazione che serve per attirare i turisti. A segno da 4 partite, lunedì Daniel Maldini cercherà il pokerissimo sul campo del Monza, con cui ha giocato per 2 stagioni, l'ultima ad andare a segno per 5 gare di fila fu Joao Pedro, oggi ospite al Cagliari in diretta. E torna in casa la Dinamo Banco di Sardegna sabato alle 20.30 contro gli emiliani del Cento. Coach Vitali recupera alcuni infortunati. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
10: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
11: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
12: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
13: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì? E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna.
14: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
15: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno 3 giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu, ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
17: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
18: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il grana padano DOP Reserva oltre 20 mesi a spicchio a 1,29 euro letto. Il minestrone Findus Tradizione da 1 kg a 3,19 euro. E l'olio extravergine Coppini, 100% italiano, da 750 ml a 4,99 euro. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
19: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 15 ottobre 2026. Province, c'è una novità. A cura di Abramo Garau. Nei giorni scorsi è entrata in vigore la legge 174, che introduce un'importante novità nella normativa relativa alle elezioni di presidenti e consigli provinciali. Si prevede che in futuro l'elezione avvenga a suffragio universale e diretto. La proroga della durata dei consigli provinciali in carica fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia e la proroga del mandato dei presidenti di provincia fino alla scadenza del mandato dei rispettivi consigli, nel caso in cui il mandato dei presidenti cessi prima di quello dei consigli. La novità è molto importante per la Sardegna e discende dal fatto che, con l'affermazione che le elezioni in futuro saranno a suffragio universale e diretto, l'elezione di secondo livello non potrà più di essere considerata principio di grande riforma economica e sociale, come stabiliva la legge Delrio recante disposizioni su città metropolitane e province. Vengono quindi meno le motivazioni per le quali la Corte Costituzionale, con sentenza del numero 168/2018, dichiarò l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Sicilia numero 17/2017, che prevedeva l'elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale, nonché del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano. Venendo meno questo vincolo, la Sardegna e le altre regioni a statuto speciale possono riprendere ad esercitare pienamente la loro competenza in materia di ordinamento degli enti locali, per noi stabilito dall'articolo 3 del nostro statuto speciale. La novità introdotta dalla legge appena entrata in vigore deve essere quindi prontamente sfruttata dalla Regione Sardegna per esercitare pienamente la propria competenza legislativa. La Regione Friuli Venezia Giulia, per ritornare all'elezione diretta, ha intrapreso la strada della modifica del proprio statuto speciale, seguendo la procedura più gravosa prevista per le modifiche delle leggi costituzionali. Seguire la strada della modifica dello statuto, con la procedura più gravosa a cui sono assoggettate le leggi costituzionali, non serve e quindi si ridurrebbe ad essere un'ulteriore perdita di tempo. Il Consiglio regionale dovrebbe procedere celermente con legge ordinaria per poter arrivare nel prossimo anno all'elezione diretta degli organi di province e città metropolitane, raggiungendo anche l'obiettivo che il funzionamento dell'ente metropolitano non continui a svolgersi in una condizione di non conformità ai canoni costituzionali di esercizio dell'attività politico-amministrativa richiamati dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 240/2021. Non servono grandi studi ed approfondimenti. Il nuovo quadro normativo necessario è abbastanza definito nel testo unificato di diverse proposte di legge, elaborato da un comitato ristretto costituito dai rappresentanti di tutti i gruppi politici della prima commissione permanente del Senato, quasi unanimemente condiviso, dal titolo «Disposizioni in materia di elezione diretta dei presidenti delle province, dei sindaci metropolitani e dei sindaci». L'iter di approvazione si è improvvisamente interrotto oltre 3 anni fa. Essendo la regione titolare della competenza legislativa in Sardegna, non si può attendere oltre. Il Consiglio regionale dovrebbe svolgere la sua funzione mettendosi subito al lavoro sul tema, in raccordo con i soggetti maggiormente rappresentativi del mondo degli enti locali, per arrivare in tempi stretti alla approvazione di un nuovo quadro normativo. Non serve molto. Basta apportare qualche piccolo ritocco al testo fermo al Senato e alla scadenza del mandato dei consigli provinciali e di città metropolitana e torneranno ad essere gli elettori a scegliere direttamente i loro rappresentanti per il governo di province e città metropolitane. Era l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Abramo Garau. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te. Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
4: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
5: Negli Iper Nonna Isa, far la spesa costa meno. Dal 15 al 26 ottobre, ogni 30 euro di spesa con carta Nonna Isa riceverai un buono sconto da 5 euro. Spendibile solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
2: Come mi immagino il Black Friday?
3: Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro, importo totale dovuto 21.076 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autofan, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
8: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Seboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
9: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
10: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
11: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.
12: Radiolina. Unione Cult.
13: Unione Cult.
12: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.

0: ai ragazzi più giovani, ragazzi, non esisteva Instagram, non c'era, non Facebook,
1: neanche
0: un cellulare. Quindi io mi immagino,
1: c'era tutto musica e spettacolo,
0: questo corteggiamento è stato veramente complicato.
1: Sì.
0: Andava quasi avanti coi gettoni dalle
1: andava
0: cabine
1: per segnali di fumo, guarda, davvero.
0: Anche perché Valentina Casalena era ancora minorenne, Andrea ha visto bene, ci ha visto lungo. Tu eri ancora minorenne, ma quando il cuore batte sei arrivata addirittura a fare una follia che a me piace sempre tanto
1: sì.
0: raccontare.
1: Sì, diciamo che poi sono passati diversi anni, perché io ero davvero piccolina all'epoca, dopo un paio d'anni. Ho avuto modo nel frattempo di vederlo in qualche concerto. In uno di questi concerti mi invita a vedere la manifestazione che qui si faceva e continua a volte a essere svolta, che è Ichnos, sì. a Sedilo, e quindi mi aveva detto: vieni, c'è Ichnos. ci sono tutti gli artisti sardi. Io certo parto con
0: quindi
1: il piccolo
0: dettaglio, quindi immagino anche
1: che...
0: questo viaggio della speranza, no, all'epoca
1: lo dico in tre parole, ma era molto complicato sotto mille punti di vista. Però riesco a fare questo viaggio ed è stata la prima volta che ho messo piede in Sardegna nel 94, a Sedilo. Poi Andrea mi ha portato in 4 giorni in mezza Sardegna, quindi ho visto tantissimi posti e ho visto questo bellissimo concertone pieno di artisti sardi, e poi ho ripreso il volo.

0: stato uno di quelli che con la sua voce ha contribuito a sensibilizzare un po' tutto lo stivale, tutta l'Italia all'esistenza di queste culture, delle lingue minoritarie, di parlare di lingue. E dopo è diventato più frequente,
1: quasi anche una moda, se vuoi, perché quando arrivarono i Tazenda sul famosissimo palco del Festival di Sanremo con Pierangelo Bertoli, Spunta la luna dal monte, la conosciamo tutti a memoria. La lingua, quella nostra lingua che noi conosciamo così bene, per il resto del paese invece era quasi magia.
0: Beh, io ero il resto del paese, quindi ho visto questi tre che cantavano in una lingua sconosciuta. Ho appreso poco dopo dagli special televisivi che erano sardi. E quindi ho detto, ma perché in Sardegna non si parla l'italiano? Io da bambina ovviamente avevo 15 anni, e quindi quello è stato il primo elemento di curiosità. Da lì ho iniziato a scoprire non una lingua, un mondo di cultura ricchissima, vissuta, viva, cosa che magari sullo stivale c'è un po' di meno per via della continuità territoriale, che a noi manca tanto, però da un certo punto di vista un po' preserva, se non altro preserva un certo tipo di cultura,
1: della nostra cultura. Quello che successe però con Spunta la luna dal monte, se anche il resto d'Italia non capiva magari la traduzione, non era immediata, no, la traduzione,
0: però cantava. Sì, era la sapevano tutti quella canzone.
1: Si andava oltre il significato letterale, perché il significato di quel brano è riuscito ad arrivare a tutti quanti.
0: E quello è il linguaggio universale della musica, quella è la potenza della comunicazione musicale. Lì sta molto anche il ruolo dell'interprete. Qui Andrea era vincente, nel senso che lui era un interprete, poteva, io lo dico sempre, poteva leggere la lista della spesa, avrebbe incantato alla stessa maniera. E poi quando dietro questo incanto di voce, del modo in cui lui si esprimeva, quando dietro questo c'è anche contenuto, un'idea ben precisa, e allora lì è stato veramente un percorso affascinante il suo, perché avevano un progetto, aveva poi lui, che lui ha proseguito, ha modificato nella sua carriera, ha consolidato nella sua carriera solistica. Lui aveva questa grande dote, questo dono divino della voce, però aveva anche idee ben precise. E la Sardegna se l'è portata sempre.
1: Una grande preparazione, perché Andrea ha sempre insegnato che non si sale su un palcoscenico improvvisando. Andrea conosceva perfettamente la musica. Cosa ci fa ascoltare?
0: Guarda, io farei ascoltare Armentos, che è un brano che è un ponte tra le varie vite, mi piace sempre tanto ascoltarlo, scritta da Gino Marielli e interpretata da Andrea egregiamente.
1: Armento. Ah.

0: Armentos.
1: Unione Cult. Malavagia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavagia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
2: Ufficio Cose Smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Si confermano condizioni stabili anticicloniche giovedì in Sardegna, con prevalenza di sole su tutta l'isola, al più qualche velatura di passaggio, e un contesto climatico molto gradevole, valori ancora tardo estivi, al pomeriggio si toccano e si superano anche i 25 gradi. La ventilazione sarà generalmente di debole intensità, con la tendenza poi da venerdì a un aumento delle nubi, arrivare un po' più umida. Tra sabato e domenica annuvolamenti a tratti anche diffusi, possibilità di qualche locale precipitazione. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Radiolina. Unione Cult.
10: Unione Cult ancora insieme. Beh, ve l'ho annunciato, sarebbe stata una grande chiacchierata nel nostro salotto e Valentina Casalena ci sta davvero aprendo il cuore. Armentos, prima di andare in pubblicità, il grande dono di Andrea Parodi era quello di abbattere ogni muro e di raccontare la vita. C'è una cosa, Valentina, terribile, hai accompagnato la bara di tuo marito con una delle tue figlie piccoline in braccio, ma in quel momento tu e Andrea avete voluto anche celebrare la vita.
11: Sì, in quel momento abbiamo celebrato anche il battesimo della piccolina di Lara. Per me era un modo perché ci fosse anche lui, e poi è diventato ovviamente un simbolo, no? Un cerchio che si chiude e un cerchio che si apre, quindi morte e vita, che in un certo senso possono essere la stessa cosa, no?
10: È la grande forza, passaggi. Valentina, che tu e Andrea in quel momento avete dato alle migliaia e migliaia di persone che Andrea l'hanno sempre cantato e sempre seguito. Andrea in quel momento è diventato uno di noi, un uomo imperfetto, ma imperfetto nella sua grandissima perfezione.
11: Sì, era una persona, quindi come tutte le persone era una persona piena di difetti, però tutto quello che dico sempre è vero. Aveva un animo buono, adorava vivere in mezzo agli altri, e per me è una grandissima qualità. E tutto questo è rimasto, perché se ancora a distanza di 20 anni incontro te, incontro una qualsiasi persona alla cassa di un supermercato che mi vede, mi riconosce e si commuove nel ricordo di Andrea, vuol dire che Andrea ha lasciato tanto nei suoi 4 figli che insomma sono cresciuti insieme in un certo senso, da quando sono nate anche le nostre, le piccoline, ha lasciato davvero tanto in tutti i suoi amici, in tutti i suoi collaboratori. E anche tutto questo si vede un po' anche nel premio Parodi, che è diventato un po' la casa che accoglie il suo aspetto ovviamente professionale, però è gestito da tutti noi, quindi noi strettissimi collaboratori, Elena Ledda, la direttrice artistica, Ottavio Nieddu e poi noi quattro io e i quattro ragazzi. Luca, Alessia, Ante e Lara.
0: Un grande lavoro, Valentina, che parte dalla fondazione dedicata ad Andrea, la fondazione sì. Andrea Parodi, che poi nel lavoro concreto arriva sul palcoscenico. Quest'anno saremo al Teatro Massimo di Cagliari dal 15 ottobre. È un premio che è davvero internazionale. Perché quando diciamo che i muri sono stati abbattuti, che questo ponte dall'isola è stato creato, è vero, non è una metafora, non sono quelle frasi fatte.
11: No, è proprio vero. Allora, il premio è nato come internazionale nel lontano 2009, vennero già i primi concorrenti fuori dalla Sardegna alla primissima edizione, poi negli anni è stato a volte più, a volte meno frequentato dall'estero, diciamo, da tutta Italia sempre, ma... Però è sempre stato internazionale, ma negli ultimi anni questa caratteristica è esplosa. Quest'anno siamo andati, e anche l'anno scorso devo dire, siamo andati oltre oceano. Abbiamo finalisti che arrivano chi dal Messico, chi dalla Colombia, per non dire ovviamente dall'Europa, dalla Spagna, certo, eccetera, e da tutta Italia. E quindi non ci sono barriere. La cosa più bella per me è che tutto il mondo viene in Sardegna per partecipare al premio Andrea Parodi. Non è la Sardegna che deve andare fuori per cercare, noi facciamo un bando semplicissimo ma anche complicato, complesso, come lavoro, certo, per carità, però noi facciamo poi gli artisti rispondono e vogliono venire. Abbiamo una ricchissima giuria che viene tutti gli anni, abbiamo una rete di partner che non potrei iniziare a nominare perché qualcuno lo dimenticherei, sono tantissimi, quindi lo scriviamo direttamente. In tutto il mondo, in tutta Europa, in tutta Italia, festival che poi garantiscono partecipazione agli artisti. Siamo riusciti, devo dire, grazie all'avvento di Elena Ledda come direttrice artistica, a far sì che il premio diventasse non solo un evento bellissimo a sé stante, ma che avesse una marea di braccia che tendono di ponti verso altri festival, altre aperture, ecco, questa è la
0: e la magia della lingua si ripete, perché tutti questi interpreti che arrivano da ogni parte del mondo, esattamente come Andrea fece sul palcoscenico di Sanremo con quella canzone, bene, arrivano con la loro lingua.
11: Sì.
0: E questa lingua che magari noi non conosciamo, perché magari un artista cileno, no? Non sappiamo che cosa stia cantando, ma ci arriva tutto. E questa è la magia del premio Parodi che ancora una volta si concretizza.
11: Sì, non solo, loro vengono con la propria lingua, con il proprio brano in gara, ma la seconda giornata del premio Andrea Parodi ormai è prassi che ogni finalista esegua un brano di Andrea, quindi in lingua sarda, talvolta lo adattano anche nella propria lingua, che è bellissimo anche questo, passare dal sardo al giapponese o dal sardo al pugliese in un brano di Andrea, ma in genere proprio la cantano in sardo, la reinterpretano, quindi vedere uno spagnolo, un tedesco, un cileno, un pugliese che vengono e ti fanno Temporada, Sarmentos, svariati brani di Andrea in sardo, vuol dire che stiamo portando anche l'attenzione del mondo, del mondo dell'arte alla nostra cultura, insomma, quindi è bellissimo, la seconda serata è una serata bellissima.
0: Questa dovrebbe essere la world music, e spesso ce ne dimentichiamo, no? Quando poi soprattutto certi generi diventano di moda, e invece questo è il grande lavoro di ricerca e il lavoro di abbraccio che tu fai. Sono moltissimi talenti usciti dal premio Parodi, talenti che poi hanno camminato per il mondo.
11: Assolutamente sì, guarda, la cosa più bella che succede al premio Parodi, questo è tutto merito degli artisti, noi non c'entriamo niente, noi creiamo, diciamo, il contesto, il contenitore, ok, mettiamola così. Però poi gli artisti che escono dal premio Parodi puntualmente nel corso dell'ultima, la citiamo perché Luisa Briguglio, siciliana, che ha vinto l'anno scorso,
0: è un fenomeno
11: sì. Come un fenomeno Sandra Bautista, come lo sono stati Fanfara Station, Flo,
0: Matteo Leone. Poi ci sono anche i sardi bravissimi,
11: assolutamente, Elva Luzza a suo tempo, sì, che aveva vinto nel 2011, quindi potrei ripercorrere lo storico e tutti dichiarano che da quando hanno vinto il premio Parodi sono diventati musicisti professionisti, cioè perché il nostro contesto aiuta anche con una serie di eventi collaterali, certo, convegni eccetera, a far entrare questi artisti, che spesso sono molto giovani, nella consapevolezza che questa è una professione seria, ha i suoi diritti, ha i suoi doveri, e loro si sono sentiti da quel momento musicisti professionisti.
0: E poi Valentina, li fai entrare nel mercato, nel mondo della discografia, quindi nel mercato della discografia dalla porta principale, perché vincere il premio Parodi oggi è davvero importante.
11: Sì, assolutamente.
0: Non è, no, non è poi il premio da mettere in bacheca, non è solo questo.
11: È un momento,
0: un tassello della carriera di un
11: artista. Assolutamente, ma anche solo per questa rete di partenariati, sì, perché il vincitore si esibisce in automatico al Folkest, ad altri festival, tanti altri festival vengono e selezionano il proprio vincitore per portarlo poi a casa propria, quindi si crea una rete in questi 3 giorni di Cagliari, si crea una rete che poi ha i suoi effetti, ha la sua risonanza durante tutto l'anno successivo, fino al successivo premio Parodi, quindi praticamente dal 15 ottobre al 14 dell'anno prossimo io non mi fermo e tutti noi non ci fermiamo
0: e noi siamo contenti. Forse c'è una cosa che io non ti ho mai raccontato, te la dico adesso in chiusura. Una delle ultime telefonate che io e Andrea ci siamo fatti mi raccontava di un orto. Mi raccontava dell'orto e io
11: sempre
0: ero,
11: lì.
0: Ero ragazzina e lui mi diceva: l'orto sta venendo bene, quando vieni a vederlo? E come sta andando l'orto?
11: Oddio, adesso è un po' trascurato, però è sempre lì, spesso quando ho più tempo magari mi ci dedico, però c'è sempre qualche erbetta, qualche aromatica che cresce, spesso lo faccio proprio, pianto tutti gli ortaggi, insomma quest'estate è stato un po' troppo caldo per poterlo seguire con attenzione, però l'orto è sempre lì, quello proprio un angoletto di casa che Andrea ha amato e a cui si è anche appigliato, a queste cose semplici durante la sua malattia, quindi la crescita di una fragolina, di una piantina, gli dava quel senso di, se ci pensi poi è tutto lì, no? È quel senso di vita che nasce, che cresce, il piacere di svegliarsi e di vedere la piantina che cresce. Quando affronti una malattia di questo tipo, anche questo assume un valore potente, insomma.
0: Valentina Casalena, Andrea Parodi è per sempre.
11: Certo.
0: Grazie Fabio Leoni, ma grazie soprattutto Valentina Casalena, grazie per i tuoi sorrisi, grazie per le tue parole e i tuoi racconti che ci aprono davvero il cuore. 15 ottobre, Teatro Massimo di Cagliari, perché questa è la cosa fondamentale, non mancare alla 19ª edizione del Premio Parodi. Noi, come sempre, torniamo ogni giovedì in diretta alle 14.30 su Radiolina, però siamo anche il venerdì alle 22 su Videolina e il sabato alle 12.15. Arrivederci a tutti, grazie Valentina.
11: Grazie.

0: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Sono le 15:09.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: È di circa 26 miliardi di euro l'impatto complessivo stimato per la manovra 2027, includendo le misure per energia e difesa finanziate con la flessibilità dell'Unione Europea. Al netto di queste ultime, l'impatto delle misure ammonterebbe a circa 12,5 miliardi, pari a un'incidenza del meno 0,54% del PIL. È quanto emerge dai primi calcoli sulle tabelle del documento programmatico di bilancio trasmesso a Unione Europea e Parlamento. Le misure per energia e difesa finanziate attraverso la flessibilità europea valgono altri 13,5 miliardi di euro nel 2027, portando l'impatto complessivo stimato a circa 26 miliardi.
4: Nel 2025 si stima che siano oltre 2,1 milioni le famiglie in condizioni di povertà assoluta, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rileva l'Istat, sottolineando che in termini percentuali l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, in lieve calo rispetto al 2024, e al 9,3% tra le persone. L'incidenza della povertà assoluta per le famiglie composte solamente da italiani è pari al 5,9%, sale al 26,7% tra quelle con almeno uno straniero e raggiunge il 29,4% tra famiglie composte esclusivamente da stranieri.
5: Un uomo di 49 anni, di origine marocchina e residente nel Reggiano, è stato denunciato a Castelnuovo dei Monti per minaccia aggravata dopo un video su TikTok in cui, secondo l'accusa, minacciava le donne che non portano il velo mostrando un coltello e un pacco di proiettili. Nel filmato, girato nel giardino di casa, l'uomo avrebbe insultato e minacciato in modo esplicito le donne musulmane che rifiutano i precetti religiosi, sfidando in particolare una donna marocchina già vittima di atti persecutori.
4: Afferrate per i capelli, schiaffeggiate, insultate, derise e minacciate, era il trattamento riservato a quattro anziane ospiti di una RSA situata in provincia di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I due uomini sono accusati anche di violenza sessuale, abusi che sarebbero stati compiuti mentre lavavano le vittime.
5: In Italia, in un solo anno, sono state inserite 92 nuove droghe sul mercato. Le strutture assistenziali faticano a rispondere alle varie emergenze, anche perché sono a corto di personale con 1.900 operatori in meno di quelli necessari. Come fotografa la Società Italiana Patologia da Dipendenza, a pagare il prezzo della carenza di dipendenti assistenziali sono i pronto soccorso, sempre più presi d'assalto da persone con episodi di overdose o problemi di droga.
4: Altra medaglia azzurra ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, il quartetto femminile composto da Fidanza, Alzini, Balsamo e Guazzini, vince la medaglia d'argento nell'inseguimento a squadre battuta dalla Gran Bretagna. Secondo argento dunque per l'Italia, che già con Filippo Ganna, Jonathan Milan, Francesco Lamon e Alessio Magagnotti aveva vinto l'argento, battuta solo dalla Danimarca.
5: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Ad ottobre, Sport Equip 6GT, il SUV sportivo da 185 cavalli, è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equip è un brand di Dier Automobile Group.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Da 25 anni con ING. Puoi?
9: Sì, ma cosa?
8: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
9: Ah, e per i risparmi?
8: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2

0: novembre, anche per la partita IVA.
1: Mica male!
0: E allora scegli ING!
1: Vado subito su ing.it!
0: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
2: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
3: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
4: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Lina. Radio Notizie.
6: Tragedia questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un camionista di 61 anni è morto schiacciato da un carico di tubi diretto ad Arbatax. I sindacati, basta vittime sul lavoro. I veleni in sanità scorrono in consiglio regionale davanti alla governatrice Todd e l'opposizione rilancia la richiesta di dimissioni da assessora a difesa del doppio incarico il PD. La regione stanzia 15 milioni di euro per il 2026, un programma straordinario dedicato all'emergenza abitativa, un progetto pilota destinato ai 5 comuni con più di 40.000 abitanti, Cagliari, Sassari, Quartu, Olbia e Alghero, città dove diventa difficile trovare una casa. Ancora cantieri disagio alle porte di Nuoro sulla 131 di CN, ANAS rassicura, stiamo effettuando i collaudi, servirà pazienza, intanto i rifiuti ricoprono sempre le piazzole. Caro carburanti, tra tetti e i prezzi accise mobili si moltiplicano le soluzioni temporanee, mentre l'ANGAC denuncia le difficoltà dei gestori e chiede interventi strutturali. Dopo l'incidente mortale di domenica, oggi la protesta del comitato di quartiere Rizzeddu Monserrato a Sassari, i residenti tornare a casa un terno all'otto. Oristano, aumentano gli iscritti ai corsi universitari e cresce l'esigenza di ulteriori spazi, inaugurato il nuovo polo didattico di Palazzo Bifulco. Lo sport, Olbia capitale dell'Aquabike, sede del Gran Prix of Italy, regione Sardegna, in gara 150 concorrenti in campo maschile e femminile, manifestazione che serve per attirare i turisti. A segno da 4 partite, lunedì Daniel Maldini cercherà il pokerissimo sul campo del Monza, con cui ha giocato per 2 stagioni, l'ultima ad andare a segno per 5 gare di fila fu Joao Pedro, oggi ospite al Cagliari in diretta. E torna in casa la Dinamo Banco di Sardegna sabato alle 20.30 contro gli Emiliani del Cento. Coach Vitali recupera alcuni infortunati. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto dai GD Angela Secchi. Buon ascolto a tutti su Radio Lina.
7: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
8: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
7: Davvero? Anche per me?
8: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli e Enrico Coveri.
7: Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
11: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Invernizzi da 100 grammi a 1,99 euro. La pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. E il prosciutto cotto Ferrarini a 1,99 euro letto. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
12: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
13: 33 anni di giustizia negata.
14: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
13: Una sconvolgente storia vera.
14: Lo so che si dichiara innocente. Io sono innocente.
13: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
15: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: La sera del 20 ottobre, il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
1: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
2: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
3: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
8: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
9: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì! E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna!
0: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
10: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Ogni mercoledì doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
2: Ehi, hai visto questi prezzi?
3: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nostra

0: prima corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
1: Ritrovo alle 10 in piazza centrale.
0: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
1: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
0: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buongiorno e bentrovati per questa nuova edizione pomeridiana del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. Tragedia questa mattina al Porto Canale di Cagliari. Un camionista di 61 anni è morto schiacciato da un carico di tubi diretto ad Arbatax. Sindacati, basta vittime sul lavoro. I veleni in sanità scorrono in consiglio regionale davanti alla governatrice Todd. L'opposizione rilancia la richiesta di dimissioni da assessora a difesa del doppio incarico il PD. Ancora cantieri disagio alle porte di Nuoro sul 131 DCN. ANAS rassicura, stiamo effettuando i collaudi, servirà pazienza. Intanto i rifiuti ricoprono sempre le piazzole. Dopo l'incidente mortale di domenica, oggi la protesta del comitato di quartiere Rizzeddu Monserrato a Sassari. Residenti, tornare a casa un terno all'otto. Olbia, capitale dell'acqua bike, sede del Gran Prix of Italy, regione Sardegna. Gara 160 concorrenti in campo maschile e femminile. Manifestazione che serve per attirare i turisti. Dunque la cronaca in apertura di questa edizione del TG di Videolina, perché al Porto Canale di Cagliari si è verificata una tragedia, è morto un autotrasportatore travolto da un carico di tubi. Subito il servizio del nostro Stefano Birocchi.
1: Il cedimento improvviso di una cinghia è un carico di tubi che precipita dall'alto travolgendo e uccidendo un autotrasportatore. È la prima ricostruzione della tragedia avvenuta questa mattina al Porto Canale di Cagliari. La vittima è Carlo Spiga, 61 anni, di Monastir, dipendente di una ditta di autotrasporto. L'incidente durante la movimentazione della merce nell'area Grindi. Inutili i soccorsi del 118. Le attività portuali sono state fermate. Sulla dinamica indagano i carabinieri e lo Spresal. Il pubblico ministero ha disposto la rimozione della salma con il supporto dell'autogru dei vigili del fuoco. Il gruppo Grendi ha messo a disposizione degli investigatori la struttura tecnica. Gli amministratori delegati Costanza e Antonio Musso, profondamente addolorati, sono subito partiti dalla Toscana per raggiungere Cagliari. Lo sconforto dei colleghi.
2: Grandissimo lavoro. Ragazzi, se non ho fatto il mestiere del camionista è una cosa incredibile.
1: Dura la reazione dei sindacati. È la seconda morte sul lavoro nello stesso terminal in meno di 3 anni. Il 26 gennaio 2024 Raffaele Massa, 50 anni, di Quartuccio, era rimasto schiacciato tra 2 semirimorchi durante lo scarico di una nave. Era seguito uno sciopero di 72 ore.
3: Non c'è più la certezza di chi la mattina va a lavorare e non c'è la certezza di rientrare a casa.
4: Di norma non è mai una fatalità quando succedono gli incidenti sul lavoro.
5: È ora di dire basta, bisogna intervenire, bisogna accertare le responsabilità e bisogna fare in modo che queste tragedie non accadano mai più. Occorre una presa di posizione forte, bisogna investire sulla sicurezza, sulla formazione.
6: Gli interventi economici non sono sufficienti in termini di sicurezza, probabilmente bisogna cambiare il paradigma e investire in cultura della sicurezza. Tutti insieme, imprese, sindacato e lavoratori.

0: Politica e ancora la sanità, a scatenare le polemiche in consiglio regionale con duri attacchi nei confronti della governatrice Todd, Stefano Fioretti.
1: Occasione ghiotta la presenza della governatrice assessora e così tutti i veleni in sanità scorrono in aula a margine della proposta di piano regionale dei servizi alla persona, dal caso dei manager rimossi con prime sentenze di reintegro dopo i ricorsi, al caso Schael, il direttore generale dell'assessorato che oltre a risultare indagato a Chieti è al centro di polemiche per gli ultimatum inviati agli attuali vertici delle ASL con lettere dai toni ritenuti minacciosi.
2: Per due anni hanno solo pensato a nomine e incarichi, ora i giudici stanno facendo crollare anche il castello di Poltrone. Trono è voluto dalla Todd.
3: Non accettiamo critiche così pretestuose da chi ha distrutto la sanità ed esercita la moralità e la trasparenza a intermittenza.
4: La sanità sta affondando. È necessario avere un assessore alla sanità a tempo pieno. Ne prenda atto la presidente e nomini quanto prima un assessore.
1: Prima dell'intervento della presidente Todd sul piano dei servizi alla persona in difesa del suo doppio ruolo, un po' a sorpresa si è schierato il PD.
5: In questo momento è un vantaggio per la strategia. Perché lo vediamo proprio in una fase di riepilogo strategico delle attività riguardanti i servizi alla persona, come sia necessaria una unità di direzione politica.
6: Io credo che la discussione di un documento programmatico di questo respiro sia una base importante per rivedere e ragionare sugli elementi di criticità. In questo senso le politiche territoriali stanno garantendo attraverso l'attivazione delle case delle comunità delle risposte ai cittadini.
7: Io non mi voglio concentrare solo sulla sanità, qua è un disastro totale, qua è necessario veramente un radicale piano di rinascita, perché non si è capito, si vuole colpire la malattia e non sono colpiti i sintomi.
0: Presentato a Cagliari il programma regionale straordinario per l'edilizia pubblica e sociale. Teresa Piredda.
8: Grazie a queste risorse i comuni potranno finalmente investire e dare delle risposte certe ad una fascia di popolazione che oggi non riesce a trovare un alloggio. Un programma importante che la regione non proponeva dal 2007.
9: La regione stanzia 15 milioni di euro per un programma straordinario dedicato all'emergenza abitativa. Un progetto pilota destinato ai 5 comuni con più di 40.000 abitanti. Cagliari, Sassari, Quartu, Olbia e Alghero. Città dove con il fenomeno degli affitti brevi legato alle presenze turistiche e la richiesta di alloggi degli studenti fuori sede diventa difficile trovare una casa per la cosiddetta fascia grigia della popolazione.

0: di prudenza e rispetto in via Rockefeller, attraversare la strada per tornare a casa e un terno al lotto. A nulla sono valse le tante segnalazioni negli anni scorsi. Incidenti o investimenti sono all'ordine del giorno.
1: Un punto pericoloso, la gente prima di passare deve guardare moltissimo, farsi quasi il segno della croce, perché ogni giorno c'è un incidente e ultimamente un nostro concittadino, uno del nostro quartiere, è morto investito da un motociclista.
2: Ricordo io che qua non è il primo presidente a morire, ma quello che a me personalmente fa male, perché questo ragazzo era un mio amico d'infanzia, è che loro continuano a ribadire che tutte queste segnalazioni o dissuasioni danno fastidio. A me e a noi dà fastidio vedere la gente morta per terra.
0: Tra le proposte, l'installazione di autovelox, segnaletica luminosa e strisce pedonali evidenziate e protette, controlli più continui da parte degli agenti della polizia urbana, dissuasori.
2: È ora di smetterla, perché noi non ci possiamo affacciare a casa ogni 5 minuti, visto che abitiamo di fronte alle strisce pedonali, e vedere incidenti all'ordine del giorno. Noi chiediamo alle istituzioni questa volta di intervenire.
0: Situazione simile nelle vicine via Verona, via Milano, via Budapest.
3: Ancora disagi, cantieri e rifiuti alle porte di Nuoro sulla 131 di Siena. Il servizio di Gianfranco Locci.
4: Per chi imbocca la 131 di CN da Nuoro in direzione Olbia, il copione non cambia da una vita o quasi. Galleria di Prato Sardo ancora chiusa e si sapeva, resterà così almeno fino al 31 dicembre 2027. Poi però lo scorso 29 luglio e con toni trionfalistici, alla presenza dell'assessore regionale dei lavori pubblici Antonio Piu, ANAS aveva riaperto la Nuoro Olbia. La più grande opera di manutenzione mai realizzata nell'isola, queste le parole a corredo. E oggi invece? Questa è la situazione alle 11.30 in punto. Come vedete, una sola corsia, a destra c'è un mezzo ANAS che su questo viadotto sta effettuando dei controlli, ma lo fa da diversi giorni. Ecco invece il colpo d'occhio notturno, ancora più eloquente. Insomma, la strada si restringe, la quattro corsie inizia a essere un ricordo proprio in quella porzione di statale appena inaugurata. Così è bastato qualche tamponamento e vedere gli operai all'opera per far surriscaldare gli animi e alimentare chiacchiericcio e lamentele tra gli automobilisti. ANAS per ora assicura:
5: noi oggi stiamo operando delle verifiche finalizzate al collaudo delle opere eseguite e con l'utilizzo anche di ponti mobili detti by bridge.
4: Dunque serve ancora un po' di pazienza agli automobilisti?
5: Ci saranno delle verifiche su tutte le opere eseguite, quindi voi continuerete a vedere questi restringimenti puntuali e l'utilizzo di questi sistemi per l'esecuzione di queste verifiche che poi porteranno al collaudo delle opere.
4: Nuovi e inaspettati cantieri sulla 131 di CN, ma non solo. Alle porte di Nuoro gli incivili sono sempre di casa. Rifiuti in quantità in quelle piazzole lette a discariche. Poi, cosa ancora più preoccupante, ferri arrugginiti dappertutto.
3: A Mamone è concluso un ciclo di rilievi durati 6 mesi per l'asta in telescope, il tutto con la collaborazione dei detenuti. Graziano Canu.
6: È stata una grandissima opportunità perché comunque si è coinvolto noi ragazzi della colonia penale di Mammone, una bellissima cosa perché sarà un progetto a lungo termine, quindi non è solo per oggi ma anche per un futuro di 10, 20, 30 anni dove coinvolgeranno appunto tutti i detenuti della colonia di Mammone, quindi ringraziamo della grandissima opportunità.
7: Chiaramente speriamo che sia, come dire, un'opportunità anche per i detenuti, per questo progetto che sarebbe di lunga durata e che si auspica faccia del bene al territorio.
8: Con l'aiuto dei detenuti, i ricercatori avevano posizionato 6 mesi fa e oggi hanno rimosso 16 stazioni installate nel territorio della colonia penale di Mammone e deputate ad alcune ricerche in funzione del futuro, si spera, Einstein Telescope. Si misurano silenzio e rumore sismico.
9: Misurare il silenzio, più che altro caratterizzare il rumore sismico. Questa è una cosa che è interessante dal punto di vista scientifico, però è un dato molto importante per capire quanto questo territorio è adatto a ospitare un'infrastruttura come Einstein.
8: Esperienza importante per i detenuti. A Mammone si ambisce a un importante traguardo.
10: Non è la prima volta che collaboriamo per la realizzazione del progetto Einstein Telescope con INGV e con INFN. Speriamo che il progetto non solo vada in porto, ma che Mammone diventi un hub occupazionale per i detenuti qui ristretti, in maniera tale da poter imparare appunto lavori spendibili all'esterno e quindi da poter sfruttare l'occupazione reperita all'interno del penitenziario. Questo è un carcere senza mura, e quindi poterle poi impiegare in maniera libera e funzionale una volta scarcerati.
3: Domani in edicola con l'Unione Sarda l'inserto Risparmiare, sentiamo il capo redattore centrale del quotidiano Giuseppe Degliano.

0: Domani torna in edicola Risparmiare, 8 pagine gratis con l'Unione Sarda dedicate alle case green e agli incentivi per ristrutturare la casa. Vi raccontiamo che cos'è la direttiva dell'UE e soprattutto se conviene oppure no in questo momento ristrutturare. Dal 2027 le agevolazioni saranno ridotte, quindi è il momento delle scelte. Vi racconteremo che cos'è l'eco bonus, il bonus sulle colonnine, scusate, e tutto questo. Domani gratis con l'Unione Sarda.
1: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.
2: Negli Iper Nonna Isa, far la spesa costa meno! Dal 15 al 26 ottobre, ogni 30 euro di spesa con carta Nonna Isa riceverai un buono sconto da 5 euro. Spendibile solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità. Perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
8: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla Sardegna nelle prossime ore, anche nella giornata di domani. Le condizioni restano anticicloniche, il tempo di conseguenza anche questo venerdì 16 ottobre asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, solo qualche addensamento e locali foschie sulla costa tirrenica in serata. Il tutto con clima ancora molto mite e temperature diurne oltre le medie del periodo. In alcune località si toccano e si superano i picchi di 24-25 gradi. Per il resto poco vento, al più qualche rinforzo sulle Bocche di Bonifacio, localmente sul Tirreno. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Cambio alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco con Francesco Ru che prende il posto di Nicola Michele. Vediamo.
12: Per evidenziare il passaggio di testimone, la prima cerimonia ufficiale nella storia del corpo in Sardegna per un cambio al comando regionale. Nicola Michele lascia il posto a Francesco Ru nella direzione dei Vigili del Fuoco Sardi. Una cerimonia sobria ma molto intensa nella sede regionale del corpo a Cagliari. Visibilmente emozionati, due protagonisti, con Michele diretto a Torino dove assumerà l'incarico di direttore del Piemonte. Per Francesco Ru si chiude un cerchio dopo una serie di tappe nella penisola, già individuati gli obiettivi.
13: Principalmente i nostri obiettivi, le nostre missioni istituzionali sono soprattutto il soccorso pubblico, la prevenzione incendi, l'estinzione degli incendi, la difesa civile, la protezione civile. Ma per poter operare, diciamo, in modo concreto e per servire i nostri cittadini nell'opportunità migliore, dobbiamo sostanzialmente addestrarci e formarci.
12: Nicola Michele porterà con sé invece un pezzo di Sardegna.
14: 2 anni sicuramente molto intensi, vissuti qui in Sardegna, ho apprezzato le capacità professionali del personale, ma soprattutto l'umanità del personale dei Vigili del Fuoco della Sardegna.
1: Andiamo a Oristano, dove aumentano gli iscritti ai corsi universitari. Marco Lai.
15: L'apertura ufficiale durante il Welcome Day, il benvenuto alle matricole, occasione anche per festeggiare le ultime lauree. Il Consorzio di Oristano inaugura nuovi spazi per la didattica, lo fa a Palazzo Bifulco in Piazza Mariano, nel cuore della città.
16: Da quest'anno abbiamo aperto quest'altro polo didattico, un bel palazzo nel centro storico di Oristano, in una piazza nella quale ci auguriamo si crei un'atmosfera positiva tra studenti, docenti, le attività che affacciano sulla piazza, ma anche i cittadini che passano le serate qui nella piazza. Ci farebbe molto piacere.
15: La scelta del consorzio universitario nasce da esigenze precise. La sede storica di Via del Carmine non basta più.
16: Sta crescendo il numero di iscritti, certamente, ma la cosa che sta capitando di più è che stanno aumentando i corsi di studio e quindi hai magari delle aule più piccole ma più numerose.
15: Infermieristica sarà la novità del prossimo anno. Quest'anno parte invece il corso di orticoltura e florovivaismo. Nuovi corsi portano nuovi iscritti ed esigenza di più aule per lezioni e laboratori. Significa che la ricerca di spazi proseguirà.
16: Abbiamo dovuto prendere questi spazi e in futuro sicuramente ne dovremo prendere degli altri, perché il corso di laurea in infermieristica ha necessità di spazi abbastanza importanti.
1: Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
17: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
18: Il Cagliari in diretta, oggi alle 18.30 su Radiolina.
19: Il Cagliari in diretta, degna.
1: Olbia nel weekend, capitale mondiale dell'aquabike. Sentiamo Giampaolo Cuccuru.
20: Il Teatro del Mare si fa bello in vista di un appuntamento che alla luce degli eventi in Medio Oriente risulterà ancor più importante ai fini dell'assegnazione del titolo mondiale. L'Aquabike è di casa Olbia, il Gran Premio d'Italia Regione Sardegna garantirà un fine settimana all'insegna della velocità e dello spettacolo.
21: Un centro che attira tutti i piloti del mondo una volta all'anno. È come la Dakar. Il rischio cos'è? Che se mai un domani non dovremmo correre a Olbia, dovremmo chiamare Olbia la gara che sostituirà Olbia. Se no non viene più nessuno. Le pre-registrazioni sono 160. Mi ricordo qualche anno fa eravamo sempre molto entusiasti quando raggiungevamo i 100 e quindi siamo ben oltre quelle cifre. Cresciamo noi, cresce Olbia, cresce lo sport.
20: Manifestazione che serve per attirare i turisti, complice il bel tempo di ottobre.
21: Riuscire a posizionarsi anche nello sport secondo me è particolarmente visionario, soprattutto per la destagionalizzazione, per cui quando gli alberghi non sono più troppo pieni di turisti, si possono riempire di atleti, di giornalisti, di sponsor, e vengono a scoprire un'Olbia che di solito non conoscevano.
20: Solito circuito posizionato tra i moli Brina e Bosazza, domani prove libere pole position, sabato e domenica le giornate di gara.
1: Il Cagliari pensa al prossimo confronto col Monza, con Maldini pronto ad affrontare il suo recente passato. Alberto Masu.
22: Daniel Maldini forse non sarà un bomber, ma a Cagliari ha riscoperto la bellezza dei gol, segnandone 4 di fila che è male che non fa. Hanno regalato 10 punti, fondamentale per questo clamoroso inizio di stagione. Mancini solo è riportato in nazionale e Pisacane se lo gode, perché un portatore sano di qualità è sempre un bene tenerselo dalla propria parte. E visto che l'appetito vi è mangiando, Maldini punta al pochissimo 5 partite di fila a segno contro quel Monza la cui maglia ha vestito per 2 stagioni, realizzando tra l'altro un gol e che gol proprio contro i rossoblù. E se il record nella storia del Cagliari sono le 8 gare di fila di Muzzi e le 7 del solito inarrivabile Riva, l'ultimo ad andare a segno per 5 giornate consecutive è stato nella stagione 2020-2021 João Pedro. Ospite questa sera è Cagliari in diretta dalle 18.30 su Radiolina e Videolina.
1: Basket, torna in casa la Dinamo Banco di Sardegna che sabato affronta alle 20.30 gli emiliani del 100. Coach Vitali recupera alcuni infortunati. Franco Ferrando.
0: Primi allenamenti al completo per la Dinamo Banco di Sardegna che sabato sera incontrerà al Palassara di Migni 100, 2 punti in classifica contro i 4 di Sassari, escluso il lungo agente Pleika Jamikin, sostituito dall'irlandese Sean Flood, coach Luca Vitali può finalmente lavorare con l'intero roster e gli esterni Riccardo Pisano e Michele Vitali potrebbero per la prima volta in stagione avere qualche minuto in campo. La vittoria Mestre ha mostrato una crescita dei singoli, per il gioco invece si lavora ora che sia al completo.
2: Ci sono momenti diversi in cui i giocatori si prendono la responsabilità di diventare protagonisti e la cosa bella è che tra di loro accettano che questo momento venga preso in modo alternato da un giocatore piuttosto che da un altro.
0: Positiva in Veneto la prova del play Diego Monaldi, aveva già vestito la maglia bianco-blu, conosce le aspettative del pubblico che chiede la prima vittoria in casa.
3: Sappiamo qual è il nostro obiettivo, sappiamo che non sarà facile, ma siamo anche consapevoli del fatto che c'è un percorso da seguire e sono sicuro che se lo dovessimo fare in un certo modo ci possiamo togliere belle soddisfazioni.
1: L'avvertenza sul prezzo del latte al centro della puntata odierna di Radar in onda alle 21. Ospiti di Nicola Scherno, l'assessore regionale dell'agricoltura Francesco Agus, il rappresentante dei pastori senza bandiera Fabio Pisu e il presidente del consorzio di tutela del pecorino romano Gianni Maudi. È tutto per questa edizione, non mi resta che augurarvi la più cordiale buona giornata, non solo da parte mia ma anche da parte di Stefano Perra e Gianni De Lusso in regia.

0: Sono le 16 e 10 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Cronaca in apertura. Chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansuri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio, i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione, indicata fino alla chiusura delle indagini. Resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione.
3: Intanto la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Gian Davide De Pau, l'uomo accusato del triplice femminicidio avvenuto il 17 novembre del 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che era presente in aula per la prima volta, uccise a coltellate due cittadine cinesi e la 65enne cittadina colombiana Marta Castano Torres.
4: Il capo dello Stato Sergio Mattarella richiama le Camere con una lettera, chiedendo di ridurre il numero delle giornate nazionali che hanno toccato quota 51. Il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta vertiginosamente aumentando, si legge nella missiva dopo la promulgazione della giornata che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, trasmessa dal Senato il 12 ottobre scorso, che segue un'altra giornata nazionale dedicata appena istituita, quella della meraviglia.
3: Medio Oriente, l'amministrazione Trump starebbe lavorando ad un piano per la formazione di un governo israeliano di unità nazionale, nel quale il premier Netanyahu rimarrebbe in carica per un massimo di 2 anni prima di ritirarsi definitivamente dalla politica. Lo rivela il quotidiano israeliano Israel Hayom, secondo cui Washington starebbe spingendo attraverso contatti diplomatici con i principali esponenti israeliani per la nascita di una coalizione ampia e stabile, priva delle componenti più estremiste.
4: Continua, anche se in misura minore, la mobilitazione studentesca in Francia, con alcune scuole ancora bloccate in vista del terzo incontro, oggi, tra le organizzazioni studentesche e il ministro dell'istruzione, Edouard Geoffrey, mentre si prepara per sabato una possibile convergenza delle lotte tra giovani e gilet gialli. Al centro del confronto con Geoffrey, questo pomeriggio, la piattaforma di orientamento universitario Parcoursup, accusata di affidare ad un algoritmo il destino dei giovani e gli orari delle lezioni, oltre che all'edilizia scolastica.
3: Brutte notizie in casa Inter. Il capitano e trascinatore nerazzurro Lautaro Martinez si è sottoposto nella giornata di oggi a esami clinici e strumentali presso l'Istituto Humanitas di Lozano dopo i fastidi accusati nell'ultimo match. L'esito degli accertamenti non lascia spazio a dubbi. Si tratta di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Trattandosi di un risentimento e non di una lesione profonda, i tempi di recupero stimati si aggirano intorno ai 30 giorni, costringendo il Toro a saltare i prossimi impegni ravvicinati.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Mi toccare la luna ancora stasera.
6: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
7: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4VT, è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
9: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
10: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
11: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
12: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
13: Sì,
12: Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
13: Cambio armadio? Fatto! A prezzi leggeri.
14: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
17: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
18: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.

Salute a tutti, su Benegattausu, benitorraus a su tre giornali in Sardu de Sardegna 1, Bieus, intendeus, come ti sempre, cani punti, snovas de su tre giornali nostro, e cominciaus con il titolo su de su sumario. Tragedia di questo mangiano in supporto canale de Casteddu, esti morto un camionista de 61 anni su streccato de un carrico de tubus, e sindacato sonanta basta, vittimas in su traballo. Sanità di Belenus su polemica, in su consiglio regionale, anatis presidente della giunta a Todde, si depri dimetti, narra su opposizione, poi rimantene su doppio incarico, narra su PD. Disagio e cantieri se si entrara o andare in Nugoro, e in sa statali 131 DCN, se lo sfendi con l'auro su narra Sanas, tocca la denni pazienza. Pustres incidenti mortali del domenico protestante e cittadino de Sapendizio Rizzeddu Monserrato in Tattari. In noi torrai a domu e si quenta vince sull'otto. Terranoa esti sa capitali de Sacqua Bike e sedire su Grand Prix of Italy. Is atlete sono 160 uomini e femminas, un evento che la porta in città di un sciacco umane turistas. Dunque sa una tragedia, un'altra, in sul luogo del traballo, questa volta sa vittima est un camionista, Carlo Spiga, de 61 anni, su de Muristene, dipendenti di un'azienda di trasporto, su incidente, sul serio costo mangiano, su porto canale de Casteddu, insomma, è stato streccato, de su carrico, che ci viene su camion, tubo su mano, se capite ad andare in Arbattassa, un incidente sul serio proprio quando si viene a 20 operazioni, si vuoi scaricare su materiali. Luego su Vuntari Bau, i operatori si del centro regioti, i pompieri si, ma posso non c'è stato uno de fai e fai indagini si punti scarabinieri si certi su personali del suo spresal de sasl castedai avuro dispragioso disisparauso scompangioso de traballo de Carlo Spiga viera un amico viera diareroso una persona solari in antaroto su ed una rola finza sa Antonello Gaviano esti una tragedia diareroso inquieto se sindacauso esti sa seconda vittima in Tresanusu in su porto canali in su mese gennaio giugno 2024 vi ha morto Raffaele Massa 50 anni de Guattuccio non c'è stiproso sa certesa de torrai a domo de sul luogo de traballo, come ti narra Marco Merioga, dessa CGL, dessa Sardegna. In moi basta, narra Fulvia Murru, sa segretaria generale de sa Will Sardegna, tocca interveni luego su, tocca va investimento su, possa sicurezza, possa formazione. Ma su dinai devi essere impreau bene, come ti narra Claudia Cammenda, segretaria generale dessa CISL Sardegna, devi essere impreau può affortiare sa cultura de sa sicurezza. Tutto varisi, azienda sa, sindacato e traballarorisi. Sa politica regionale, in su consiglio iscurrinti belenus, che per toccanta sa gestione de sa sanità in Sardegna, sa assemblea è alleghendi de sa proposta de brano regionale col servizio su essa persona, ma su posizioni. Esti intervenia, vorrei che sa gestione de su settore sanitario est un disastro, de sa gestione de su commissariamento dei dirigenti si ASL, a sa gestione de su direttori generali de sa assessorato Thomas Schael, che esti indegao inquieti e ha rimandato l'ittera sa cantumare il scapo su de Doni ASL, che hanno motivato sa ponuda. Podusano su sa maioria a rivensau a isdomine sascetti narra Fausto Piga visu capo dei consiglieri de Fratelli d'Italia no vorrei sa ricire critica sa de chi ne ha risciusciato sa sanità di narra invece sa Alessandro Solinas coordinatore del suo movimento 5 Stelle sa assessora si depri di metti narra Stefano Schiero serve un assessore ai tempo breno Stefano Schiero de su gruppo misto su PD invece sa ridefendio sa presidente della giunta Roberto De Rio capo dei consiglieri del suo partito democratico narra che in questo momento serve una strategia una direzione politica agrara a pizzo su dessa sanità e sa presidente è traballendo bene su chi contra come ti narra Diego Loi consiglieri de AVS estere donai a risposta sei cittadino su su provvedimento poi servizio su in suo territorio e si dunque sa de importo est un disastro totale voti sfuedo su invece sa de Antonello Peru capo dei consiglieri de Sardegna al centro 20 verdi
Serbiri, unu pranu istraordinariu po sarvai sa sanidadi in Sardegna, narapperu. Sa regione era apparicione un programma istraordinariu po sa domo, su settore cananta edilizia pubblica. S'assessori Antonio Pio ha ricordato che avete quasi 20 anni su sa regione, non fa era un intervento de gusto ripu. Is comunus in moi hanno voluto donare rispostas a sa fascia dei residenti, che hanno rinnescinti a comprare o a pigare pezzoni un addomo. S'investimento è di 15 milioni di euro su 2026. I cittadini si cantano ottenni finanziamento, svunti Casteddu, Tattari, Quartu, Terranoa e Salighera. Molti cittadini in noi sul fenomeno del suo turismo, del suo chinanta affitti brevi, e a mannendisi sempre di brusu e i cittadini su non ha tanto a domo. Sul finanziamento per Casteddu è stile 4 milioni e mezzo di euro, per Salighera 3 milioni e 200 mila euro, per Terranoa Quartu e Tattari 2 milioni e mezzo d'ognuno. Le amministrazioni locali hanno deciso di intervento su o fabbricando alloggio su nuovo o recuperando e riqualificando gli alloggi su che già in civunti. Come ti donne a Giovia, hanno testa a noi ora in videolina, sattobbi con questa trasmissione di attualità di Radar, a incuro di Nicola Scano, argomenti così importanti per toccare la avvertenza, posso prezzo dei suoi lati, si andrà a legare con assessori regionali dell'agricoltura, Francesco Agus, con suoi rappresentanti del suo movimento Pastori si che ne banderas, Fabio Pisu, e con suo presidente del suo consorzio tutela pecorino romano, Gianni Maudi. Dunque, sa Radar, a incuro di Nicola Scano, no testa e snoiosa in videolina. Pochini viaggiare in macchina, ghiendi in sa statali, 131 DCN o andare in Terranoa, su scenario esse su proprio de annoso e annoso. Ci vuoti disagio su, s'arruga in zona sammersa esti destrinta, una corsia scetti, e sa galleria del Porto Sardo esti ancora serrara, la varre serrara, finza, se su 31 de su mese idas, de su 2027. In su mese argiolo, de Ocano invece, sa come ti si contra Gianfranco Locciga, esti sempre a giro, in sa provincia de Nugoro, sana se sa regioni. Ianto Berto, sa Martinoa, de sa ruga intra Nugoro e Terranoa,

0: Terranoa, moi su sport, Terranoa est sa capitale de su Aqua Bike. Sabato e domenico 160 atletas, omnis e femminas, ant participare su Grand Prix Italy, Regione Sardegna, un evento da importo sa classifica de su campionato mondiale puro. E su mare de Terranoa, sempre de Brusu, est dunque su mare de su Aqua Bike. Commenti narra Raimondo di San Germano, che est su direttori generali de H2O Racing. Sa manifestazione, questi commenti a Parigi Dakar, Naraisso, che da 20 in un altro luogo sarà serie esempi Parigi Dakar, Aici, questi su Gran P Olbia, che portano in Sardegna un montone di gente, de rotto sul mondo, atletas, giornalistas, sponsor. Una maniera può allunghiare sa stagione turistica, e dunque sa prenai albergo su e approfittare del suo tempo, su bello che accesti in moi, su mese della dammini. Sa gara Saravai intra su Molo Brin e su Molo Bosazza, grasi, isprovas, liberas, in gara invece sa Santa Vai, Pusti Grasi e Domenico. Su palloni de Serie A, posso partire dell'Unisi, de Sagira che entrerà contro su Monza, tutti i punti pettenti, Daniel Maldini, che era giocato due scampionato proprio con San Maglieda de su Monza. Finse sei mesi Maldini è arrivato 4 gol, tutti in ultima sa 4 partiras, contro su Lecce, contro su Atalanta, contro su Udinese e domenico passato contro sa Juventus. Daniel Maldini non è di sicuro un attaccante, ma in castello riscoperto. Torra sa bellezza de vai gol 4, che balinti 10 punti sono su castello. Mancini ha ridezzito de due porta in nazionale. Pisacane narra che sta una prenda a manna, un giocatore de qualità di Artia. E poi Maldini non si vuole rifirmare Brusu, proprio quando via giochendi con su Monza gli ha fatto 5 gol e uno gli ha fatto ai su castello Buru. Un bello gol. Sopra il Maude 8 gol in 8 partite. Posso Castedu e invece sa de Roberto Muzzi 7 gol in 7 partiras sopra il Maude Gigi Riva e l'ultimo che è arrivato 5 gol in 5 partiras è stato Joao Pedro in sa stagione 2020-2021 s'attaccante brasiliano Aressi, ospiti dessa trasmissione Cagliari in diretta oi ai 6 e mezzo in radiolina e in videolina. E un sacco a babbo e gusto edizione guru. Si torru, grazie se vostra attenzione. Si intendeuso, si bieuso. E se edizione chi beneri, un uso a loro e tutto.
1: Fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario dottor Gianni Nicola Boero.
2: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Negli Iper Nonna Isa, far la spesa costa meno! Dal 15 al 26 ottobre, ogni 30 euro di spesa con carta Nonna Isa riceverai un buono sconto da 5 euro. Spendibile solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
5: Ci sono notti che passano.

0: Leader di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
2: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq, da 119 euro al mese, TAN 0, TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro, 36 mesi, 30.000 chilometri, rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto, 21.076 euro. Fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Vieni a scoprirla da Autofan. Via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 14 al 18 ottobre potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e la pancetta di suino a 79 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì! E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna!
10: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
11: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
12: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Emanuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: Ricordava il dramma dell'alluvione che ha colpito Bitti alcuni anni fa, questa bella asa d'orrare di Riccardo Ruiu.
1: Quella di Chiara Effe, cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, Effe non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: Sara Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Malavagia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavagia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
3: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo su Seboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
4: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sigientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
5: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre, alle ore 18 a Sassari, per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
2: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feel Well, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feel Well e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
1: Radiolina, meteo.
6: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigili Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla Sardegna nelle prossime ore, anche nella giornata di domani. Le condizioni restano anticicloniche, il tempo di conseguenza anche questo venerdì 16 ottobre asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, solo qualche addensamento e locali foschie sulla costa tirrenica in serata. Il tutto con clima ancora molto mite, temperature diurne oltre le medie del periodo. In alcune località si toccano e si superano i picchi di 24-25 gradi. Per il resto poco vento, al più qualche rinforzo sulle Bocche di Bonifacio, localmente sul Tirreno. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
7: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina. Il sonus tessa terra nostra.
8: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I PM di Milano hanno chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri, Abderrahim Mansuri, pusher 28enne. Nell'omicidio volontario non più l'aggravante della premeditazione, ma resta quella di aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione. Senza premeditazione Cinturrino potrà chiedere l'abbreviato e non rischia più l'ergastolo.
3: Gli autotrasportatori sono di nuovo sul piede di guerra contro il caro carburanti e minacciano di bloccare il paese. Chiediamo al governo una convocazione urgente delle associazioni, altrimenti valuteremo un fermo nazionale, dice il presidente di Conftrasporto Pasquale Russo. L'emergenza carburanti a Cosenza è già iniziata. La maggioranza delle stazioni di servizio ha completamente esaurito le scorte di benzina e diesel e si segnalano lunghe code e blocchi della circolazione stradale.
4: Medio Oriente ora. Gli Houthi hanno preso di mira la sede del governo ad Aden, lo riferiscono fonti della sicurezza all'AFP. Forti boati sono stati uditi nei pressi del palazzo presidenziale nella città nel sud dello Yemen. Ed una petroliera ha preso fuoco nel golfo di Oman mentre tentava di attraversare un'area dichiarata interdetta dall'Iran. Lo ha riferito l'esercito iraniano in un comunicato ripreso dalla televisione di Stato. Non sono al momento chiare le cause dell'incendio né eventuali responsabilità.
3: Starshield, la versione militare del sistema di comunicazione satellitare americano Starlink, ha ripreso a funzionare in Ucraina. Lo annunciano fonti del Ministero della Difesa di Kiev. A partire da ora il lavoro di Starshield è ripreso e continua a migliorare. Stiamo continuando a comunicare per chiarire le ragioni delle restrizioni di ieri, affermano. Ira del Cremlino intanto contro i paesi europei che hanno assunto una posizione distruttiva sull'intesa tra Trump e Putin per l'export di gasolio russo.
4: Tra il 2011 e il 2024 il 6% dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni ha lasciato il paese e oltre la metà è laureata. Quasi il 60% trova lavoro all'estero proprio nelle professioni in cui le imprese italiane non trovano personale. È questo il quadro dei dati OCSE 2026 presentati da Marco Gallo, Managing Director di HRC Community, la rete che riunisce i direttori del personale di grandi aziende italiane e internazionali al Summit Future at Work 2026.
3: Blackout. Paolini agli ottavi di finale del WTA 1000 di Wuhan in Cina. La numero 1 d'Italia viene eliminata dall'ultimo 1000 della stagione con un pesante 6-2-6-0 subito in poco più di un'ora di gioco dalla numero 170 del mondo Kartal con un parziale di 11 game subiti di fila dal 2-1 nel primo set. La tennista britannica sfiderà l'Ucraina Svitolina ai quarti. A Shanghai Alexander Zverev accede alle semifinali del Masters 1000 battendo in due set l'australiano De Minoa. Nel penultimo atto del torneo cinese Zverev affronterà lo spagnolo Davidovic Fokina.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
7: Incredibile, ma Evo!
8: Fammi toccare la luna ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: Da 25 anni con ING. Puoi.
12: Sì, ma cosa?
11: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
12: Ah, e per i risparmi?
11: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. anche per la partita IVA.
12: Mica male!
11: E allora scegli ING!
12: Vado subito su ing.it!
11: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
13: Globo, sono arrivate le nuove sneakers Rifle per lei e per lui. Perfette per iniziare l'autunno con stile.
14: Un design versatile in tantissimi colori: rosa, blu, grigio, cioccolato, terra e beige.
13: Numeri dal 36 al 41 per lei e dal 40 al 46 per lui.
14: La qualità e il comfort che cerchi a solo €29,99. Rinnova il tuo look.
13: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanienda. Ad Olbia, zona Reo Porto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
16: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias dal 9 all'11 ottobre Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari dal 13 al 18 Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
17: Nei supermercati Coop di Sardegna festeggiamo la giornata mondiale della pasta con il ricettario Fratelli Cellino, con una gustosa ricetta autunnale. Fino al 24 ottobre potrai acquistare tutti gli ingredienti per preparare le farfalle al ragù di Prataioli, come la pasta Fratelli Cellino, linea bronzo a 79 centesimi, i funghi champignon in confezione da 500 grammi a €2,39 e il Ferrari grana padano grattugiato da 100 grammi a €1,59. Acquista tutti gli ingredienti per il World Pasta Day nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
18: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.

Ed eccoci qua, buona giovedì sera cari amici, un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara in diretta dal centro commerciale Olbiamare fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi dall'Italia, dal mondo, dalla nostra isola e i nostri giochi al 340 87 15 015. Come sempre vi aspettiamo su WhatsApp per regalarvi The School of Magic e nel frattempo partiamo con la nostra migliore musica, c'è Ernia, il nuovo singolo, dedica nei prossimi minuti. Benvenuti, questa è Radiolina.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ancora una buona serata con Radiolina. Adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
2: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, oggi ci parli di una news viralissima, super cliccata, che ovviamente si parla dell'ex capitano rossoblù. Raccontaci tutto.
2: Sì Cristian, oggi parliamo di Leonardo Pavoletti, perché a poco più di 100 giorni dalla scadenza del suo contratto con il Cagliari, che è avvenuto lo scorso 30 giugno, l'ex capitano rossoblù ha annunciato la fine della sua carriera professionistica, anche se, come le sue parole, potrebbe non essere la scelta definitiva. Lo fa con una lunga lettera pubblicata sul sito di Gianluca Di Marzio, dove ripercorre il suo viaggio nel mondo del calcio fra grandi vittorie e delusioni, e inizia con la parola della frase: oggi sono sereno, e spesso quando c'è bisogno di dirlo forse non lo si è davvero, perché ho deciso di dare addio al calcio, anche se una piccola porta la lascio ancora aperta. Pavoletti annuncia di aver dato il via a una nuova pagina della sua vita, perché proprio in questi giorni ha cominciato il corso per direttore sportivo a Coverciano, e quindi insomma gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questo nuovo percorso. Ovviamente 9 anni in rossoblù non si dimenticano e non sono secondari all'interno della sua carriera, e proprio in questa lettera lui ricorda come Cagliari sia casa, che abbia la sensazione di aver trovato il proprio posto nel mondo e di non aver bisogno di cercare altro. Cagliari è l'unione tutta sua del popolo sardo, così ha scritto Pavoletti, e insomma ovviamente si sofferma anche su quel ricordo dolcissimo sia per lui sia per i tifosi, quel gol al 94esimo al San Nicola di Bari, che ha fatto, esatto, ha portato in Serie A il Cagliari di Ranieri, e che insomma è entrato di diritto nella storia recente dei rossoblù. Quindi una gioia che ha regalato a tutti i tifosi del Cagliari, non solo, perché insomma chiunque ami lo sport si ricorda quel gol, quindi noi non possiamo fare altro che ricordare con affetto Pavoletti e fargli un grandissimo in bocca al lupo per questo secondo tempo della sua vita.
1: Assolutamente, grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
2: Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti i nostri ascoltatori.

0: Mad Con Baggin dal 2008 su Radiolina, 17-16 minuti, state con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda. La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari, in via Roma 151-153, proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
2: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
3: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
5: Ehi hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
6: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Weekon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
12: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
13: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Fabri Fibra e The Giornalisti con Goya nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Christian, buonasera a tutti. Oggi in apertura abbiamo la tragedia sul lavoro al Porto Canale di Cagliari, dove ha perso la vita questa mattina un autotrasportatore di 61 anni di Monastir, Carlo Spiga. L'uomo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasto schiacciato durante le operazioni di carico dei tubi destinati ad Arbatax. Le cinghie che reggevano i tubi, secondo una prima ipotesi degli inquirenti, si sono rotte e il pesante carico ha travolto il camionista. Resta da capire il motivo, visto che le cinghie sono studiate proprio per reggere importanti sollecitazioni. Sul posto 118, vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia di Cagliari e del comando provinciale, assieme al medico legale Roberto De Montis e al nucleo carabinieri per la tutela del lavoro, aperta un'inchiesta per omicidio colposo, mentre i sindacati rilanciano l'emergenza della sicurezza sul lavoro e i colleghi di Spiga sono affranti dal dolore per questa tragica perdita. Poi torniamo sul caso del centro migranti per minori di Cabras. Il sindaco Abis torna per l'ennesima volta a chiederne la chiusura dopo ulteriori episodi di violenza che si sono registrati in paese: furti, migranti trovati con la droga addosso, anche un tentativo di abuso di una minorenne che era in compagnia di un'amica, sicuramente il fatto più inquietante avvenuto. Ricevo chiamate dai cittadini che mi segnalano questi gravi episodi. Per fortuna questi soggetti pericolosi sono stati individuati, allontanati subito dal paese, ma chiedo ancora una volta la chiusura del centro per minori, che non può gestire soggetti con problemi comportamentali così importanti, ha dichiarato il primo cittadino di Cabras. Poi spostiamoci alla politica, perché oggi la presidente Todde è intervenuta nell'aula del Consiglio regionale per difendere il DG dell'assessorato alla sanità Thomas Schael, indagato in Abruzzo. È solo indagato, ha detto la presidente, è un tema che va gestito nelle aule giudiziarie, l'iter giudiziario deve fare il suo percorso fuori da quest'aula, credo fermamente nella separazione dei poteri. Todde ha anche difeso le tanto criticate lettere di minaccia inviate da Schael ai DG delle ASL. Nessuna minaccia, ha detto Todde, ma ognuno deve fare la sua parte e nessuno si può esimere, soprattutto quando si parla della salute dei sardi. Tutti noi veniamo controllati, anche i direttori generali delle aziende sanitarie. Intanto il PD, che in passato aveva storto il naso per il lungo interim alla sanità della presidente, oggi di fatto lo blinda con le parole del capogruppo del Riu: la guida di un assessorato così importante da parte della presidente della regione è un vantaggio per la Sardegna, ha detto il consigliere Dem.
0: E allora grazie mille Davide Lombardi, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.
1: Ciao Christian e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: The Blessed Madonna Mercy nel nostro giovedì sera su Radiolina, la prima radio in Sardegna. Benvenuti a tutti voi. 340 87 15 015. Tra poco si gioca, quindi memorizzate il nostro numero. Si gioca ovviamente su WhatsApp.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 28 minuti.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6 e 4 di Amengiano, ai 4 e 4 di Apostibrangio e ai 10 e 4 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
4: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
5: Ehi hey, tu, prova subito un latte super ultra mega iper extra high glow, corri!
6: Stanco di non capire cosa stai bevendo? Dalla Sardegna arriva un latte dal gusto unico, Arborea. Nessun ingrediente segreto, solo latte 100% sardo, genuino e dalla naturale bontà. Scoprilo anche nei piccoli formati in bottiglia da 500 e 250 ml. Arborea, unico come la Sardegna.
7: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il primo novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween, la magia è al Teatro Doglio.
8: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
9: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
10: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
11: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
12: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

0: Chapel Song, Oliver Rodrigo su Radio Lina nel nostro giovedì sera. 340 87 15 015. Siete pronti a giocare con noi? Preparate mantelli e bacchette, perché a Cagliari si aprono ufficialmente i cancelli della scuola di magia più attesa dell'anno. Domenica 1 novembre a Palazzo D'Oglio e al Teatro D'Oglio arriva The School of Magic, che è un viaggio immersivo tra pozioni fumanti, goofy live, sfide di abilità e incantesimi per tutta la famiglia. Volete portarvi a casa i biglietti per entrare nella scuola di magia? Allora dovete prendere subito il vostro telefono e scrivere Palazzo D'Oglio al 340 87 15 015. I più veloci si portano a casa i biglietti per The School of Magic al Teatro D'Oglio a partire da domenica 1 novembre. Palazzo D'Oglio, 340 87 15 015. Vi aspettiamo su WhatsApp.
1: Radio Smeralda.
2: Negli Iper Nonna Isa, far la spesa costa meno! Dal 15 al 26 ottobre, ogni 30 euro di spesa con carta Nonna Isa riceverai un buono sconto da 5 euro. Spendibile solo negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
3: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
5: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
6: Tranquilla! Da più dormire, ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, il letto perfetto esiste.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
8: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radio Lina, meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Lina da M. Perigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla Sardegna nelle prossime ore, anche nella giornata di domani. Le condizioni restano anticicloniche, il tempo di conseguenza anche questo venerdì 16 ottobre asciutto e ben assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi, solo qualche addensamento e locali foschie sulla costa tirrenica in serata. Il tutto con clima ancora molto mite, temperature diurne oltre le medie del periodo. In alcune località si toccano e si superano i picchi di 24-25 gradi. Per il resto poco vento, al più qualche rinforzo sulle Bocche di Bonifacio, localmente sul Tirreno. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione.

produzione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: tutta la vita.
1: Marrakesh Gue con Casini nel nostro giovedì sera alle 17.52 minuti. Ancora una buona serata dalla prima radio in Sardegna, Radio Lina. Io sono Cristian Asara. Allora, se siete entrati nei negozi di bricolage, ma in generale nei negozi in cui effettivamente si vende un po' di tutto, vi sarete resi conto che sono spuntati alberi di Natale a gogo, sì, luminarie, un po' di tutto per allestire, no? Per il Natale. Ma non solo nei centri di bricolage della nostra isola e non solo. In tutta Italia ovviamente ci sono le stufe, sì, sono arrivate ormai da un mese, modelli a pellet, a legna, elettrici, ce ne sono di ogni tipo in bella mossa. Il problema è che non se ne vende mezza, sì, perché basta guardare fuori dalla finestra con questo sole, le temperature che sembrano ancora quelle di fine estate, la gente gira maniche corte, l'idea di comprare una stufa non sfiora proprio la mente di nessuno. E a tener bloccato il mercato c'è però anche il fattore economico, perché il prezzo del pellet è schizzato di nuovo alle stelle. Tra costo quindi dell'apparecchio, sa chi da comprare magari ogni settimana, la convenienza di un tempo è praticamente svanita. Il risultato? Beh, i clienti entrano magari nei negozi, danno un'occhiata ai cartelli, suotano così la testa e rimangono così bloccati e non fanno assolutamente la spesa. Per i commercianti gli affari restano un po' congelati finché almeno effettivamente il freddo non deciderà di farsi sentire anche qui nella nostra isola. Speriamo il più tardi possibile.

0: White Girl Wasted, Anna su Radio Lina nel nostro giovedì sera, è sicuramente uno dei tormentoni di questa estate, l'abbiamo appena riascoltata. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
3: Stai già pensando alla casa nuova?
2: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
3: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
2: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
3: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
2: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Procura di Milano ha chiesto il processo per Carmelo Cinturrino, l'ex assistente capo della Polizia di Stato del commissariato Micenate, che lo scorso 26 gennaio in zona Rogoredo ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansuri. Nella richiesta di rinvio a giudizio depositata oggi, i PM hanno contestato al 42enne l'accusa di omicidio aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione, escludendo però l'aggravante della premeditazione. In questo modo, Cinturrino non rischia più l'ergastolo e potrà chiedere il processo con rito abbreviato.
4: Ancora una tragedia sul lavoro, un operaio è morto e un altro è rimasto gravemente ferito nel cantiere della stazione Foster a Firenze. È successo nel primo pomeriggio di oggi, sono stati i colleghi a lanciare l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorsi. Una tragedia che peraltro avviene in una zona di Firenze tristemente nota. A poca distanza si trova infatti un cantiere dove nel febbraio 2024 persero la vita 5 lavoratori.
5: Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale denunciato per danneggiamento aggravato dopo le incursioni di questa mattina in tre scuole di Torino, l'Istituto Superiore Sella, poi l'Elementare Riccardi di Netro, infine l'Istituto Bosso Monti, durante le quali sono stati danneggiati arredi, attrezzature sportive e finestre. Un carabiniere è rimasto ferito dal lancio di una pietra. Ad agire è stato un gruppo di circa 40 giovani col volto coperto da maschere di carnevale e da passamontagna.
4: Ora gli esteri, la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth. Morirà come previsto davanti a un plotone di esecuzione, ma l'evento non sarà trasmesso in streaming, ha scritto Trump, che ha aggiunto: i familiari più stretti delle vittime potranno assistere all'esecuzione di persona se lo desiderano. Meritano di vedere la giustizia in azione.
5: Dopo 50 anni torna a Roma, dove si è riunita per la prima volta la conferenza europea dei presidenti di Parlamento promossa dal Consiglio dell'Unione Europea. Nell'aula di Montecitorio il presidente Fontana ha auspicato un'urgente azione forte a difesa della persona e Stato di diritto. Penso alla rivoluzione digitale, ha detto, alle crescenti minacce ibride, all'intelligenza artificiale nel lavoro, ai conflitti e crisi mondiali che incrinano la stabilità globale. Il presidente del Senato La Russa ha detto: serve dialogo tra nazioni per affrontare sfide globali.
4: In chiusura il calcio, il 3-4 di Real Roma.

0: sempre le piazzole. Dopo l'incidente mortale di domenica a Sassari, la protesta oggi del comitato di quartiere Rizzeddu Monserrato, i residenti tornare a casa è un terno all'otto. Oristano aumentano gli iscritti a corsi universitari e cresce l'esigenza di ulteriori spazi, intanto inaugurato il nuovo polo didattico. Olbia, nel weekend capitale dell'Acqua Bike, sede del Grand Prix of Italy, regione Sardegna, in gara 160 concorrenti in campo maschile e femminile, una manifestazione che serve per attirare i turisti. Infine il basket, gara casalinga per la Dinamo sabato alle 20:30 contro gli emiliani del centro. Coach Vitali dovrebbe recuperare alcuni infortunati. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
1: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
6: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
9: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
10: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
11: Radio Smeralda, radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
12: Ancora una buona serata con la prima radio in Sardegna, Radiolina. Buon giovedì a tutti voi, le 18:08. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica, c'è Taylor Swift.

0: Mess Langer, you're not alone. Su Radio Lian, il nostro giovedì sera alle 18:16 minuti, sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. State con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda.
1: Radio Smeralda. Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Malvagia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvagia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malvagia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
7: Lo so che si dichiara innocente.
8: Io sono innocente.
5: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
9: Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato?

0: Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
3: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì? E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna.
4: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: con il Cagliari. E poi parla anche Maldini, aspettando il prossimo turno, ci vedrà impegnati, vedrà il Cagliari impegnato a Monza lunedì alle 18:30. Insomma, ho detto di 64 pagine tutte da leggere, c'è l'edicola, c'è la versione digitale,
1: Cristian. Assolutamente, vi leggeremo domani. Grazie mille al direttore Emanuele Di Sì, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
0: Molte grazie a tutti noi.
1: E Radio Smeralda termina qua, vi lascio con il Cagliari in diretta. Da Cristian è veramente tutto, se vi va mi ritrovate domani alle 17 sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi auguro un'ottima serata con Radiolina. Ciao a tutti, da Cristian.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi.

e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Cagliari in diretta.
1: Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata del Cagliari in diretta con Alberto, Fabiano
2: Valentina.
1: E con un altro punto in più.
3: Esatto.
1: E che punto, dai.
3: Siamo reduci da una serata roccambolesca, pazzesca, l'ennesima serata speciale quest'anno, un punto...
1: Che potevano essere tre.
3: Però ci teniamo stretto questo punto.
1: Peccato.
3: E adesso siamo già proiettati a lunedì alla sfida col Monza, a questo non, adesso definire lo scontro diretto mi viene un po' male, però dai, continuiamo a definire uno scontro diretto in prospettiva per la salvezza, però dai,
1: Cagliari
3: quarto in classifica,
2: esatto.
3: ancora decisivo Maldini che è al quarto gol di fila, lui vorrebbe sta cercando di raggiungere l'ultimo, lo sapete chi era stato l'ultimo a segnare 5 gol?
1: Lo so.
3: 5 gol consecutivi con la maglia del Cagliari.
1: Ci abbiamo a breve, tra l'altro. Cioè,
3: Valentina è proprio
2: non è una con cui fare le sorprese, veramente.
3: Comunque l'ultimo giocatore a segnare 5 gol di fila con la maglia del Cagliari è stato João Petro. Ci sta provando. Maldini che lunedì giocherà a Monza, nella sua Monza, visto che ha giocato nel Monza. E anche bene, forse possiamo dire che il Monza è stata forse l'unica squadra dove ha lasciato davvero il segno.
2: Anche contro
3: il Cagliari, tra l'altro proprio qui da noi, al posto di Valentina, Daniel Maldini ci disse che il gol più bello della carriera per ora è quello segnato su punizione contro il Cagliari a Monza.
1: Vediamo se sarà adesso quello segnato al suo 25esimo compleanno.
3: Sì.
1: Lo capiremo. Però arriverà a questi 5 gol di seguito? Guarda, lo chiedo a una persona, una così presa a caso.
3: Sì,
1: esatto.
3: Sì.
1: João Pedro, ciao, come stai?
4: Ciao a tutti, tutto bene, grazie a voi.
1: Benissimo, da San Luis in Messico, bellissimo, insomma anche il luogo in cui ti trovi. Ci riuscirà? 5 gol di fila come João, quel mitico João?
4: Speriamo di sì, che arriva il gol con una vittoria sarebbe sicuramente una cosa bella.
1: Come stai?
4: Bene, la verità molto bene, un momento meno bello, però lo sapete, mi conoscete, non c'è niente che mi butta giù.
1: Bravo, raccontalo cosa è successo, perché?
4: Mi sono rotto il crociato nel precampionato quest'anno, in un momento che sembrava di favola, dopo una stagione
1: super.
4: Individualmente super. Proprio una cosa che sinceramente già nella mia testa a questo momento della mia carriera già non avevo più questa paura di rompermi il ginocchio. Sai che è una cosa per i giocatori che abbiamo sempre la paura durante la carriera, però ho detto vabbè, ormai da vecchio già superato, però sai, il calcio sempre nos insegna tutto il tempo a insegnarci cose nuove, niente di che mi spaventa. Un processo sicuramente lungo, però sono sereno.
1: Bocca al lupo,
3: Sì, assolutamente. Intanto, ciao Gio, bentornato, per noi è un piacere immenso e lo sai benissimo averti qui con noi. Già definire la tua stagione super mi sembra anche un po' riduttivo, visto che hai fatto 26 gol in 34 partite. Vabbè, chiamiamola super. mi sembra una stagione pazzesca. Poi magari ne parliamo anche dopo. No, giusto per ricordarci chi è questo signore qui che stiamo chiamando sino al Messico, ti leggo un attimo la classifica dei marcatori di tutti i tempi del Cagliari. Riva, Gigi Riva, lui 205 gol, Gigi Piras 104, Suazo 102, João Pedro 86 gol con la maglia del Cagliari, sono tantissimi. Giusto per fare un raffronto, il quinto e il sesto, sia Mauro Esposito e Muzzini, hanno segnato 65-64. Stiamo parlando quindi del quarto golador della storia del Cagliari, l'ex capitano, è stato anche capitano del Cagliari. Ti chiedo, Gio, quando senti questi numeri, cosa pensi? Cosa ti viene in mente?
1: E soprattutto, te li ricordi tutti?
4: No, non me lo ricordo tutti. Se mi faccio un pensiero, sì, ovviamente sono stati anni belli, Rei Tabelli. Oggi, proprio oggi, stavamo parlando con i ragazzi qua che stavano guardando la partita dell'Inter della Champions di ieri, stavamo parlando di Lautaro e mi chiedevano se era forte. Adesso, certo, è fortissimo, il giocatore che ha più di 100 gol in Serie A, ovviamente un fuoriclassi. E mi hanno chiesto quanti gol avevo io in Serie A, io non ci pensavo più, ho detto aveva una settantina. Cioè, non sono pochi, quindi sai, ricordo ovviamente torna ogni tanto, vabbè, anni belli unici nella mia carriera sicuramente.
1: Gli hai detto che Tre Soldi è nato a Cagliari?
4: Sì, la verità sì. Cagliari lo sapete, Cagliari la maggior parte della mia carriera ho vissuto lì, i miei figli cresciuti lì, Elisabetta nata a Cagliari, ora lo stiamo rifacendo il visto suo messicano, ho dovuto ricontattare a Cagliari per riavere dei documenti, sai, Cagliari è sempre nella nostra storia.
2: A proposito, io ho una curiosità che mi devi togliere subito, Andrea ti fa sempre il Cagliari, sì?
1: Ragazzi.
4: Sì, Andrea sì, l'ho detto l'altro giorno perché mi è... ovviamente lo sapete per gli orari, ora che ci stiamo sentendo per gli orari viene difficile, sono 8 ore di differenze, però l'ho detto, Andrea Cagliari ha pareggiato con la Juve in quarto in classifica, ho detto, sì, risposta, personaggio.
3: Sì, tra l'altro quarto in classifica, l'ultima volta che il Cagliari è arrivato quarto in classifica era proprio... durante quella cinquina di gol, che emozione si prova a essere quarto in classifica con la maglia del Cagliari? Tra l'altro quell'anno era leggermente più avanzata, c'erano forse due o tre giornate in più di campionato.
4: Di sicuramente più, è bello perché il Cagliari sappiamo che è un campionato diverso stare, rimanere là sopra e lottare contro le squadre grandi, quindi ti dà un merito che stai facendo qualcosa di importante, quello che stanno facendo ora sicuramente è bello, è meritato, quindi dà una fiducia in più, ti dà responsabilità in più ovviamente, però non c'è niente di più bello che sta nella parte di sopra della classifica.
1: Ricordo una recente, forse non recentissima, intervista fatta all'Unione Sarda di Joao, sì, che diceva: Cagliari è la mia seconda pelle, un giorno tornerò e mi voglio confondere tra il pubblico allo stadio, così? Confermi?
4: Sì, lo farò. Però gli amici farò, ovviamente non lo posso dire quando, perché sennò già non diventa una sorpresa. Però voglio vivere da persona normale, che sono tra l'altro, però andare con Andrea, con Alessandro e con Elisabetta un giorno allo stadio per vedere una partita senza avvisare nessuno, perché credo che troverò ovviamente emozioni che ricordano bei tempi della mia carriera.
1: Ma lo sai ovviamente che non saresti non saresti una persona normale nello stadio del Cagliari, no?
4: No, ci proverò. Ben nascosto, sì.
1: ok.
2: 5 anni dopo è passata la rabbia, la delusione, per come si è chiusa la tua avventura a Cagliari?
4: Sì, ovviamente, sono maturato, cresciuto tanto come mentalità in generale. Lo sapete, ho raccontato più di una volta quanto è stato difficile il post in quel momento e come sono andate le cose, però sì, mentalmente non posso fare vincere la parte negativa dopo aver vissuto tante cose belle, anche aver vissuto tante cose belle, quindi ovviamente ora non ho tempo di venire a Cagliari e di poter vedere una partita, certo. E sinceramente non mi interessa neanche vivere da ex giocatore, un giocatore che ha vissuto cose belle col Cagliari, ma semplicemente poter veramente venire a Cagliari e riprovare, respirare a Cagliari, ecco, cioè poter tornare come una persona normale e poter riprovare cose, emozioni che ho vissuto in quel periodo. Si sa che poi si sono dette tante cose di quella situazione, però oggi guardo le cose buone, cioè io ho imparato, sempre pensato, però ancora di più imparato in questo momento, che io non posso soffrire o perdere energie su cose che io non ho controllo. Cioè io vivo e spendo tutto quello che ho, il 100%, su cose che io controllo, che ho nelle mie mani, su altre cose sono inutili.
2: Quindi questo è uno dei motivi per cui alla fine a Joao gli si vuole bene, al di là di quegli 84 gol segnati con la maglia 86, del Cagliari, 86 gol segnati con la maglia del Cagliari, perché quando parla poi non dice mai cose banali, e queste sicuramente quelle che ha detto adesso banali non lo sono assolutamente.
4: No, sì, io ora principalmente per quello che sto vivendo, cioè finito una stagione veramente magica, miglior giocatore del campionato con una squadra che non lotta per il titolo, un campionato competitivo, non vuol dire che ovviamente sia il migliore, però è sì un campionato competitivo, tante squadre grandi economicamente, squadre che veramente hanno un potere enorme, è un giocatore di una squadra che non lotta per il titolo, cosa che non succedeva o forse non è mai successo nel campionato messicano, finire come capocannoniere della stagione di due campionati, perché quasi è un modulo diverso del campionato, è una stagione che ti dico, Alessandra si è arrabbiata con me perché ho detto guarda, le vacanze devo rientrare 2 settimane prima, perché devo rientrare 2 settimane? Perché mi devo allenare, perché sarà una stagione che voglio togliere qualcosa di più. Quindi siamo rientrati due settimane prima, mi sono andato ad allenare da solo al centro sportivo 2 settimane prima, mi sono preparato, e poi in un amichevole, in un'azione banale, finisce tutto. Quindi sai, mentalmente sono, per me la mia ultima partita è stata ieri, certo. Non sto vivendo questi 3 mesi di una maniera sofferente, anche se il ginocchio fa male, però sai, un dolore diverso, però sono sereno perché so che ancora c'è, non lo so, c'è qualcosa che mi dice che ancora ci sono cose belle ad arrivare. Quindi sai, il più bello è poter guardare dietro a 34 anni, perché sto diventando veramente vecchio per il calcio, però con serenità, con tutti gli anni, tutti i partiti, cioè voi mi conoscete, sapete che io, a me penso che conta veramente la parte e campo, cioè tutto quello che succede fuori sono irrilevante tra virgolette, quindi conta il campo, tutto quello che ho vissuto, tutte le esperienze, tutti i momenti belli a Cagliari, poter dire oggi, come ho detto ai ragazzi, che io ho fatto una 70ina di gol in uno dei campionati più forti del mondo, sai, puoi dire che tu hai fatto qualcosina di importante.
1: Bella questa meticolosità che ci hai descritto, che ci hai raccontato, che forse dovrebbero applicare un po' tutti, no? I giocatori, i professionisti, ma anche i giovani, no? Che vogliono diventare qualcuno nella loro carriera da calciatore, no? L'idea di tornare addirittura 2 settimane prima dalle vacanze per potersi ulteriormente migliorare, già che hai dimostrato tanto, tantissimo.
4: Sì, la verità che sì, credo che in generale dal mio piccolo il calcio sta andando molto avanti, sta diventando moderno in tutte le maniere, però continua a contare i risultati, cioè il campo quello che conta, se tu stai giocando bene, se la tua squadra sta vincendo, se tu stai producendo quello che aspettano. Quindi cioè io veramente l'unica parte che mi dispiace è questo, che io quando è finito il campionato mi sono

0: io dico sempre, tutti mi chiedono il mare com'è, voglio andare al Poetto lì,
1: Al
0: mettere i
1: Poetto.
0: piedi sulla sabbia e guardare il mare, anche se l'ho fatto tante volte, anche se è una cosa che ormai ci ho perso l'abitudine, però sì, andare lì a respirare un po' l'aria cagliaritana, sì, e poi andare allo stadio, nascosto però.
1: No, aspetta, c'era tre cose, ha detto Fabiano. La terza, no, una è arrivare e andare a mangiare la pizza. Poi andare al Poetto, anche se avrei pensato
2: Ma
1: tipo
2: non la
1: Blasting
2: pizza, ma non
1: Mews.
2: una pizza qualsiasi,
1: No,
2: una
1: al
2: pizza
1: centro storico di Cagliari. Ecco,
2: in un posto al quale evidentemente è legato, sì.
1: la terza prima di andare allo stadio. Ormai siamo curiosi.
0: Bah, vabbè, lo potrebbe, non è chinuso, da molto da non
2: Ci sta, bravo Gio,
1: va bene, dai.
2: bravo Gio. Alberto?
3: Ti ricordi il tuo ultimo giorno a Cagliari? A proposito di questo, di cosa faresti rientrando a Cagliari, se torni indietro l'ultimo giorno a Cagliari, quando sei salito sull'aereo, ti sei guardato indietro, cosa hai pensato?
0: A volte ci penso, vabbè, ci ho pensato perché Alessandra è quella che mi spinge di più, devi rientrare a Caia e devi rientrare perché te lo meriti. Però ci penso sempre che potevo rimanere, andare contro tante cose e rimanere e diventare veramente una parte della storia di questa squadra. Però da un'altra parte ci penso che sarei andato contro la parte più forte che ho, che è la parte competitiva. Cioè io in quel momento, dopo tutto quello che è successo, avevo bisogno di veramente provare algo di qualcosa di diverso e competere. Credo che meritavo andare in una squadra, ma non come giocatore, ma come competitore di che poteva giocare un campionato diverso, poter vincere un campionato, cosa che io fino a quel momento non avevo mai vinto un campionato. Quindi, sai, questa parte competitiva mia mi chiedeva questo. Però ovviamente dall'altra parte ci penso che potevo rimanere tutta la vita a Cagliari senza nessun problema. Ovviamente era difficile di decidere, però sì, sempre mi guardo dietro e penso che potevo rimanere no 8, ma 10, 12 e fino alla fine.
2: Sì, Gio, ti chiedo, ti ricordi tu il primo giorno che hai incontrato Fabio Pisacane? Siete arrivati lo stesso anno,
3: Sì.
2: giusto? Lo stesso
3: No,
2: anno? No, forse
3: lui
2: l'anno.
3: è arrivato un anno prima.
2: Sì, lui arriva l'anno dopo. Il giorno che vedi Fabio Pisacane, che cosa vedi? Cosa ti colpisce di Fabio Pisacane? Poi passo chiaramente alla domanda successiva che puoi anche immaginare.
0: Fabio è una grande persona, veramente. Quello che sta facendo, chi lo conosce non lo stupisce perché è sempre stato un ragazzo, quando era ragazzo, ambizioso, che sempre cercava di guardare avanti. E quindi oggi vederlo da allenatore, vederlo come un allenatore vincente perché sta facendo bene, non mi stupisce. Credo pure che se lo merita, non solo perché sicuramente è andato dietro a questo, però anche perché ha avuto una carriera sofferente, cioè ha avuto le sue sfide, le ha vinte, è andato avanti. Oggi è allenatore una squadra come Cagliari in Serie A, sta facendo bene, sta dimostrando che può crescere e fare ancora meglio. Quindi, sai, non mi stupisce che Fabio oggi sia a questo livello che è veramente, penso che ancora può fare molto meglio.
1: Senti, ma quando era ancora giocatore, ce l'aveva questo pallino magari di allenare, no? Di scovare nuove posizioni, non so, ai vostri compagni di squadra?
0: Sì, perché Fabio giocava difensore, giocava di terzino. Giocava bene è destro, però giocava bene con la gamba sinistra. Si adattava molto bene a qualsiasi tipo di modo che la squadra giocasse. Si vedeva che capiva del gioco. Quindi, sai, per allenatore capire il gioco ovviamente è la cosa più importante.
2: A proposito di ruoli, te lo ricordi il Joao Pedro trequartista?
3: Anche mezzala.

0: Persino mezz'ala, cioè qualcuno aveva provato persino, anzi tu arrivi come mezz'ala, giusto? Più o meno.
1: Sì,
0: Sì,
1: è bello
0: dal Portogallo.
1: è che tutti questi anni di carriera, cioè chi mi ha conosciuto in Messico oggi non lo sa che io ho fatto quasi tutta la carriera da mezz'ala e trequartista. Quindi è diverso perché è difficile vedere un giocatore che da dietro va a giocare in avanti, piuttosto si vede quello 9 che diventa 10 e si va sempre abbassando. Non lo so, io la vedo come naturale. Cioè, mi è sempre piaciuto capire il gioco, praticamente sapere come mettermi, imparato con i 9 che abbiamo avuto a Cagliari, cioè, oggi fare gol di testa, sono sempre stato bravino, ma molto bravino di testa, ma dopo che è arrivato Pavo ho detto è possibile che se lui può fare, cioè, lo devo imparare anch'io e farlo. Sai, sempre ho avuto questa voglia di imparare e oggi essere 9 come sono oggi qui e fare quello che ho fatto principalmente nell'ultimo anno. Cioè, non so, a me mi viene naturale, però sì, capisco che è una cosa diversa.
0: C'è un responsabile in tutto questo, c'è Maran, giusto? Rolando Maran?
1: Sì, Maran mi mette più avanti, da mezz'ala a un trequartista, poi fin quando abbiamo avuto Simeone io giocavo lì da seconda punta, trequartista, Coragia, poi con la sfortuna dell'infortunio di Pavo anche mi metto un po' più avanti, così è stato.
2: Senti, tu hai girato no,
0: Sì.
2: scusami, dovevi farmi una
3: Sì,
2: domanda.
3: perché a
0: Ha
3: proposito,
0: detto un nome magico,
2: certo,
0: giustamente faceva
2: assolutamente.
3: notare. A proposito del tuo maestro nei colpi di testa, Pavoletti, ti chiedo se vi siete sentiti, cosa pensi del fatto che lui abbia chiuso la sua avventura col Cagliari, probabilmente anche la sua carriera. Abbiamo visto che adesso è entrato per partecipare nel corso da direttore sportivo.
1: Se lo merita perché Pavo, da quando è arrivato a Cagliari, si sa, si vede. Si è sentito che ha sempre vissuto il Cagliari in una maniera molto molto forte. E credo che sarebbe stata una cosa naturale se lui oggi sceglie di smettere veramente, di ritirarsi e aver finito a Cagliari. Credo che sia una storia bellissima. Poi ovviamente quel gol a Bari disegna tutto quello che è stato il Pavo con i Cagliari.
2: Sì, senti, io stavo dicendo prima, hai girato tanto il mondo, mi ricorda un po' la storia di un altro brasiliano che era Avelar, che ci aveva raccontato che aveva girato veramente tutto il mondo, Turchia, Inghilterra, ma poi stavi ritornando in Italia, cioè col Pisa, no? C'era stato forse un accordo che poi era sfumato all'ultimo momento.
1: Sì, non c'è quello che ho detto, quello che si è detto è la verità. Io avevo preso l'accordo, mi cercano nel mercato non estivo
3: Gennaio.
1: a gennaio. Ovviamente avevo sì l'idea di tornare in Italia, ovviamente giocare in Serie A,

0: Nelle partite in trasferta del Cagliari, magari stava a casa davanti alla televisione e ti vedeva segnare, insomma, un'immagine molto bella da ricordare. Vi aspettiamo a Cagliari, naturalmente.
1: Mascherato.
2: Vengo a visitare,
0: Guarda.
2: mascherato, però sì, prometto che da voi ci passo.
0: Secondo me non ci riuscirai a passare
3: No, vabbè,
0: inosservato.
3: da noi può venire
0: Sì,
1: anche senza
0: esatto, volevo
1: maschera.
0: arrivare a quello. Secondo me non ci riuscirai comunque a passare inosservato, però gli amici ricordati di avvisarli, ok?
2: No, no, tranquilli, tranquilli, ve l'avviso.
0: Un abbraccio a Gio Pedro, grazie per essere stato con noi, sempre un piacere ritrovarti.
2: No, un abbraccione, lo sapete, è un piacere dopo tutti questi anni riparlare con voi, è sempre bello.
0: In bocca al lupo per tutto, ti seguiamo.
1: Ti aspettiamo in
0: Ciao.
1: campo.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Noi ringraziamo voi che ci avete seguito ancora una volta. Ci ritroviamo naturalmente prossimo giovedì alle 18:30 a Cagliari in diretta con Alberto Fabiano.
1: E
0: Da me.
1: Valentina.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Il Cagliari in diretta. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
5: Sono le 18:58 minuti.
6: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
7: Stai già pensando alla casa nuova?
6: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno: stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
7: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
6: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
7: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
6: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
7: Cifadda,
6: migliorare la casa, migliora la vita.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
8: Altri due morti sul lavoro oggi a Chieti. Un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Cerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
9: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
8: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
9: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
8: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi 3 punti contro il Salisburgo. Amorim torna alla difesa 3 con Antomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKenny in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
9: È tutto dalla redazione. L'augurio.

0: augurio di una buona serata.
1: Da 25 anni con ING. Puoi?
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Benvenuti da Mariangela Lampis. La morte del camionista di 61 anni al Porto Canale di Cagliari. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Carlo Spiga è morto schiacciato da un carico di tubi, l'ipotesi della rottura delle cinghie. Il monito dei sindacati, basta vittime sul lavoro. I veleni in sanità scorrono in consiglio regionale davanti alla governatrice Todde. L'opposizione rilancia la richiesta di dimissioni da assessora a difesa del doppio incarico. Il PD. Cambio alla direzione del Corpo dei Vigili del Fuoco Sardi. Francesco Orru sostituisce Nicola Michele, che andrà a dirigere i vigili del Piemonte a Cagliari, cerimonia ufficiale del passaggio di consegne. La regione stanzia 15 milioni di euro per il 2026, un programma straordinario dedicato all'emergenza abitativa, un progetto pilota destinato ai 5 comuni con più di 40.000 abitanti, Cagliari, Sassari, Quartu, Olbia e Alghero, città dove diventa difficile trovare una casa. Ancora cantieri disagi alle porte di Nuoro sulla 131 di CN, ANAS rassicura, stiamo effettuando i collaudi, servirà pazienza, intanto i rifiuti ricoprono sempre le piazzole. Dopo l'incidente mortale di domenica a Sassari, la protesta oggi del comitato di quartiere di Zeddu Monserrato, i residenti tornare a casa è un terno all'otto. Orissano aumentano gli iscritti a corsi universitari e cresce l'esigenza di ulteriori spazi, intanto inaugurato il nuovo polo didattico. Olbia, nel weekend capitale dell'Aqua Bike, sede del Grand Prix of Italy, regione Sardegna, in gara 160 concorrenti in campo maschile e femminile, una manifestazione che serve per attirare i turisti. Infine il basket, gara casalinga per la Dinamo sabato alle 20:30 contro gli emiliani del centro, coach Vitali dovrebbe recuperare alcuni infortunati. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
6: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
7: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 18 ottobre, alle ore 18 a Sassari, per il concerto di Paolo Restani. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
8: Halloween da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 31 ottobre potrai acquistare le caramelle gommose Haribo a 1,40 euro, i Kinder Bueno Classico e White a 1,99 euro e lo spumante Halloween Santero da 750 ml a 4,99 euro per trascorrere una notte da brivido. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa da brividi nella tua isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una Back to Good to Go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
10: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
9: Info su suzuki.it.
11: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.

0: Si chiama Caro Carburanti, ma ormai somiglia a una gara di invenzioni. Prima gli sconti sulle accise, poi il tetto ENI e adesso le accise mobili. Cambiano le formule, ma la domanda è sempre la stessa. Quanto ci costa fare il pieno?
1: Non si può lasciare in mano alle compagnie. Deve decidere il governo. È la cosa più semplice. Non è quello di abbassare, salire. È una cosa fissa fino a 6 mesi, 6 mesi. Poi si vede se va, se cambia il sistema, buono. Se no si porta ancora avanti.
0: Il price cap è un tetto massimo deciso da Eni solo per i distributori Eni Live aderenti. Sul gasolio era di 2,19 euro. È terminato lo sconto fiscale, è salito a 2,25, anche se poi il prezzo consigliato è tornato a 2,19. Ma non tutti aderiscono. Le accise mobili invece userebbero il maggior gettito IVA generato dai rincari per finanziare un taglio temporaneo delle accise, le tasse sul carburante.
1: Se il governo vuole queste cose in un momento particolare come questo, perché sono decisioni momentanee, cioè in un momento particolare come questo si può fare tutto, il governo può decidere qualsiasi cosa.
0: Anche che propone un'IVA al 10% invece del 22%, ma oggi le norme europee non consentono all'Italia di applicare ai carburanti un'aliquota ridotta al di sotto del 15%, quindi non basta un decreto del governo e servirebbe cambiare le regole comunitarie.
1: L'IVA si può scendere. Si può fare in un momento particolare come questo, come il blocco del prezzo, ma sempre il governo lo deve fare. Non lo devono fare le compagnie petrolifere.
0: Per i gestori il margine è legato ai litri venduti, mentre le commissioni sulle carte crescono con l'importo e quando i prezzi scendono restano le scorte comprate più care. Balia contesta anche i ristori forfettari di 1.500 euro previsti per una parte della rete Eni Live.
1: Ti davano 1.500 euro. Ma se tu avevi scaricato il sabato o il venerdì e ci avevi 30-40 mila litri di prodotto in casa, 1.500 euro fanno ridere. La situazione è messa veramente male, perché tutti i retisti stanno pagando il prodotto più alto di quanto vende l'Eni, di quanto vende la Kuwait. I retisti sono i piccoli proprietari di distributori.
0: E poi ci sono le banche.
1: E loro incassano dalle carte, perché io sono arrivato a pagare anche 20.000 euro l'anno di transazioni bancarie e quello è un costo in più per il gestore. E più alto è il carburante e più costi ci sono.
0: Così per i gestori, ma anche e soprattutto per i cittadini, rimane solo un pieno di promesse.

Dal 12 al 20 ottobre, da Iperpan e Superpan ci sono gli sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Pizza ristorante Cameo, vari tipi, 1,75 euro. Pasta di Gragnano IGP Garofalo, 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.

0: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
1: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca Orofino.
2: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli Orofino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a Orofino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
3: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
4: 33 anni di giustizia negata.
5: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
4: Una sconvolgente storia vera.
5: Lo so che si dichiara innocente.
6: Io sono innocente.
4: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
7: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì? E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna.
8: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
10: Ogni mercoledì, doppia informazione, doppia convenienza. Con l'Unione Sarda trovi anche il Corriere dello Sport. Due quotidiani, al prezzo di uno. Ti aspettiamo in edicola.

0: nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Ehi, hai visto questi prezzi?
3: Mai!
2: Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
5: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
6: Parola chiave: Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
7: Special Car, via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
8: Festa di Santa Teresa Gallura. Il 14, Istentales e Dolce Nera. Il 15, serata di comicità. Il 16, grande concerto gratuito, voce sorgente. Il 17, carro LED di show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
9: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
10: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli, workshop, mostre, appuntamenti e incontri con artiste e artisti da tutto il mondo, dalla Slovenia alla Spagna, dalla Germania all'Italia. Vi aspettiamo per inaugurare la nona edizione mercoledì 14 ottobre alle 18 a Sa Manifattura.
11: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Malavasia, 16, 17, 18 ottobre. Torna a Settimo San Pietro il Festival della Malvasia. Degustazioni, tipicità locali, spettacoli itineranti e laboratori. Scopri di più sui canali Facebook e Instagram dell'evento. Malavasia, a Settimo San Pietro il 16, 17 e 18 ottobre. Vi aspettiamo numerosi.
1: Ma che luce che c'avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
2: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
1: Tac!
3: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
1: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
3: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
4: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
5: 33 anni di giustizia negata.
6: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
5: Una sconvolgente storia vera.
6: Lo so che si dichiara innocente.
7: Io sono innocente.

0: fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
1: Radiolina, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Imperigi di Trebi Meteo. Una tipica ottobrata sulla Sardegna nelle prossime ore, anche nella giornata di domani le condizioni restano anticicloniche, il tempo di conseguenza anche questo venerdì 16 ottobre asciutto e ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, solo qualche addensamento e locali foschie sulla costa tirrenica in serata, il tutto con clima ancora molto mite, temperature diurne oltre le medie del periodo, in alcune località si toccano e si superano i picchi di 24-25 gradi, per il resto poco vento, al più qualche rinforzo sulle bocche di Bonifacio localmente sul Tirreno. Dettagli maggiori sull'app di Trebi Meteo.

0: Eccomi, scusa il ritardo. Mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
1: Stai già pensando alla casa nuova?
0: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
1: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
1: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Cronaca in apertura. È di un operaio morto e un altro in condizioni gravissime il bilancio di un incidente sul lavoro accaduto a Firenze, nel cantiere della nuova stazione dell'alta velocità, la stazione Foster, in via Onofrio Zeffirini. Secondo le prime ricostruzioni, a causare l'incidente è stato il distacco di un pilone da una gru di un camion durante una fase di manovra. L'uomo si trovava nel cassone del camion e la trave lo avrebbe travolto, oltre a colpire anche un suo collega. A dare l'allarme i colleghi.
2: Altri due morti sul lavoro oggi. A Chieti, un giovane di 23 anni è morto all'interno di una cantina sociale di Cerni in provincia di Chieti, lavorando ad un macchinario. Per il 23enne studente universitario non c'è stato nulla da fare. A Cagliari invece un autotrasportatore stava scaricando dei giganteschi tubi dal suo camion quando il carico lo ha schiacciato. Bisognerà capire come e perché il carico di giganteschi tubi che si trovavano sul semirimorchio del camion siano caduti durante le operazioni di scarico.
3: Una manovra da circa 23,5 miliardi di euro nel 2027, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario e bancario, con un contributo pari a circa 5 miliardi di euro, oltre che dettagli ai ministeri e dai giochi. È quello che emerge dal documento programmatico di bilancio 2027 che l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea. L'associazione bancaria italiana non si è ancora pronunciata ufficialmente, anche se trapela contrarietà ad un nuovo esborso.
2: L'Ucraina ha esaurito le scorte di missili per il sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense, il che la rende più vulnerabile agli attacchi missilistici balistici russi. Lo ha riferito alla CNN una fonte a conoscenza della situazione. Per mesi il presidente ucraino Zelensky ha ripetutamente avvertito che l'Ucraina stava esaurendo i missili intercettori Patriot di fabbricazione statunitense, che sono una delle poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico.
3: Monta la protesta al sud contro il caro carburante. Gli autotrasportatori minacciano di bloccare il paese. È già emergenza in Calabria, dove molte stazioni di servizio hanno ormai esaurito le scorte di benzina e diesel. Domani presidi e possibili blocchi stradali, blocchi anche in Puglia. Protestano inoltre gli agricoltori. Dalla mezzanotte al 20 ottobre stop ai tiri in Sicilia. Le navi con i prodotti alimentari non saranno scaricate.
2: Calcio e coppe europee. In Europa League, dopo il primo capo con il Benfica, il Milan vuole conquistare i suoi primi tre punti contro il Salisburgo. Amorim torna a difesa 3 con Tomori in mezzo a Rabiot, davanti prima da titolare per Camarda. In casa Juve, Spalletti contro il Celta dovrebbe puntare su Voltemade, assistito da Alaibegovic e Conceição. Possibile la difesa 3 con Kalulu, Gatti e Kelly, mentre sulle fasce McKennie in vantaggio su Nico Gonzalez e Cambiaso a destra. In Conference League, Sarri non convoca Bellanova e Kessié contro il Pafos.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Radiolina, Radio Notizie.
5: Benvenuti da Maria Angela Lampis. La morte del camionista di 61 anni al Porto Canale di Cagliari. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Carlo Spiga è morto schiacciato da un carico di tubi. L'ipotesi della rottura delle cinghie. Il monito dei sindacati: basta vittime sul lavoro. I veleni in sanità scorrono in consiglio regionale davanti alla governatrice Todd. L'opposizione rilancia la richiesta di dimissioni da assessora a difesa del doppio incarico. Il PD. Cambio alla direzione del Corpo dei Vigili del Fuoco Sardi. Francesco Orru sostituisce Nicola Michele, che andrà a dirigere i Vigili del Piemonte. A Cagliari, cerimonia ufficiale del passaggio di consegne. La Regione stanzia 15 milioni di euro per il 2026, un programma straordinario dedicato all'emergenza abitativa, un progetto pilota destinato ai 5 comuni con più di 40.000 abitanti: Cagliari, Sassari, Quarto, Olbia e Alghero, città dove diventa difficile trovare una casa. Ancora cantieri disagi alle porte di Nuoro sulla 131 di CN. Anas rassicura, stiamo effettuando i collaudi, servirà pazienza, intanto i rifiuti ricoprono sempre le piazzole. Dopo l'incidente mortale di domenica a Sassari, la protesta oggi del comitato di quartiere di Zeddu Monserrato. I residenti tornare a casa è un terno all'otto. Orissano aumentano gli iscritti a corsi universitari e cresce l'esigenza di ulteriori spazi. Intanto inaugurato il nuovo polo didattico. Olbia, nel weekend, capitale dell'acqua bike, sede del Grand Prix of Italy, regione Sardegna, in gara 160 concorrenti in campo maschile e femminile, una manifestazione che serve per attirare i turisti. Infine il basket, gara casalinga per la Dinamo sabato alle 20:30 contro gli emiliani del centro. Coach Vitali dovrebbe recuperare alcuni infortunati. È tutto, buon proseguimento di serata da Mariangela Lampis.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
8: 33 anni di giustizia negata.
9: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
8: Una sconvolgente storia vera.
9: Lo so che si dichiara innocente.
10: Io sono innocente.
8: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
11: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
12: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il grana padano DOP Riserva oltre 20 mesi a spicchio a 1,29 euro letto. Il minestrone Findus Tradizione da 1 kg a 3,19 euro. E l'olio extravergine Coppini 100% italiano da 750 ml a 4,99 euro. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna e ricevi la spesa a domicilio con Deliveroo e Just Eat ad Alghero, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
13: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Grand Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto speciale Risparmiare. Nella prossima uscita, bonus casa nel 2026, eco bonus e ristrutturazioni, bonus mobili, conto termico 3.0. Venerdì 16 ottobre in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Unione Cult.
16: Unione Cult.
15: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
17: Benvenuti o bentornati, mettetevi comodi, questo è Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda, di Videolina e di Radiolina. Raccontare una storia d'amore è un grande privilegio per chi fa il mio mestiere. Valentina Casalena, ciao, benvenuta. Francesca, no, ciao a te devo dire bentornata, perché ormai Piazza L'Unione Sarda è una grande casa che ti accoglie sempre, ciao, a braccia aperte. Valentina Casalena, ma ormai lo sapete, è inutile che io lo ribadisca, è il grande amore di Andrea Parodi. E oggi questo grande amore si è trasformato in una fondazione, si è trasformato in un grande evento musicale. E allora siamo qui. Io, Valentina, preferisco fare una cosa. Allora, siamo qua per raccontare che dal 15 di ottobre parte una nuova edizione del Premio Parodi, la 19esima.
18: Esatto.
17: Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Andrea, però non è questo che noi oggi vogliamo raccontare, perché Andrea c'è sempre.
18: Io ho sempre piacere di raccontare Andrea. Quando passano 20 giorni, 20 anni, 40 anni, avrò sempre piacere di raccontarlo. Quindi per me, ma devo dire che attraverso la sua arte, sì, per molte, molte persone, l'arte ti rende un po' immortale, no? Quindi
17: l'arte ti rende immortale.
18: La sua voce, chi, sì, ha avuto, chi l'ha incrociato come generazione, quindi magari non parlo dei giovanissimi che sono nati dopo, però chi l'ha incrociato e ha avuto modo di vedere anche come lui ha approcciato la sua vita artistica, quindi il tipo di personalità che aveva, non può non rimanere. Ha lasciato tanta positività, tanto
17: è
18: entusiasmo.
17: Quello che poi tu stai costruendo oggi, giorno per giorno, non è solo una semplice celebrazione, un tributo, no? L'applauso da fare, è molto molto di più. E adesso noi andremo anche a raccontare questa nuova edizione del Premio Parodi. C'è una cosa però, Valentina, che a me piace sempre quando io e te chiacchieriamo e che ci lega per motivi differenti della nostra vita e della nostra storia, che è il Festival Bar. bar. I ragazzini che ci ascoltano non sanno neanche che cosa sia, ma ai nostri tempi, nella la nostra epoca, no? Quegli anni 80-90,
18: era un grande evento.
17: Era un grandissimo evento. E allora noi torniamo indietro a Valentina Casalena, adolescente. Sei una ragazzina, eri già bellissima, perché io tutte le foto sono andata a guardarmele in archivio. E tu hai ascoltato alla TV la voce di Andrea Parodi, sei impazzita, hai detto: ma questo ragazzo tanto è molto bello, canta molto bene. E allora che hai fatto? Hai preparato uno striscione e che cosa è successo?
18: Diciamo, tutto quello che hai raccontato è successo nel giro di un anno e mezzo, da quando l'ho visto a Sanremo. Quando il Festival Bar ha fatto tappa nella mia città, che era Ascoli Piceno,
17: che era una delle grandi piazze di Festival Bar,
18: esattamente, ha fatto tappa lì, e in quell'anno, nel 92, erano ospiti Tazenda, quindi ovviamente sono andata trascinandomi tutta la famiglia, perché ero una bambina, e oltre alla famiglia mi sono trascinata uno striscione con una scritta in sardo improbabile che non si può dire.
17: Raccontacelo, cosa c'era scritto? Si
18: c'era
17: può dire?
18: Scritto benvenidos in Ascoli, che
17: ma quindi un
18: però,
17: po' in
18: dai,
17: sardo,
18: si può perdonare
17: un po' in sudamericano,
18: a 15 insomma. Anni da una marchigiana si può perdonare, oggi lo direi meglio.
17: Però sei riuscita ad attirare l'attenzione di Andrea, che era comunque anche Andrea, un giovanissimo Andrea con i suoi Tazenda.
18: Sì, sì, l'avevo conosciuto in quell'occasione, un semplice saluto, un semplicissimo autografo, però insomma è una data che ci è rimasta poi.
17: Perché poi è rimasta nel cuore di entrambi. E la cosa, sai, questo diciamolo ai ragazzi più giovani: ragazzi, non esisteva Instagram, non c'era,
18: non esisteva
17: Facebook,
18: niente, neanche, no, un cellulare.
17: Neanche un cellulare. Quindi io mi immagino.
18: C'era tutto
17: che
18: musica e spettacolo.
17: Questo corteggiamento è stato veramente complicato. Sì. Andava quasi avanti coi gettoni delle
18: andava
17: cabine
18: per
17: telefoniche.
18: Segnali di fumo, guarda, davvero.
17: Anche perché Valentina Casalena era ancora minorenne, Andrea ha visto bene, ci ha visto lungo. Tu eri ancora minorenne, ma quando il cuore batte, sei arrivata addirittura a fare una follia che a me piace sempre tanto,
18: sì,
17: raccontare.
18: Sì, diciamo che poi sono passati diversi anni, perché io ero davvero piccolina all'epoca. Mm-hmm. Dopo un paio d'anni ho avuto modo nel frattempo di vederlo in qualche concerto. In uno di questi concerti mi invita a vedere la manifestazione che qui si faceva e continua a volte a essere svolta, che è Ichnos, sì, a Sedilo, e quindi mi aveva detto: vieni, c'è Ichnos. ci sono tutti gli artisti sardi. Io certo parto con
17: quindi
18: il piccolo
17: dettaglio.
18: Quindi mi immagino
17: anche questo viaggio della speranza, no, all'epoca
18: lo dico in tre parole, ma era molto complicato sotto mille punti di vista. Però riesco a fare questo viaggio, ed è stata la prima volta che ho messo piede in Sardegna nel 94, a Sedilo. Poi Andrea mi ha portato in 4 giorni in mezza Sardegna, quindi ho visto tantissimi posti e ho visto questo bellissimo concertone pieno di artisti sardi. E poi ho ripreso il volo, forse era il 19 di giugno, il 20 avevo lo scritto della maturità.
17: E aveva lo scritto, Valentina Casalena aveva lo scritto della maturità. Queste sì, sono però le follie meravigliose, sì, che si fanno per amore. Io vado veloce.
18: Sì.
17: Sei arrivata in Sardegna e non te ne sei più andata.
18: No,
17: Andrea si è innamorato,
18: no,
17: di te, tu ti sei innamorata di Andrea e ti sei innamorata della nostra terra che hai scelto come terra.
18: È casa, adesso è casa.
17: Per casa, per costruire la tua famiglia. Sono nate 2 bambine meravigliose, Lara e Antea, che sono andate ad aggiungersi a Luca e ad Alessia. Grande amore, 12 anni d'amore, Valentina, uno splendido matrimonio.
18: Sì, un matrimonio particolare, ci siamo sposati a Usidda, in un paesino proprio lontano dalle nostre residenze, dove avevamo molti amici e dove c'era un albergo diffuso che ci ha permesso, sì, di ospitare molte persone. È stata una festa,
17: una
18: bellissima.
17: Sagra.
18: Sì, abbiamo invitato le persone con le locandine in giro per il paese, quindi io conoscevo il 5% dei presenti. Cioè, tanta gente ovviamente veniva per Andrea perché sapevano che era il suo matrimonio, quindi è stato divertente.
17: Un matrimonio dove
18: abbiamo cantato, ballato,
17: hanno
18: bevuto,
17: potuto bere, mangiare, brindare, cantare, certo, e stare insieme. E questo è sempre stato lo spirito di Andrea Parodi e di Tazenda: una musica che unisce e che mai divide.
18: Assolutamente sì, sia nei testi, sia nelle scelte artistiche, sia anche nella scelta proprio di utilizzare il sardo. È sempre stato un una proiezione verso l'essere speciali con la propria identità, l'essere internazionali con la propria identità, e in questo modo unire, che all'inizio sembrava, oggi parliamo tanto di world music, certo. Negli anni 80 i pochi precursori che c'erano, insomma, di questo mondo, era difficile anche farlo capire. Andrea, non solo lui, sia chiaro, non solo Itazenda, però Andrea è stato uno di quelli che con la sua voce ha contribuito a sensibilizzare un po' tutto lo stivale, tutta l'Italia, all'esistenza di queste culture, delle lingue minoritarie, di parlare di lingue. Dopo è diventato più frequente,
17: quasi anche una moda, se vuoi, perché quando arrivarono Itazenda sul famosissimo palco del Festival di Sanremo con Pierangelo Bertoli, Spunta la luna dal monte, la conosciamo tutti a memoria. La lingua, quella nostra lingua che noi conosciamo così bene, per il resto del paese invece era quasi magia.
18: Beh, io ero il resto del paese, quindi ho visto questi tre che cantavano in una lingua sconosciuta. Ho appreso poco dopo dagli special televisivi che erano sardi. E quindi ho detto, ma perché in Sardegna non si parla l'italiano? Io da bambina ovviamente, certo, avevo 15 anni, e quindi quello è stato il primo elemento di curiosità. Da lì ho iniziato a scoprire non una lingua, un mondo di cultura ricchissima, vissuta, viva, cosa che magari sullo stivale c'è un po' di meno per via della continuità territoriale, che a noi manca tanto, però da un certo punto di vista, certo, un po' preserva, se non altro preserva un certo tipo di cultura,
17: della nostra cultura. Quello che successe però con Spunta la luna dal monte, se anche il resto d'Italia non capiva magari la traduzione, non era immediata, no, la traduzione,
18: però cantava. Sì, cantava. Sì, era, la sapevano tutti quella canzone.
17: Si andava
18: a scuola,
17: oltre il significato, sì, letterale, perché il significato di quel brano è riuscito ad arrivare a tutti quanti.
18: E quello è il linguaggio universale della musica, quella è la potenza della comunicazione musicale. Lì sta molto anche il ruolo dell'interprete. Qui Andrea era vincente, nel senso che lui era un interprete, sì, poteva, io lo dico sempre, poteva, sì, leggere la lista della spesa, avrebbe incantato alla stessa maniera. E poi quando dietro questo incanto di voce, del modo in cui lui si esprimeva, quando dietro questo c'è anche contenuto, un'idea, sì, ben precisa, e allora lì è stato veramente un percorso affascinante il suo, perché avevano un progetto, aveva poi lui, che lui ha proseguito, ha modificato, certo, nella sua carriera, cioè ha consolidato nella sua carriera solistica. Lui aveva questa grande dote, questo dono divino della voce, però aveva anche idee ben precise.
17: E
18: la Sardegna se l'è portata sempre.
17: Una grande preparazione, perché Andrea ha sempre insegnato che non si sale su un palcoscenico improvvisando. Andrea conosceva perfettamente la musica. Cosa ci fai ascoltare?
18: Guarda, io farei ascoltare Armentos, che è un brano che è un ponte tra le varie vite, mi piace sempre tanto ascoltarlo, scritta da Gino Marielli e interpretata da Andrea egregiamente.
17: Armento. Ah.

0: Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
1: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura, con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
5: Prezzi da brividi nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 24 ottobre potrai acquistare in offerta il Tristi Mozzarella Invernizzi da 100 grammi a 1,99 euro. La pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. E il prosciutto cotto Ferrarini a 1,99 euro letto. Acquista i prodotti con prezzi da brividi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Sassari, Cagliari e Interland. La Coop sei tu.
6: Autunno in Barbagia. Questo fine settimana ti aspettiamo a Belvì e Orgosolo. Scarica il programma completo su cuoredellasardegna.it.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Unione Cult.
9: Unione Cult ancora insieme. Beh, ve l'ho annunciato, sarebbe stata una grande chiacchierata nel nostro salotto e Valentina Casalena ci sta davvero aprendo il cuore. Armentos, prima di andare in pubblicità, il grande dono di Andrea Parodi era quello di abbattere ogni muro e di raccontare la vita. C'è una cosa, Valentina, terribile. Hai accompagnato la bara di tuo marito con una delle tue figlie piccoline in braccio, ma in quel momento tu e Andrea avete voluto anche celebrare la vita.
10: Sì, in quel momento abbiamo celebrato anche il battesimo della piccolina di Lara. Per me era un modo perché ci fosse anche lui. E poi è diventato ovviamente un simbolo, no? un cerchio che si chiude e un cerchio che si apre, quindi morte e vita che in un certo senso possono essere la stessa cosa, no?
9: È la grande forza, Valentina, che tu e Andrea in quel momento avete dato alle migliaia e migliaia di persone che Andrea l'hanno sempre cantato e sempre seguito. Andrea in quel momento è diventato uno di noi, un uomo imperfetto, ma imperfetto nella sua grandissima perfezione.
10: Sì, era una persona, quindi come tutte le persone era una persona piena di difetti, però tutto quello che dico sempre è vero. Aveva un animo buono, adorava vivere in mezzo agli altri e per me è una grandissima qualità. E tutto questo è rimasto, perché se ancora a distanza di 20 anni incontro te, incontro una qualsiasi persona alla cassa di un supermercato che mi vede, mi riconosce e si commuove nel ricordo di Andrea, vuol dire che Andrea ha lasciato tanto nei suoi 4 figli che insomma sono cresciuti insieme in un certo senso, da quando sono nate anche le nostre, le piccoline. Ha lasciato davvero tanto in tutti i suoi amici, in tutti i suoi collaboratori, e anche tutto questo si vede un po' anche nel premio Parodi, che è diventato un po' la casa che accoglie il suo aspetto ovviamente professionale, però è gestito da tutti noi, quindi noi strettissimi collaboratori, Elena Ledda, la direttrice artistica, Ottavio Niedu e poi noi quattro, io e i quattro ragazzi. Luca, Alessia, Ante e Lara.
9: Un grande lavoro, Valentina, che parte dalla fondazione dedicata ad Andrea, la fondazione.

0: Nazione Andrea Parodi, che poi nel lavoro concreto arriva sul palcoscenico. Quest'anno saremo al Teatro Massimo di Cagliari dal 15 ottobre. È un premio che è davvero internazionale. Perché quando diciamo che i muri sono stati abbattuti, che questo ponte dall'isola è stato creato, è vero, non è una metafora, non sono quelle frasi fatte.
1: No, è proprio vero. Allora, il premio è nato come internazionale nel lontano 2009, vennero già i primi concorrenti fuori dalla Sardegna alla primissima edizione. Poi negli anni è stato a volte più, a volte meno frequentato dall'estero, diciamo, da tutta Italia sempre, ma... Però è sempre stato internazionale, ma negli ultimi anni questa caratteristica è esplosa. Quest'anno siamo andati, e anche l'anno scorso devo dire, siamo andati oltre oceano. Abbiamo finalisti che arrivano chi dal Messico, chi dalla Colombia, per non dire ovviamente dall'Europa, dalla Spagna, certo, eccetera, e da tutta Italia. E quindi non ci sono barriere. La cosa più bella per me è che tutto il mondo viene in Sardegna per partecipare al premio Andrea Parodi. Non è la Sardegna che deve andare fuori per cercare. Noi facciamo un bando semplicissimo, ma anche complicato, complesso, come lavoro, certo, per carità, però noi facciamo poi gli artisti rispondono e vogliono venire. Abbiamo una ricchissima giuria che viene tutti gli anni, abbiamo una rete di partner che non potrei iniziare a nominare perché qualcuno lo dimenticherei, sono tantissimi, quindi lo scriviamo direttamente. In tutto il mondo, in tutta Europa, in tutta Italia, festival che poi garantiscono partecipazione agli artisti. Siamo riusciti, devo dire, grazie all'avvento di Elena Ledda come direttrice artistica, a far sì che il premio diventasse non solo un evento bellissimo a sé stante, ma che avesse una marea di braccia che tendono, di ponti verso altri festival, altre aperture, ecco, questa è la
0: e la magia della lingua si ripete, perché tutti questi interpreti che arrivano da ogni parte del mondo, esattamente come Andrea fece sul palcoscenico di Sanremo con quella canzone, bene, arrivano con la loro lingua.
1: Sì.
0: E questa lingua che magari noi non conosciamo, perché magari un artista cileno, no? Non sappiamo che cosa stia cantando, ma ci arriva tutto. E questa è la magia del premio Parodi che ancora una volta si concretizza.
1: Sì, non solo, loro vengono con la propria lingua, con il proprio brano in gara, ma la seconda giornata del premio Andrea Parodi ormai è prassi che ogni finalista esegua un brano di Andrea, quindi in lingua sarda. Talvolta lo adattano anche nella propria lingua, che è bellissimo anche questo, passare dal sardo al giapponese o dal sardo al pugliese in un brano di Andrea. Ma in genere proprio la cantano in sardo, la reinterpretano. Quindi vedere uno spagnolo, un tedesco, un cileno, un pugliese che vengono e ti fanno Temporada, Sarmentos, svariati brani di Andrea in sardo, vuol dire che stiamo portando anche l'attenzione del mondo, del mondo dell'arte alla nostra cultura, insomma. Quindi è bellissimo, la seconda serata è una serata bellissima.
0: Questa dovrebbe essere la world music, e spesso ce ne dimentichiamo, no? Quando poi soprattutto certi generi diventano di moda, e invece questo è il grande lavoro di ricerca e il lavoro di abbraccio che tu fai. Sono moltissimi talenti usciti dal premio Parodi, talenti che poi hanno camminato per il mondo.
1: Assolutamente sì, guarda, la cosa più bella che succede al premio Parodi, questo è tutto merito degli artisti, noi non c'entriamo niente, noi creiamo, diciamo, il contesto, il contenitore, ok, mettiamola così. Però poi gli artisti che escono dal premio Parodi puntualmente nel corso dell'anno, l'ultima la citiamo perché è Luisa Briguglio, siciliana, che ha vinto l'anno scorso.
0: È un fenomeno,
1: sì. Come un fenomeno Sandra Bautista, come lo sono stati Fanfara Station, Flo,
0: Matteo Leone. Poi ci sono anche i sardi, bravissimi.
1: Assolutamente, Elva Luzza a suo tempo, sì, che aveva vinto nel 2011. Quindi potrei ripercorrere lo storico e tutti dichiarano che da quando hanno vinto il premio Parodi sono diventati musicisti professionisti, cioè perché il nostro contesto aiuta anche con una serie di eventi collaterali, certo, convegni, eccetera, a far entrare questi artisti, che spesso sono molto giovani, nella consapevolezza che questa è una professione seria, ha i suoi diritti, ha i suoi doveri, e loro si sono sentiti da quel momento musicisti professionisti.
0: E poi Valentina, li fai entrare nel mercato, nel mondo della discografia, quindi nel mercato della discografia dalla porta principale, perché vincere il premio Parodi oggi è davvero importante.
1: Sì, assolutamente.
0: Non è, no, non è poi il premio da mettere in bacheca, non è solo questo.
1: No, no,
0: è
1: no,
0: un momento, un tassello della carriera di un artista.
1: Ma anche solo per questa rete di partenariati, sì, perché il vincitore si esibisce in automatico al Folkest, ad altri festival, tanti altri festival vengono e selezionano il proprio vincitore per portarlo poi a casa propria, quindi si crea una rete in questi 3 giorni di Cagliari, si crea una rete che poi ha i suoi effetti, ha la sua risonanza durante tutto l'anno successivo, fino al successivo premio Parodi. Quindi praticamente dal 15 ottobre al 14 dell'anno prossimo io non mi fermo. E tutti noi non ci fermiamo.
0: E noi siamo contenti. Forse c'è una cosa che io non ti ho mai raccontato, te la dico adesso in chiusura. Una delle ultime telefonate che io e Andrea ci siamo fatti mi raccontava di un orto. Mi raccontava dell'orto e io
1: sempre
0: ero,
1: lì.
0: Ero ragazzina e lui mi diceva: l'orto sta venendo bene, quando vieni a vederlo? E come sta andando l'orto? L'orto sta
1: andando
0: bene.
1: Adesso è un po' trascurato, però è sempre lì, spesso quando ho più tempo magari mi ci dedico, però c'è sempre qualche erbetta, qualche aromatica che cresce. Spesso lo faccio proprio, pianto tutti gli ortaggi, insomma quest'estate è stato un po' troppo caldo per poterlo seguire con attenzione, però l'orto è sempre lì, quello proprio un angoletto di casa che Andrea ha amato e a cui si è anche appigliato, a queste cose semplici durante la sua malattia, quindi la crescita di una fragolina, di una piantina, gli dava quel senso di, se ci pensi poi è tutto lì, no? È quel senso di vita che nasce, che cresce, il piacere di svegliarsi e di vedere la piantina che cresce. Quando affronti una malattia di questo tipo, anche questo assume un valore potente, insomma.
0: Valentina Casalena, Andrea Parodi è per sempre.
1: Certo.
0: Grazie, grazie Fabio Leoni, ma grazie soprattutto Valentina Casalena,
1: grazie a te,
0: per
1: Francesca,
0: i tuoi sorrisi, grazie per le tue parole e i tuoi racconti che ci aprono davvero il cuore. 15 ottobre, Teatro Massimo di Cagliari, perché questa è la cosa fondamentale, non mancare alla 19ª edizione del Premio Parodi. Noi, come sempre, torniamo ogni giovedì in diretta alle 14.30 su Radiolina, però siamo anche il venerdì alle 22 su Videolina e il sabato alle 12.15. Arrivederci a tutti, grazie Valentina.
1: Grazie.

0: Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
2: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
3: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Che incubo! Dormivo beata e poi il materasso sprofondava!
7: Tranquilla! Da Per Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo idembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
8: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sesto, Sassa.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Da mercoledì 14 a domenica 18 ottobre, negli spazi di Sa Manifattura Cagliari, torna Anima IF, festival internazionale di teatro di figura per adulti. 5 giorni di spettacoli,

0: puoi dal tuo conto online. Tutto in app, tutto con te. Sì, e anche 100 euro di cashback. Apri il conto al Banco di Sardegna.
1: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
3: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Eleanor!
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
8: Ciao.
9: Ciao.
8: Ma hai cambiato casa?
9: No, perché?
8: Non so, mi sembra diversa.
9: Ho aggiunto qualche pianta.
8: Qualche pianta?
9: Vieni. Dare un'aria nuova alla tua casa può essere più semplice di quanto pensi. Sgravati City Garden è vicino a te. Per cambiare casa, senza cambiare casa. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
10: La famiglia dei supermercati Coop di Sardegna si allarga. Passa a trovarci a Norbello in via Roma 7 il 14 ottobre per scoprire tutte le offerte dedicate all'occasione, come la birra Bavaria Premium da 66 cl a 89 centesimi, il prosciutto crudo Suseboni a 2,49 euro letto e la pizza Ital Pizza Margherita 26x38 a 2,59 euro con Fidelity. Passa a trovarci per l'inaugurazione della Coop di Norbello il 14 ottobre. La Coop sei tu.
11: Ehi, hey, ciao! Anche tu di corsa?
12: Certo, mi preparo per la Corte Sun Run. Domenica 18 ottobre entra nel vivo la prima Corte Sun Run della Corte del Sole. Una corsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
13: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
12: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
13: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
12: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
14: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
1: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari, o su orofino.it.
6: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Sidientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
7: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.

0: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
2: Oh no, stanno tornando le zanzare.
3: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
3: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
4: 070 22 240.
5: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
9: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
10: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7.30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera. E per tutto il weekend, alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
11: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
12: Subito.

0: a tutti e benvenuti, appuntamento delle 19 con l'informazione del TG di Vidolina. Partiamo subito insieme dando uno sguardo ai titoli del nostro sommario. Tragedia al Porto Canale di Cagliari, inchiesta per omicidio colposo, la vittima aveva 61 anni, i sindacati chiedono verifiche sulle procedure di sicurezza. Beve acqua da una bottiglietta e finisce al pronto soccorso, è successo in tribunale a Cagliari, intossicata una giovane donna, indagini in corso. Il 41 bis in Sardegna, via libera del Consiglio regionale all'istituzione di una commissione d'inchiesta, voto unanime per monitorare i rischi di infiltrazioni mafiose. Con una lunga lettera Leonardo Pavoletti annuncia il suo addio al calcio ma chiarisce, lascio ancora aperta una piccola porta, Torres sabato in trasferta, Greco si aspetta una reggiana aggressiva. E l'apertura c'è la tragedia di oggi al Porto Canale di Cagliari, è stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo, i sindacati chiedono verifiche urgenti sulle procedure di sicurezza. Sentiamo il servizio di Stefano Birocchi.
1: Non solo accertare le responsabilità della tragedia, ma verificare l'intero sistema di sicurezza del Porto Canale di Cagliari. Dopo la morte di Carlo Spiga, 61 anni, autotrasportatore di Monastir, CGL Cisle Wille chiedono un incontro urgente alle autorità di sistema portuale e a Confindustria con la partecipazione delle aziende interessate.
2: Di norma non è mai una fatalità quando succedono gli incidenti sul lavoro.
3: Non c'è più la certezza di chi la mattina va a lavorare e non c'è la certezza di rientrare a casa.
1: Intanto la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A coordinare gli accertamenti la sostituta procuratrice Nicoletta Mari. Al lavoro carabinieri e ispettori dello Spresal chiamati a chiarire perché abbiano ceduto le cinghie che trattenevano il carico di tubi destinati ad Arbatax. La rottura avrebbe provocato la caduta del materiale che ha travolto e ucciso il camionista durante le operazioni di carico. Il presidente dell'autorità portuale Domenico Bagalà esprime il più profondo cordoglio alla famiglia e ribadisce che la sicurezza resta una priorità. Il gruppo Grendi conferma piena collaborazione con gli investigatori. Una tragedia che riapre una ferita ancora recente. Nel gennaio 2024, nello stesso terminal, Raffaele Massa, 50 anni, è morto schiacciato tra due semirimorchi. Erano seguite 72 ore di sciopero.
4: È ora di dire basta, bisogna intervenire, bisogna accertare le responsabilità e bisogna fare in modo che queste tragedie non accadano mai più. Occorre una presa di posizione forte, bisogna investire sulla sicurezza, sulla formazione.
5: Gli interventi economici non sono sufficienti in termini di sicurezza, probabilmente bisogna cambiare il paradigma e investire in cultura della sicurezza. Tutti insieme, imprese, sindacato e lavoratori.
0: E sul caso della donna che è stata male dopo aver bevuto dell'acqua da una bottiglia a Palazzo di Giustizia a Cagliari, sentiamo Francesco Pinna, giudiziarista dell'Unione Sarda.
6: Sono durate per l'intera giornata le indagini dei carabinieri sulla intossicazione della giovane dipendente tirocinante del Palazzo di Giustizia, che ha comprato una bottiglietta d'acqua all'interno dell'edificio e poi si è sentita male, tanto da essere ricoverata al pronto soccorso e dichiarata fuori pericolo solo dopo molte ore. Oggi la giovane è stata sentita dai militari e ha raccontato che l'acqua aveva un sapore dolciastro, quasi di latte di mandorla. L'intera partita è stata tolta dai distributori e messa in sicurezza per garantire ai dipendenti un rifornimento sicuro e la bottiglia verrà esaminata nei laboratori del NAS, così da capire che cosa ci potesse essere all'interno. La ragazza ha anche riferito di aver trovato due forillini, uno nel tappo e uno nella confezione, e di essersi accorta solo dopo aver bevuto che qualcosa non andava. I carabinieri stanno lavorando su un reato che è estremamente grave ed è l'adulterazione di prodotti alimentari, che la pena è quasi di 10 anni di reclusione.
0: E ora i veleni in sanità che scorrono in Consiglio regionale davanti alla governatrice Todde in aula per l'approvazione del piano dei servizi alla persona. L'opposizione rilancia la richiesta di dimissioni da assessora a difesa del doppio ruolo il PD. Sentiamo Stefano Fioretti.
7: Il fatto di essere indagato o meno, onestamente, posto che non è un tema che mi appassiona, è un tema che deve essere gestito in altre aule che non sono queste.
8: Passaggio non programmato ma sollecitato dal prevedibile affondo dell'opposizione sul caso Schail, indagato a Chieti, e la governatrice con interim alla sanità ha difeso il direttore generale del suo assessorato anche in merito all'altro punto di critica, le lettere inviate ai vertici ASL con richiami agli obiettivi e dai toni ritenuti minacciosi.
7: Significa non minacciare, significa semplicemente dire che tutti veniamo contro controllati.
8: Todde in aula e centrodestra che ha colto l'attimo per rilanciare inoltre i nodi sui manager delle ASL rimossi, ora che arrivano le prime sentenze di reintegro dopo i ricorsi.
9: Per 2 anni hanno solo pensato a nomine e incarichi, ora i giudici stanno facendo crollare anche il castello di poltrone voluto dalla Todde.
6: Non accettiamo critiche così pretestuose da chi ha distrutto la sanità ed esercita la moralità e la trasparenza a intermittenza.
10: La sanità sta affondando, è necessario avere un assessore alla sanità a tempo pieno, ne prenda atto la presidente.
8: Veleni che non hanno intossicato il piano dei servizi alla persona oggetto della seduta, poi approvato, esaltato dalla maggioranza, in parte condiviso ma con voto di astensione delle opposizioni, proprio sul piano dal PD una sorta di benedizione al doppio ruolo della presidente.
11: In questo momento è un vantaggio per la strategia, perché lo vediamo proprio in una fase di riepilogo strategico delle attività riguardanti i servizi alla persona, come sia necessaria una unità di direzione politica.
12: Io credo che la discussione di un documento programmatico di questo respiro sia una base importante per ragionare sugli elementi di criticità.
13: Qua è necessario veramente un radicale piano di rinascita. È da 2 anni e mezzo che si continua a lavorare a macchia di leopardo. È un disastro totale.
0: Il 41 bis in Sardegna, via libera del Consiglio regionale all'istituzione di una commissione d'inchiesta antimafia, voto unanime dell'Aula per monitorare i rischi di infiltrazioni criminali. C'è ancora Stefano Fioretti.
14: Credo che le commissioni d'inchiesta si facciano per conoscere lo stato delle cose, quindi ho difficoltà a dare dei giudizi prima che l'inchiesta venga fatta.
15: Siamo passati in poco più di un anno da ospitare circa una 90 di detenuti in regime di 41 bis ad ospitarne 180.
8: Diversi livelli di allarme per il 41 bis in Sardegna, ma ampia condivisione sull'opportunità di una commissione d'inchiesta antimafia, unanime in consiglio regionale il voto sull'ordine del giorno proposto dal PD che ipotizza l'arrivo fino a 270 detenuti in regime speciale nei 3 istituti isolani, le infiltrazioni criminali, il timore.
15: Non stiamo dicendo che ogni parente di una persona che viene ambienti mafiosi sia a sua volta un mafioso. Stiamo dicendo che abbiamo già visto che queste cose possono accadere.
14: Ci dà la possibilità per fare il punto su i tanti mafiosi che sono già reclusi nelle carceri sarde, si chiamano AS ma sono sempre mafiosi e sono più di 300.
16: La preoccupazione è alta e va capito anche quanto il 41 bis modifica la società, ed è per questo che abbiamo chiesto la commissione.
8: La commissione potrà sentire, agire, pretendere confronti istituzionali per monitorare un fenomeno a rischio espansione. In aula non è mancato un cenno polemico al silenzio dei parlamentari sardi quando nel 2009 passò il piano ministeriale del sistema carcerario, singolare poi che le firme del resto della maggioranza sull'ordine del giorno siano arrivate solo in aula.
17: Ci veniva anche difficile capire come mai si sono accaniti così tanto sul 41 bis e poi hanno avuto problemi a portare a casa il risultato di...
8: In chiave più politica l'istituzione potrebbe essere funzionale al campo largo per risolvere il rebus commissioni. Nell'ottica di cedere una delle permanenti, il PD potrebbe puntare proprio sull'antimafia.
0: E ora facciamo una pausa, torniamo fra pochissimo.
18: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
19: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: È stato presentato il programma regionale straordinario per l'edilizia pubblica e sociale. Sentiamo Teresa Piredda.
20: Grazie a queste risorse i comuni potranno finalmente investire e dare delle risposte certe ad una fascia di popolazione che oggi non riesce a trovare un alloggio. Un programma importante che la regione non proponeva dal 2007.
21: La regione stanzia 15 milioni di euro per un programma straordinario dedicato all'emergenza abitativa. Un progetto pilota destinato ai 5 comuni con più di 40.000 abitanti. Cagliari, Sassari, Quartu, Olbia e Alghero, città dove con il fenomeno degli affitti brevi legato alle presenze turistiche e la richiesta di alloggi degli studenti fuori sede diventa difficile trovare una casa per la cosiddetta fascia grigia della popolazione.
20: Difficilmente possono accedere alle graduatorie e al canone sociale perché hanno dei redditi troppo alti, ma allo stesso tempo non possono avere dei mutui dalle banche perché i prezzi degli appartamenti sono molto alti e quindi non riescono ad accedere al mutuo.
21: La ripartizione dei finanziamenti tra le 5 città è legata a 4 parametri.
20: Le graduatorie per il canone sociale, il secondo parametro è la legge che consente di dare comuni delle agevolazioni per gli affitti, il terzo parametro è quello appunto del turismo e il quarto è quello degli studenti presenti nelle città. Cagliari riceverà quasi 4,5 milioni di euro, Calghero 3,2 milioni euro, mentre Olbia, Sassari e Quartu Sant'Elena avranno finanziamento da 2,5 milioni.
21: Saranno i comuni a decidere gli interventi, costruendo nuovi alloggi o recuperando quelli esistenti.
20: Entro dicembre l'assessorato riceverà dai comuni un cronoprogramma.
0: E ora andiamo a Sassari per la protesta del comitato di quartiere Rizzeddu per la pericolosità della strada davanti alle loro abitazioni. Sentiamo Franco Ferrando.
2: Perché questa via Rockefeller e altre vie, ma soprattutto questa, è diventata ormai un punto pericoloso. La gente prima di passare deve guardare moltissimo, farsi quasi il segno della croce, perché ogni giorno c'è un incidente.
3: In via Rockefeller, attraversare la strada è un terno all'otto, un pericolo quotidiano per chi abita nel quartiere di Rizzeddu Monserrato. Le auto sfrecciano veloce e nessuno o pochissimi rallentano nell'avvicinarsi alle strisce pedonali. Domenica un 54enne è stato investito e ucciso. Poteva capitare a chiunque di noi, dicono i residenti.
22: È ora di smetterla, perché noi non ci possiamo affacciare a casa ogni 5 minuti, visto che abitiamo di fronte alle strisce pedonali, e vedere incidenti all'ordine del giorno. Noi chiediamo alle istituzioni questa volta di intervenire.
3: Il comitato di quartiere ha elaborato un documento per chiedere interventi necessari anche in via Verona, via Milano, via Budapest. Tra le idee la segnaletica luminosa, strisce pedonali evidenziate e protette, controlli più serrati della polizia urbana, proposte finora sempre scartate.
22: Non è il primo presidente a morire, le istituzioni le avevamo già avvertite anche allora. Ma quello che a me personalmente fa male, perché questo ragazzo era un mio amico d'infanzia, è che loro continuano a ribadire che tutte queste segnalazioni o dissuasioni danno fastidio. A me e a noi dà fastidio vedere la gente morta per terra.
0: Caro carburanti, fra tetti e prezzi, accise mobili, si moltiplicano le soluzioni temporanee, mentre l'associazione dei gestori denuncia le difficoltà e chiede ancora interventi strutturali. Sentiamo Mario Tasca.
23: Tetti ai prezzi, accise mobili e interventi temporanei. Il caro carburanti continua a tenere banco, mentre automobilisti e titolari dei distributori fanno i conti con i rincari. Secondo l'ANGAC, una delle sigle sindacali dei gestori di carburante, il tetto introdotto da Eni nella propria rete non risolve le criticità del settore, soprattutto perché acquista carburante a un prezzo e rischia di doverlo rivendere a meno.
24: La situazione è messa veramente male, perché tutti i rettisti

0: Il camionista schiacciato dei tubi al Porto Canale di Cagliari e domani in primo piano sul nostro quotidiano il dramma, il dolore di Monastir, la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. E poi andiamo a Cagliari, siamo in tribunale per raccontarvi il caso della bottiglietta d'acqua, sarebbero due le persone intossicate, le indagini della procura. E stiamo ancora a Cagliari, la nostra inchiesta è sui medici di famiglia, quanti sono, ma soprattutto quanti sono quelli ancora liberi. Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché Leonardo Pavoletti dà l'addio definitivo e dice: Cagliari adesso è la mia casa. Questo è molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna, ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital, e in regalo ci sono 8 pagine di inserto Unione Cult, tutte da leggere.
1: Noi facciamo una pausa, torniamo fra poco.
2: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
3: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
7: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
8: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
7: Tac!
9: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
7: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
9: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
10: Una notizia non si ferma sulla carta. Con i QR code dell'Unione Sarda entri subito nei video di Videolina, negli approfondimenti della redazione e nei podcast di Radiolina. Basta un'inquadratura e l'informazione continua tutto il giorno. L'Unione Sarda. Leggi, guarda, ascolta. L'informazione che prende vita.
11: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
1: Piazzole colme di rifiuti e soprattutto nuovi e inaspettati cantieri alle porte di Nuoro sulla 131 di CN, la nostra sicura. Stiamo effettuando i collaudi, serve pazienza. Gianfranco Locci.
12: Una statale riaperta al traffico lo scorso 29 luglio con tutte le sue quattro corsie. La più grande opera di manutenzione mai realizzata nell'isola, avevano detto da ANAS, per annunciare la fine di quegli annosi lavori sulla Nuoro-Olbia. Conferenza stampa in grande stile, con tanto di brindisi e buffet. Adesso però alle porte di Nuoro, su quei viadotti della discordia, quelli di Marreri, sono ricomparsi operai e restringimenti. La preoccupazione tra gli automobilisti serpeggia, così come un certo malumore per quei disagi che a queste latitudini nessuno ha dimenticato.

0: e non solo per le 9 stagioni, le 232 partite giocate e i 52 gol segnati, perché qui è stato accolto e amato tra cadute e risalite, e Cagliari è stata la culla dei suoi 3 figli. Il destino gli ha regalato come ultimo gol quello realizzato, lui, livornese, a Pisa. Ma per tutti sarà quello della rete a Bari, perché nulla, anche dopo questo saluto, sarà bello come un gol di Pavoletta al 96esimo.
1: E a segno da 4 partite, lunedì Daniel Maldini cercherà il pokerissimo sul campo del Monza, con cui ha giocato per 2 stagioni. L'ultimo ad andare a segno per 5 gare di fila fu João Pedro, ospite stasera al Cagliari in diretta. C'è ancora Alberto Masso.
0: 1 2 Daniel Maldini forse non sarà un bomber, ma a Cagliari ha riscoperto la bellezza dei gol, segnandone 4 di fila che, è male che non fa, hanno regalato 10 punti, fondamentale per questo clamoroso inizio di stagione. Mancini solo è riportato in nazionale e Pisacane se lo gode, perché un portatore sano di qualità è sempre un bene tenerselo dalla propria parte. E visto che l'appetito viene mangiando, Maldini punta al pochissimo 5 partite di fila a segno contro quel Monza la cui maglia ha vestito per 2 stagioni, realizzando tra l'altro un gol, e che gol, proprio contro i rossoblù. E se il record nella storia del Cagliari sono le 8 gare di fila di Muzzi e le 7 del solito inarrivabile Riva, l'ultimo ad andare a segno per 5 giornate consecutive è stato nella stagione 2020-2021 João Pedro. Ospite questa sera il Cagliari in diretta dalle 18.30 su Radiolina e Videolina.
1: Era Torres che tornerà in campo questo sabato in trasferta contro la Reggiana. Sentiamo il servizio firmato da Emanuele Floris.
2: Incontro ad alta quota per la Torres. Sabato pomeriggio, 10° turno del girone per i rossoblù in trasferta contro la Reggiana. Al 6° posto dietro i sardi e avversario ostico.
3: È partito con ambizioni da vertice, vengono in un momento difficile, quindi avranno il dente avvelenato e dovremo farci trovare pronti sicuramente, perché mi aspetto una partita aggressiva da parte loro.
2: All'appuntamento i sassaresi arrivano con l'ennesimo infortunio, stavolta di Gigi Scotto. Un altro vuoto in attacco a cui si aggiunge quello di Sanat in uscita, partenza che indispone il mister.
3: Non ero d'accordo, però è stata una scelta sia del ragazzo che della società. Ma sicuramente in questo momento era una soluzione che non mi ha trovato d'accordo.
2: Nel prossimo mese e mezzo la Torres sfiderà una serie di formazioni dei piani alti, testando il proprio valore.
3: Sicuramente incontriamo tutte squadre importanti, partite con ambizioni da vertice, insomma, quindi alla fine di questo ciclo vedremo a che punto siamo.
1: E torna in casa la Dinamo Banco di Sardegna sabato alle 20.30 contro gli emiliani del Cento. Coach Vitali recupera alcuni infortunati. Franco Farandro.
4: Primi allenamenti al completo per la Dinamo Banco di Sardegna, che sabato sera incontrerà al Palazzara di Migni 100, 2 punti in classifica contro i 4 di Sassari, escluso il lungo agente Pleika Jamikin. Sostituito dall'irlandese Sean Flood, coach Luca Vitali può finalmente lavorare con l'intero roster e gli esterni Riccardo Pisano e Michele Vitali potrebbero per la prima volta in stagione avere qualche minuto in campo. La vittoria a Mestre ha mostrato una crescita dei singoli, per il gioco invece si lavora ora che si al completo.
5: Ci sono momenti diversi in cui i giocatori si prendono la responsabilità di diventare protagonisti, e la cosa bella è che tra di loro accettano che questo momento venga preso in modo alternato da un giocatore piuttosto che da un altro.
4: Positiva in Veneto la prova del play Diego Monaldi, aveva già vestito la maglia bianco-blu, conosce le aspettative del pubblico che chiede la prima vittoria in casa.
6: Sappiamo qual è il nostro obiettivo, sappiamo che non sarà facile, ma siamo anche consapevoli del fatto che c'è un percorso da seguire e sono sicuro che se lo dovessimo fare in un certo modo ci possiamo togliere belle soddisfazioni.
1: È l'ultimo servizio, noi torniamo fra un minuto esatto per una nuova edizione, sempre in diretta e con tutti gli eventuali aggiornamenti del nostro TG.
7: Sono le 22 e 0 minuti.
8: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
9: Stai già pensando alla casa nuova?
8: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per

0: Termoconvettori e pellet.
1: Ottimo! Guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
0: Visto! Ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
1: Senti, chiudiamo la chiamata. Ci vediamo subito da Cifadda.
0: Eh sì, scegliamo Cifadda. Il brinco 100% Sardegna.
1: Cifadda. Migliorare la casa. Migliora la vita.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta Normandia 1908.
3: Questa gravidanza disonora la nostra casa.
6: Dovete mandare via quella domestica.
5: Una storia di sorellanza contro l'ipocrisia della società borghese.
3: Non avevo mai amato nessuno.
5: Con Swan Arlo, Galatea Bellugi ed Emmanuel Devaux. Nel silenzio delle stanze. Dal 29 ottobre al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.
8: Di Santa Teresa Gallura, il 14 Istentales e Dolce Nera, il 15 Serata di Comicità, il 16 Grande Concerto Gratuito, Voce Sorgente, il 17 Carroletti Show e la musica di Jay Santos. Vi aspettiamo dal 14 al 17 ottobre.
9: Ti amo. No, mi sei mancato. Grazie davvero. Ci sono messaggi che scriviamo 10 volte perché certe cose non sappiamo mai come dirle. Quando non trovi le parole giuste, Sgarravatti City Garden è vicino a te. Con fiori, piante e composizioni che parlano al posto tuo. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
10: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì? E anche 100 euro di cashback? Apri il conto al Banco di Sardegna.
11: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
12: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
13: Ufficio Cose Smarrite?
14: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Grazie, mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
16: Caffè, borsa, agenda, blazer, manca qualcosa. Ma sì, manca oro fino.
17: Inizia la tua giornata con i gioielli giusti. Catenine, anelli, un nuovo orologio. Scegli oro fino e dai al tuo look il tocco che manca. Registrati sul sito, chiedi la carta fedeltà a oro fino e risparmia sugli acquisti futuri. Centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari o su orofino.it.
18: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.

0: Salute a tutti su Benegattausu, benitorraus a su regionale in Sardu de Sardegna 1, bieus intendeus come ti sempre cani punti snovas de su telegiornale nostro e cominciaus con il titolo su de su sumario. Tragedia custu mengianu in supportu canale de Casteddu, esti mortu unu camionista de 61 anni su streccau de un carrico de tubus, e sindacau sonanta basta, vittimas in su traballu. Sanidadi, belenu e polemica in su consiglio regionale, anati sa presidente de sa giunta a Todde, si depri dimetti, narra su posizione, poi rimanteni su doppio incarico, narra su PD. Disagios e cantieri se si entrara o andare in Nugoro e in sa statali 131 DCN. Se lo sfendi con l'Aurus, nara sanas. Tocca la denni pazienza. A pustri incidenti mortali del domenico protestante e cittadino de s'appendizio Rizzeddu Monserrato in Tattari. In noi torrai a domu e si diventa vince sull'otto. Terranoa. Esti sa capitali de Sacqua Bike e sedire su Grand Prix of Italy. Is atlete sono 160, omnis, femminas, un evento che la porta in città di un sciacco umane turistas. Dunque sa una tragedia, un'altra, in sul luogo del traballo, questa borta sa vittima esti un camionista, Carlo Spiga, de 61 anni, su de Muristene, dipendenti di un'azienda di trasporto, su incidente, sul serio costo mangiano, in supporto canale de Casteddu, insomma, è stato streccato, de su carrico, che ci viene in su camion, tubo su mano, se capite di andare in Arbattassa, un incidente sul serio proprio quando si viene a vendere operazioni, si vuoi scaricare su materiali. Luego su Vuntari Bausu, i operatori, si su centro regioto, i pompieri, si, ma posso non c'è stato uno de vai, fa le indagini, si, punti scarabinieri, si, certi su personali, de su Spresal, de Sasl, Casteddaia Vuru. Dispragioso, disisparaoso, scompangioso, de traballo de Carlo Spiga, viera un amico, viera diareroso, una persona solare in Antarotoso e Donaro Raffinza, Antonello Gaviano. Esti una tragedia diareroso. Inquieto, se sindacauso, esti sa seconda vittima in Tresanoso, in supporto canali, in su mese gennaio del 2024, vi ha morto Raffaele Massa, 50 anni. De Guattuccio, non c'è stiproso sa certesa, de torrai a domo, de sul luogo de traballo, come ti narra Marco Merioga, de sa CGL, de sa Sardegna. In moi basta, narra Fulvia Murru, sa segretaria generale de sa Will Sardegna, tocca intervenni luego su, tocca va investimento su, posa sicurezza. Possa formazione, ma su Dinai deve più essere impreato bene, come ti narra Claudia Cammenda, segretaria generale della CISL Sardegna, deve più essere impreato, può affortiare sa cultura della sicurezza, tutto pare, azienda sin da caso e traballarori. Sa politica regionale, in su consiglio iscurrenti belenus, che per toccata sa gestione della sanità in Sardegna, s'assemblea è alleghendi questa proposta de Vranu regionali vuol servizio su essa persona, ma su posizioni. Esti intervenia vuole anche sa gestione de su settore sanitario est un disastro de sa gestione de su commissariamento dei dirigenti si ASL a sa gestione de su direttori generali de s'assessorato Thomas Schael che esti indegao inquieti ha rimandato l'itteras a cantumare il scapus de Doni ASL che non motivarci sa ponuda Podusano su sa maioria a ripensau ai nomine sascetti, narra Fausto Piga, viso capo dei consiglieri dei Fratelli d'Italia. No, vorrei usare ricire critica de chi ne ha risciusciato sa sanità, di narra invece sa Alessandro Solinas, coordinatore del suo Movimento 5 Stelle. Sa assessora si depri di metti, narra Stefano Schiero, serve un assessore ai tempo breno, Stefano Schiero, del suo gruppo misto. Su PD invece Sari difende il suo presidente della giunta Roberto De Rio capo dei consiglieri del suo partito democratico narra che in questo momento serve una strategia una direzione politica agrara a pizzo su dessa sanità e sa presidente è traballendo bene su chi contra come ti narra Diego Loi consiglieri de AVS estere donai a risposta sei cittadino su provvedimento, poi servizio su, in suo territorio, e si dunque de importo. È stato un disastro totale. Voti sfuori invece di Antonello Peru, capo dei consiglieri di Sardegna al centro 20 Verdi. Serbiri, unu pranu istraordinariu po sarvai sa sanidadi in Sardegna, narapperu. Sa regione era apparicciato un programma straordinario po' sa domo sul settore cananta edilizia pubblica. S'assessori Antonio Pio ha ricordato che avete quasi 20 anni che sa regione non fa era un intervento di costo ripu. E scommonosi in voi a tavoli donai a risposta a sa fascia dei residenti che hanno rinnesciti a comprare o a pigare a pezzoni una domo. S'investimento est de 15 milioni di euro su 2026. I cittadini si cantò tennis finanziamento svonti Casteddu, Tattari, Quartu, Terranoa e Salighera. Punti cittadini in noi sul fenomeno del sudurismo e del suo chinanta affitti brevi e a mannendisi sempre de brusu e i cittadini su non ha tanta domo. Sul finanziamento per Casteddu questi 4 milioni e mezzo di euro, per Salighera 3 milioni e 200 mila euro, per Terranoa Quartu e Tattari 2 milioni e mezzo d'ognuno. Le amministrazioni locali hanno deciso l'intervento su o fabbricando alloggio su un uso o recuperando e riqualificando l'alloggio su che già in civunti. Questi donne a Giovi hanno testa di 9 ore in videolina, s'attobbi con questa trasmissione di attualità di Radar, a incuro di Nicola Scano, s'argomento così importante per toccare a s'avvertenza, posso prezzo le sue lati, si andare a legare con s'assessori regionali dell'agricoltura, Francesco Agus, con suoi rappresentanti del suo movimento Pastori si che ne banderas, Fabio Pisu, e con suo presidente del suo consorzio tutela pecorino romano, Gianni Maodi. Dunque, sa Radar, a incuro di Nicola Scano, notte sta snoiosa in videolina. Pochini viaggiare in macchina, ghiendi in sa statali, 131 DCN o andare in Terranoa, su scenario e su proprio de annos e annos. Ci vuoti disagio su, s'arruga in zona sammersa e sti destrinta, una corsia scetti, e sa galleria del Prato Sardo e sti ancora serrara, la varre serrara, finza, se su 31 de su mese idas, de su 2027. In su mese argiolo, sti occano invece, sa come ti si contra Gianfranco Locica, e si sempre a giro, in sa provincia de Nugoro, sana se sa regioni. Ianto Verdo, sa Martinoa, de sa ruga intra Nugoro e Terranoa, tutto riqualificare, ma in questa disi ci punti d'ora istringimento e disagio, ci punti macchinari su mannos, de sanas che punti vendi controllo e istringimento ci punti finza in questa galleria, sempre in Sarruga, quattro corsie, sui direttori de sanas in Sardegna, Salvatore Campione, gli spiega, ragazzi, punti vendi verifica in ogni zona de sa statali che stetti a riqualificare. Se si imprendi mezzo su i speciali, si come tenere ancora campione, per questa regione tocca la Serrai a su manco una corsia, non si uscire pogando. Satradì, domenico passato, si incidente in sa via Rockefeller, in sa pendizio Rizzetto Monserrato, un motociclista arriva in preno uno pedoni e sa moto via correndo in mare, sa asfalto non c'è né manco un arrasto di gomma o altro, su pedoni non c'è sarvao. Una tragedia che si poria evitare, basta ghiare con prudenza e donare attenzione a chi camminerà a pei. Ma i residenti si duscinti che hai questa ruga esti pericolosa mera, torrai a domo, come tinnare gustomini, esti come a vince sull'otto. De annus e annus, i cittadini sono denunciando questa situazione, de incidenti si ci divonte una variga, donne a giro. Su comitato di sapendizia era appariciato un documento, era ribai in San Mese a delle amministrazioni comunali, Tattarese, cittadino su Olenti, un'auto velox, signalettica, Olenti lucisi, zona può vai a trapassare spedonisi, controllo a Fortiauso della Polizia Municipale e bungio su in asfalto, non fai corri in macchina e motocicletta. Questa situazione della via Rockefeller, nella sua comitato, questi sa proprio cacciesti in Atras, Arruga, Saccanta, come ti sa via Verona, via Milano e via Budapest. C'è stato il suo cambio in sa direzione dei pompierisi de sa Sardigna. C'è stata una cerimonia ufficiale in sa caserma de Castè, di questo mangiano, sa prima cerimonia di questo tipo in sa storia regionale, proprio con testimonia di questo cambio e questo passaggio. Nicola Michele, l'astra su posto ai Francesco Ruga e moglie su direttori regionali no. Totto sdoso con Movio Sommera, Michele era traballato in Torino, adesso è sul direttore dei pompieri della regione Piemonte. Francesco Rui invece sa tornare in Sardegna, a posto di un giro lungo, in sedi differenti, in tutta la penisola. Sa missione nostra è una scelta, in Araisso, suo soccorso e sa popolazione, sa prevenzione, sa attività di contra, su vogo e sa protezione civile. Ma brusca è tutto. De peuso, vai sempre in melloso, nara Francesco Ru, imparendi e formendi, tutto su personali. Nicola Michele, Sindi Andra, appostesi de dusannus, e Sindi Andra, portendi in su coro un arrogo mannu de sa Sardigna, dara il suo app apprezzia urottu, e brusca tutto, sa professionalità e summanità de tutto su personali. Terranoa, poi su sport, Terranoa è la capitale del suo Aqua Bike, sabato e domenico 163, uomini e femmine, a partecipare su Gran Prix Italy, Regione Sardegna, un evento da importo la classifica del suo campionato mondiale di e su mare di Terranoa, sempre di Bruso, è dunque su mare del suo Aqua Bike. Come ti narra Raimondo di San Germano, che è su direttori generali di H2O Racing. Sa manifestazione, e sti commenti sa Parigi Dakar, naraisso, che da avanti in un altro luogo, sarà serie esempi Parigi Dakar, aici, e sti su Gran P Olbia, che porta in Sardegna un montone di gente, de rotto sul mondo, atletas, giornalistas, sponsor. Una maniera può allunghiare sa stagione turistica, e dunque sa prenais albergo su e approfittare del suo tempo, su bello che accesti in moi, in su mese della dammini. Sa gara, Saravai intra su Molo Brin e su Molo Bosazza, Grasi, isprovas libera, sa in gara invece sa Santa Vai, Pusti Grasi e Domenico. Su palloni de Serie A, posso partire dell'Unisi, de sta gira che entrerà contro su Monza, tutti i punti pettenti, Daniel Maldini, che era giocato, due scampionato proprio con sa maglietta de su Monza, finse se muove Maldini, è arrivato 4 gol, tutti in ultima sa 4 partiras, contro su Lecce, contro su Atalanta, contro su Udinese e domenica passata contro sa Juventus. Daniel Maldini, noi desicuro un attaccante, ma in Castello riscoperto. Torra sa bellezza de vai gol 4, che Balinti 10 punti sono su Castello. Mancini ha ridezzito de due porta in nazionale. Pisaccane narra che sta una prenda a manna, un giocatore de qualità di Artia. E poi Maldini non si vuole rifirmare Bruso, proprio quando via giochendi con su Monza, gli ha fatto 5 gol e uno gli ha fatto ai su Castello Buru. Un bello gol. Sopra il Maude 8 gol in 8 partiras, posso Castedu e invece sa de Roberto Muzzi 7 gol in 7 partiras, sopra il Maude Gigi Riva e sull'ultimo che è arrivato 5 gol in 5 partiras è stato Joao Pedro in sa stagione 2020-2021, s'attaccante brasiliano Aressi, ospiti della trasmissione Cagliari in diretta, oi ai 6:30 in radiolina e in videolina. E un sacco e gusto edizione Buru, si torru, grazie se vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, ai 6 edizioni che bene, un uso a loro, è tutto.
1: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
2: 33 anni di giustizia negata.
3: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
2: Una sconvolgente storia vera.
3: Lo so che si dichiara innocente.
4: Io sono innocente.
2: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
6: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
7: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
10: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
11: Ci sono notti che passano e notti che cambiano il ritmo di una città. Olbia cambia frequenza. Onde, Urban Music Experience. Tre notti dal 15 al 17 ottobre in Piazza Elena di Gallura. Con i DJ RDS Don Cash e Claudio Guerrini e il sound internazionale del DJ set di Skin. Ingresso libero. Onde, senti la città. Manifestazione attuata con i fondi del Comune di Olbia e promossa con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.
12: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
13: Per 6 anni voce de Itazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

sempre. Non vas più latte né abba e né binu, ma sambene fele, ai vizu meu. Abba, chi è non sa da salvare, fogu non basta sabba de su mare. I susambene già morissoro, ai vizu meu. Sambene meu, intragnas mias.

0: Era Terra Mia, un motivo scritto dal ploaghese Soleandro e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2000.
1: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. E mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
1: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
0: 070 22 240.
2: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartus Sant'Elena organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resorsilientu a Quartus Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
4: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7.30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera. E per tutto il weekend, alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
5: Sara Diolina, il sonus dessa terra nostra.
6: Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Harmonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Un salto indietro nel tempo per apprezzare ancora uno dei motivi più popolari di Piero Marras è Mere Manna, qui eseguita dal cantautore nuorese al piano sotto lo sguardo di Luisella Berrino, presentatrice di E tutto finisce in musica.

0: Era l'anno 1985, Piero Marras, ospite a Videolina, nel programma E tutto finisce in musica con Mere Manna.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e 0 minuti.
3: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
4: Stai già pensando alla casa nuova?
3: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
4: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
3: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
4: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
3: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
4: Cifadda,
3: migliorare la casa, migliora la vita.
1: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
5: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
6: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
9: Oggi vi racconteremo la storia di Beniamino Zuncheddu.
10: 33 anni di giustizia negata.
11: Rischia di essere il più lungo errore giudiziario italiano.
10: Una sconvolgente storia vera.
11: Lo so che si dichiara innocente.
12: Io sono innocente.
10: Giustizia, dall'8 ottobre al cinema.
13: La tua lettera è arrivata. La scuola di magia sta per aprire le porte. Il 1 novembre al Teatro Doglio di Cagliari entra nella Halloween Magic Experience. Scegli la tua casata, prepara pozioni, affronta prove magiche e vai a caccia di oggetti misteriosi. Un'esperienza immersiva tra personaggi e ambientazioni che ti porteranno nel cuore di una scuola di magia. L'avventura prende vita e aspetta solo te. Biglietti su Box Office Sardegna. Questo Halloween, la magia è al Teatro Doglio.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della città di Olbia.
16: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feel Well, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feel Well e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
17: Classicamente

0: borsa aperta a tutti con i coach della Sun City Run Club.
1: Ritrovo alle 10 in Piazza Centrale.
0: E dopo la corsa, stretching e parti finale in galleria.
1: Iscrizioni e programma completo su cortedelsolesesto.it.
0: La Corte del Sole è a Sesto, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Dal 16 ottobre vivi la grande letteratura con il quinto festival letterario Città di Quartu Sant'Elena, organizzato dalle Pergamene di Melchiades. Saranno tre giorni ricchi di presentazioni, incontri culturali e musica che porteranno al momento clou con l'attesissima cerimonia di premiazione di tutte le categorie del premio letterario Città di Quartu. Ti aspettiamo nella splendida cornice del Resort Silientu a Quartu Sant'Elena per celebrare insieme i vincitori.
3: Che incubo! Dormivo blata e poi il materasso sprofondava!
4: Tranquilla! Da Più Dormire ogni materasso ha la perfetta ergonomia per un riposo ideale. E il comfort è scontato fino al 70%, con mini rate da 20 euro e paghi da febbraio. Fino al 1 novembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 1 novembre.
6: Itinerari musicali dell'identità, l'evento di musica classica dell'anno. Artisti di fama internazionale si esibiscono a Cagliari, Sassari e Iglesias, a due passi da te, in 11 imperdibili appuntamenti. Non semplice musica, ma un'esperienza da vivere e raccontare. Uno spettacolo senza tempo, da vivere in prima persona. Ti aspettiamo il 16 ottobre alle ore 18 a Iglesias per il concerto di Valentina Lisizza. Visita il nostro sito www.itinerarimusicalidellidentità.it.
7: Dal 16 al 18 ottobre torna ad Olbia l'appuntamento con il campionato mondiale di Aquabike, lo spettacolare evento sportivo che vedrà la partecipazione di oltre 150 campioni di moto d'acqua provenienti da tutto il mondo. Campionato mondiale di Aquabike, Regione Sardegna, Gran Prix of Italy. Molo Brindi Olbia dal 16 al 18 ottobre. Lo spettacolo è assicurato. Evento organizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e della Città di Olbia.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23:36.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Ma hai cambiato casa?
4: No, perché?
3: Non so, mi sembra diversa.
4: Ho aggiunto qualche pianta.
3: Qualche pianta?
4: Vieni. Dare un'aria nuova alla tua casa può essere più semplice di quanto pensi. Sgravati City Garden è vicino a te per cambiare casa senza cambiare casa. Ti aspettiamo a Cagliari, in via del Commercio 19.
5: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Divani e Divani by Natuzzi presenta Feelwell, una collezione di divani che rivoluziona il comfort aumentando il tuo benessere. Ora c'è la supervalutazione su tutta la collezione Feelwell e il tuo vecchio divano vale fino a 1000 euro e paghi a tasso zero. In tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi solo fino al 31 ottobre. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
9: Dal 1 al 18 ottobre a Porte di Sassari arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty dell'erbolario e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. Ma segnatevi soprattutto il 17 e 18 ottobre. Arriva l'appuntamento da non perdere con la Face Spa Experience di Rila Steel. Un'esperienza premium dedicata alla cura della pelle. E non è finita qui. Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Porte di Sassari per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Porte di Sassari.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
0: Classicamente.

0: prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui! Ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare. Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
1: Classicamente.

0: domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Evviva! Torna a Saboris Antigus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
2: Cosa vuoi dal tuo conto online? Tutto in app? Tutto con te? Sì! E anche 100 euro di cashback! Apri il conto al Banco di Sardegna.
3: Apri Pro o Ultra del conto online Banco di Sardegna entro il 30 novembre. Hai fino a 100 euro di cashback. Banco di Sardegna, gruppo Viperbanca. Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bancosardegna.it.
4: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified, password corretta.
5: Parola chiave, Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
6: Special Car, via Sernaggiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
7: Torna Out Out Out, il festival letterario sulle diversità. A Iglesias, dal 9 all'11 ottobre, Giorgio Dell'Arti, Lauretta Colonnelli, il blues di Roberto Menabò e Pasticceri di Leonardo Capuano. A Cagliari, dal 13 al 18, Roberto Casati, Ines Testoni, Carmen Gallo e la musica di Andrea Chimenti. Festival Out Out Out, ingresso libero, programma sui social e sul sito.
8: Dal 1 al 18 ottobre a Olbia Mare arriva Beauty Stories, il festival della bellezza. 18 giorni dedicati al mondo beauty, tra eventi, experience, consulenze, test di prodotto e promozioni esclusive. Spazio alle promo Wicon con sconti fino al 70%, alle sorprese beauty e gadget di NYX e alle consulenze skincare firmate Bottega Verde. E non è finita qui, ci saranno sorprese, gadget, campioni a tema beauty e i favolosi pimple patch per dare un tocco di colore anche al tuo autunno. Segui i canali social di Olbia Mare per scoprire il programma completo. Beauty Stories ti aspetta dall'1 al 18 ottobre a Olbia Mare.
9: Il Cagliari in diretta.
10: Buonasera a tutti, benvenuti a una nuova puntata del Cagliari in diretta con Alberto, Fabiano Valentina. E con un altro punto in più. Esatto. Che punto?
11: Siamo reduci da una serata rocambolesca, pazzesca, l'ennesima serata speciale quest'anno. Un punto
10: che potevano essere tre.
11: Però ci teniamo stretto questo punto.
10: Peccato.
11: E adesso siamo già proiettati a lunedì alla sfida col Monza. Adesso definire lo scontro diretto mi viene un po' male, però dai, continuiamo a definire uno scontro diretto in prospettiva per la salvezza, però dai, Cagliari quarto in classifica, ancora decisivo Maldini che è al quarto gol di fila. Lui vorrebbe, sta cercando di raggiungere l'ultimo, lo sapete chi era stato l'ultimo a segnare 5 gol?
10: Lo so,
11: 5 gol consecutivi con la maglia del Cagliari.
10: Ci abbiamo a breve, tra l'altro.
12: Valentina non è una con cui fare le sorprese, veramente.
11: Comunque, l'ultimo giocatore a segnare 5 gol di fila con la maglia del Cagliari è stato João Petro. Ci sta provando. Maldini che lunedì giocherà a Monza, nella sua Monza, visto che ha giocato nel Monza. E anche bene, forse possiamo dire che il Monza è stata forse l'unica squadra dove ha lasciato davvero il segno.
12: Anche contro il Cagliari,
11: tra l'altro, proprio qui da noi, al posto di Valentina, Daniele Maldini ci disse che il gol più bello della carriera per ora è quello segnato su punizione contro il Cagliari a Monza.
10: Vediamo se sarà adesso quello segnato al suo 25esimo compleanno.
11: Sì.
10: Lo capiremo. Però arriverà a questi 5 gol di seguito. Guarda, lo chiedo a una persona, una così presa a caso.
11: Sì,
10: esatto.
11: Sì.
10: João Pedro, ciao, come stai?
13: Ciao a tutti, tutto bene, grazie a voi.
10: Benissimo, da San Luis in Messico, bellissimo, insomma anche il luogo in cui ti trovi. Ci riuscirà? 5 gol di fila come João, quel mitico João?
13: Speriamo di sì, che arriva il gol con una vittoria sarebbe sicuramente una cosa bella.

0: Come stai?
1: Bene, la verità molto bene, molto bene. Un momento meno bello, però lo sapete, mi conoscete, non c'è niente che mi butta giù.
0: Bravo, bravo, raccontalo cosa è successo, perché?
1: Mi sono rotto il crociato nel precampionato quest'anno, in un momento che sembrava di favola, dopo una stagione
0: Super.
1: individualmente super. Proprio una cosa che sinceramente già nella mia testa a questo momento della mia carriera già non avevo più questa paura di rompermi il ginocchio. Sai che è una cosa per i giocatori che abbiamo sempre la paura durante la carriera, però ho detto vabbè, ormai da vecchio già superato, però sai, il calcio sempre nos insegna, tutto il tempo no, a insegnarci cose nuove. Niente di che mi spaventa. Un processo sicuramente lungo, però sono sereno.
0: Bocca al lupo, eh.
2: Sì, assolutamente. Intanto, ciao Gio, bentornato. Per noi è un piacere immenso e lo sai benissimo averti qui con noi. Già definire la tua stagione super mi sembra anche un po' riduttivo, visto che hai fatto 26 gol in 34 partite. Vabbè, chiamiamola super. Mi sembra una stagione pazzesca. Poi magari ne parliamo anche dopo. No, giusto per ricordarci chi è questo signore qui che stiamo chiamando sino al Messico, ti dico ti leggo un attimo la classifica dei marcatori di tutti i tempi del Cagliari. Riva, Gigi Riva, lui 205 gol, Gigi Pilas 104, Suazo 102, João Pedro 86. 86 gol con la maglia del Cagliari, sono tanti, tantissimi. Giusto per fare un raffronto, il quinto e il sesto, sia Mauro Esposito e Muzzi, ne hanno segnato 65-64. Stiamo parlando quindi del quarto golador della storia del Cagliari, l'ex capitano, è stato anche capitano del Cagliari. Ti chiedo, Gio, quando senti questi numeri, cosa pensi, cosa ti viene in
0: E
2: mente?
0: soprattutto, te li ricordi tutti?
1: No, non me lo ricordo tutti. Vabbè, se ne faccio un pensiero, sì, ovviamente sono stati anni belli, in realtà belli. Oggi, proprio oggi, stavo parlando con i ragazzi qua che stavano guardando la partita dell'Inter della Champions di ieri. Stavamo parlando di Lautaro e mi chiedevano se era forte. Adesso, certo, è fortissimo, un giocatore che ha più di 100 gol in Serie A. Ovviamente un fuoriclassi, e mi hanno chiesto quanti gol avevo io in Serie A. Io non ci pensavo più, ho detto aveva una settantina, cioè non
0: Sì.
1: sono pochi, quindi
0: Settantina.
1: sai, ricordo ovviamente torna ogni tanto. Vabbè, anni belli e unici nella mia carriera sicuramente.
0: Gli hai detto che Tresoldi è nato a Cagliari?
1: Sì, la verità sì. Cagliari lo sapete, Cagliari, la maggior parte della mia carriera ho vissuto lì, i miei figli cresciuti lì, Elisabetta nata a Cagliari, ora lo stiamo rifacendo il visto suo messicano, ho dovuto ricontattare a Cagliari per riavere dei documenti, sai, Cagliari è sempre nella nostra storia.
3: Proprio io ho una curiosità che mi devi togliere subito. Andrea ti fa sempre il Cagliari, sì.
0: Ragazzi.
1: Sì, Andrea, sì. L'ho detto l'altro giorno perché ovviamente lo sapete, per gli orari, ora che ci stiamo sentendo, per gli orari viene difficile, sono 8 ore di differenze, però l'ho detto, Andrea, il Cagliari ha pareggiato con la Juve, è in quarto in classifica. Ha detto, sì, risposta. Personaggio.
2: Sì, tra l'altro, quarto in classifica, l'ultima volta che il Cagliari è arrivato quarto in classifica, era proprio durante quella cinquina di gol. Che emozione si prova a essere quarto in classifica con la maglia del Cagliari? Tra l'altro, quell'anno era leggermente più avanzata, c'erano forse due o tre giornate in più di campionato. Di più anche,
1: Sicuramente è
2: forse
1: bello
2: quasi fine andata.
1: perché
2: Sì.
1: il Cagliari, sappiamo che è un campionato diverso stare, rimanere là sopra e lottare contro le squadre grandi, quindi ti dà un merito che stai facendo qualcosa di importante. Quello che stanno facendo ora sicuramente è bello, è meritato, quindi dà una fiducia in più, ti dà responsabilità in più ovviamente, però non c'è niente di più bello che sta nella parte di sopra della classifica.
0: Ricordo una recente, forse, non recentissima, intervista fatta all'Unione Sarda di Joao, sì, che diceva: Cagliari è la mia seconda pelle, un giorno tornerò e mi voglio confondere tra il pubblico allo stadio, così? Confermi?
1: Sì, lo farò, lo farò, lo farò.
0: Però gli
1: lo
0: amici
1: farò,
0: gli
1: ovviamente non lo posso dire quando, perché sennò già non diventa una sorpresa. Però voglio vivere da persona normale, che sono tra l'altro, però andare con Andrea, con Alessandro e con Elisabetta un giorno allo stadio per vedere una partita senza avvisare nessuno, perché credo che troverò ovviamente emozioni che ricordano bei tempi della mia carriera.
0: Ma lo sai ovviamente che non saresti cioè non saresti una persona normale nello stadio del Cagliari, no?
1: No, ci proverò, ci proverò. Ben nascosto, sì.
0: Ok, ok.
3: 5 anni dopo è passata la rabbia, la delusione, per come si è chiusa la tua avventura a Cagliari?
1: Sì, ovviamente, sono maturato, cresciuto tanto, come mentalità in generale. Lo sapete, ho raccontato più di una volta quanto è stato difficile il post in quel momento e come sono andate le cose. Però sì, mentalmente non posso fare vincere la parte negativa dopo aver vissuto tante cose belle, anche aver vissuto tante cose belle. Quindi ovviamente ora non ho tempo di venire a Cagliari e poter vedere una partita. Certo. E sinceramente non mi interessa neanche vivere da ex giocatore, un giocatore che ha vissuto cose belle col Cagliari, ma semplicemente poter veramente venire a Cagliari e riprovare, respirare a Cagliari, ecco, cioè poter tornare come una persona normale e poter riprovare cose, emozioni che ho vissuto in quel periodo. Si sa che poi si sono dette tante cose di quella situazione, però oggi guardo le cose buone. Cioè io ho imparato, sempre pensato, però ancora di più imparato in questo momento, che io non posso soffrire o perdere energie su cose che io non ho controllo. Cioè io vivo e spendo tutto quello che ho, il 100%, su cose che io controllo, che ho nelle mie mani, su altre cose sono inutili.
3: E questo è uno dei motivi per cui alla fine a Joao gli si vuole bene, al di là di quegli 84 gol segnati con la maglia
2: 86,
3: del Cagliari, 86 gol segnati con la maglia del Cagliari, perché quando parla poi non dice mai cose banali, e queste sicuramente quelle che ha detto adesso banali non lo sono assolutamente.
1: No, sì, io ora principalmente per quello che sto vivendo, cioè finito una stagione veramente magica, miglior giocatore del campionato, con una squadra che non lotta per il titolo, un campionato competitivo, non vuol dire che ovviamente sia il migliore, però è sì un campionato competitivo, tante squadre grandi economicamente, squadre che veramente hanno un potere enorme, un giocatore di una squadra che non lotta per il titolo, cosa che non succedeva o forse non è mai successo nel campionato messicano, finire come capocannoniere della stagione di due campionati, perché quasi è un modulo diverso del campionato, è una stagione che ti dico, Alessandra si è arrabbiata con me perché ho detto: guarda, le vacanze devo rientrare 2 settimane prima. Perché devo rientrare 2 settimane? Perché mi devo allenare, perché sarà una stagione che voglio togliere qualcosa di più. Quindi siamo rientrati due settimane prima, mi sono andato ad allenare da solo al centro sportivo 2 settimane prima, mi sono preparato, e poi in un amichevole, in un'azione banale, finisce tutto. Quindi sai, mentalmente sono, per me la mia ultima partita è stata ieri, certo. Non sto vivendo questi 3 mesi di una maniera sofferente, anche se il ginocchio fa male, però sai, un dolore diverso, però sono sereno perché so che ancora c'è, non lo so, c'è qualcosa che mi dice che ancora ci sono cose belle ad arrivare. Quindi sai, il più bello è poter guardare dietro a 34 anni, perché sto diventando veramente vecchio per il calcio, però con serenità, con tutti gli anni, tutti i partiti, cioè voi mi conoscete, sapete che io, a me penso che conta veramente la parte e campo, cioè tutto quello che succede fuori sono irrilevante tra virgolette, quindi conta il campo, tutto quello che ho vissuto, tutte le esperienze, tutti i momenti belli a Cagliari, poter dire oggi, come ho detto ai ragazzi, che io ho fatto una settantina di gol in uno dei campionati più forti del mondo, sai, puoi dire che tu hai fatto qualcosina di importante.
0: Bella questa meticolosità che ci hai descritto, che ci hai raccontato, che forse dovrebbero applicare un po' tutti, no? I giocatori, i professionisti, ma anche i giovani, no? Che vogliono diventare qualcuno nella loro carriera da calciatore, no? L'idea di tornare addirittura 2 settimane prima dalle vacanze per potersi ulteriormente migliorare, già che hai dimostrato tanto, tantissimo.
1: Sì, la verità che sì. Credo che in generale, dal mio piccolo, il calcio sta andando molto avanti, sta diventando moderno in tutte le maniere, però continua a contare i risultati. Cioè, è il campo quello che conta. Se tu stai giocando bene, se la tua squadra sta vincendo, se tu stai producendo quello che aspettano, quindi... Cioè io veramente l'unica parte che mi dispiace è questo, che io quando è finito il campionato mi sono messo in testa che è poco, cioè sapendo che è stato veramente tanto è poco, voglio di più. E poi sì, da niente finisce tutto, vabbè, ci ricominciamo da capo e ripartiamo.
2: Sì, intanto ricordiamo a chi ci sta ascoltando in radio che siamo collegati col Messico, col grande João Pedro. Ti chiedo, João, sbarchi a Cagliari, atterri a Elmas, le prime tre cose che fai prima di andare allo stadio?
1: Bella domanda questa. Vorrei mangiare una bella pizza al centro, perché c'è un posto che mangio, ho sempre mangiato una bella pizza al centro storico.
0: Storico.
1: Sì, ci vorrei andare, andare al mare. Cioè io dico sempre, tutti mi chiedono il mare com'è, voglio andare al Poetto, lì, mettere i piedi sulla sabbia e guardare il mare, anche se l'ho fatto tante volte, anche se è una cosa che ormai ci ho perso l'abitudine, però sì, andare lì, respirare un po' l'area cagliaritana, sì, e poi andare allo stadio, nascosto però.
0: No, aspetta, c'era tre cose ha detto Fabiano. La terza, allora, una è arrivare e andare a mangiare la pizza, poi andare al Poetto, anche se avrei pensato
2: ma non la pizza, ma non una pizza qualsiasi,
0: no,
2: una
0: al
2: pizza,
0: centro storico, no, di Cagliari,
2: in un posto al quale evidentemente è legato, sì.
0: Ecco, la terza prima di andare allo stadio, ormai siamo curiosi.
1: Bah. Vabbè, lo potrebbe non è chi usa da moto.
0: va bene,
2: bravo Gio. Alberto,
3: ti ricordi il tuo ultimo giorno a Cagliari? A proposito di questo, di cosa faresti rientrando a Cagliari, se torni indietro l'ultimo giorno a Cagliari, quando sei salito sull'aereo, ti sei guardato indietro, cosa hai pensato?
1: A volte ci penso, vabbè, ci ho pensato perché Alessandra è quella che mi spinge di più, devi rientrare a Cagliari, devi rientrare perché te lo meriti, però ci penso sempre che potevo rimanere, andare contro tante cose e rimanere e diventare veramente una parte della storia di questa squadra, però da un'altra parte ci penso che sarei andato contro la parte più forte che ho, che è la parte competitiva. Cioè io in quel momento, dopo tutto quello che è successo, avevo bisogno di veramente provare algo di qualcosa di diverso e competere. Credo che meritavo andare in una squadra, ma non come giocatore, ma come competitore, di che poteva giocare un campionato diverso, poter vincere un campionato, cose che io fino a quel momento non avevo mai vinto un campionato, quindi sai, questa parte competitiva mia mi chiedeva questo, però ovviamente dall'altra parte ci penso che potevo rimanere tutta la vita a Cagliari senza nessun problema, ovviamente difficile era difficile di decidere, però sì, sempre mi guardo dietro e penso che potevo rimanere no 8, ma 10, 12 e fino alla fine.
2: Sì, Gio, ti chiedo, ti ricordi tu il primo giorno che hai incontrato Fabio Pisacane? Siete arrivati lo stesso anno, giusto? Sì. Lo stesso anno?
3: No.
2: No, forse l'anno...
3: Lui è arrivato un anno prima.
2: Sì, lui arriva l'anno dopo. Il giorno che vedi Fabio Pisacane, che cosa vedi? Cosa ti colpisce di Fabio Pisacane? Poi passo chiaramente alla domanda successiva che puoi anche immaginare.
1: Fabio è una grande persona. Veramente, quello che sta facendo, noi, chi lo conosce non lo stupisce, perché è sempre stato un ragazzo, quando era ragazzo, ambizioso, che sempre cercava di guardare avanti, e quindi oggi vederlo da allenatore, vederlo come un allenatore vincente, perché sta facendo bene, non mi stupisce. Credo pure che se lo merita, non solo perché sicuramente è andato dietro a questo, però anche perché ha avuto una carriera sofferente, cioè ha avuto le sue sfide, le ha vinte, è andato avanti. Oggi è allenatore di una squadra come il Cagliari in Serie A, sta facendo bene, sta dimostrando che può crescere e fare ancora meglio. Quindi, sai, non mi stupisce che Fabio oggi sia... a questo livello che è veramente, penso che ancora può fare molto meglio.
0: Senti, ma quando era ancora giocatore, ce l'aveva questo pallino magari di allenare, no? Di scovare nuove posizioni, non so, ai vostri compagni di squadra?
1: Sì, perché Fabio, sai, Fabio giocava difensore, giocava di terzino. Giocava bene è destro, però giocava bene con la sinistra, si adattava molto bene a qualsiasi tipo di modo che la squadra giocasse, si vedeva che capiva del gioco. E quindi, sai, per allenatore capire il gioco ovviamente è la cosa più importante.
2: Certo. A proposito di ruoli, te lo ricordi il Joao Pedro trequartista?
3: Anche mezzala.
2: Persino mezzala, cioè qualcuno aveva provato persino, anzi tu arrivi come mezzala, giusto?
1: Più. Sì,
2: sì.
1: Dal portogallo. Il bello è che tutti questi anni di carriera, cioè chi mi ha conosciuto in Messico oggi non lo sa che io ho fatto quasi tutta la carriera da mezzala e trequartista, quindi... È diverso, perché è difficile vedere un giocatore che da dietro va a giocare in avanti, piuttosto si vede quello 9 che diventa 10 e si va sempre abbassando. Non lo so, io la vedo come naturale. Cioè, mi è sempre piaciuto capire il gioco praticamente, sapere come mettermi, imparato con i 9 che abbiamo avuto a Cagliari, cioè, oggi fare gol di testa, sono sempre stato bravino, ma molto bravino di testa, ma dopo che è arrivato Pavo ho detto è possibile che se lui può fare, cioè, lo devo imparare anch'io e farlo. Sai, sempre ho avuto questa voglia di imparare, e oggi essere 9 come sono oggi qui e fare quello che ho fatto principalmente nell'ultimo anno, cioè, non so, a me mi viene naturale, però sì, capisco che è una cosa diversa.
2: C'è un responsabile in tutto questo, c'è Maran, giusto? Rolando Maran?
1: Sì, Maran mi mette più avanti, da mezzala a un trequartista, poi fin quando abbiamo avuto Simeone io giocavo lì da seconda punta, trequartista, Coragia, poi con la sfortuna dell'infortunio di Pavo... anche mi metto un po' più avanti, così è stato.
0: Senti, tu hai girato il no, sì. Scusami, dovevi fare un...
3: Sì, sì, perché
2: ha detto un nome magico, certo, giustamente, certo, faceva notare.
3: A proposito del tuo maestro nei colpi di testa, Paoletti, ti chiedo se vi siete sentiti, cosa pensi del fatto che lui abbia chiuso la sua avventura col Cagliari, probabilmente anche la sua carriera. Abbiamo visto che adesso è entrato per partecipare come nel corso da direttore sportivo.
1: Se lo merita, perché Pavo Da quando è arrivato a Cagliari si sa, si vede, si è sentito che ha sempre vissuto a Cagliari in una maniera molto molto forte. E credo che sarebbe stata una cosa naturale se lui oggi sceglie di smettere veramente, di ritirarsi e aver finito a Cagliari. Credo che sia una storia bellissima. Poi ovviamente quel gol a Bari disegna tutto quello che è stato il Pavo con le Cagliari.
0: Sì, senti, io stavo dicendo prima, hai girato tanto il mondo, mi ricorda un po' la storia di un altro brasiliano che era Avelar, che ci aveva raccontato che aveva girato veramente tutto il mondo, Turchia, Inghilterra, ma poi stavi ritornando in Italia, cioè col Pisa, no? C'era stato forse un accordo che poi era sfumato all'ultimo momento.
1: Sì. Non c'è, quello che ho detto, quello che si è detto è la verità. Io avevo preso l'accordo, mi cercano nel mercato non estivo,
3: a gennaio,
1: ovviamente avevo sì l'idea di tornare in Italia, ovviamente giocare in Serie A. Non ero convinto al 100%, cioè vi dico esattamente quello che ho detto a loro, non ero convinto al 100%, però non vuol dire che non ero completamente convinto. Ero lì, mancava veramente molto poco, perché ovviamente sai, famiglia italiana, tutto quello che ho vissuto a Cagliari in Italia, poter rientrare in Italia a fine carriera, per merito tra l'altro, perché stavo facendo bene, quindi sai... tornare in Italia era perché mi volevano, perché stavo facendo bene, era un attrattivo molto molto grande. Mi avevano chiesto di non giocare una partita, che noi giocavamo contro l'America, una delle squadre, la squadra più grande del Messico. Giorni dopo, invece ovviamente qua mi chiedevano di giocare perché avevano bisogno e tutto. Gioco questa partita da non essere convinto al 100%, però sapevo che le cose potevano andare bene, solite sfide, andiamo a rientrare in Serie A. Gioco questa partita, faccio un bellissimo gol, per fortuna. Minuti prima del gol, mi ricordo che stavamo giocando bene, sai, mi viene il pensiero non ci vado, punto, così. Cioè, come vi sto dicendo, ho messo a loro. È così è stato. Poi segno, vinciamo la partita, rientro in albergo, chiamo il direttore nostro qua, perché già sapevano che io dovevo andare, già era praticamente tutto fatto. Ho detto: guarda, non ci vado, sto bene qua, la mia famiglia stava bene, cioè i bimbi amano il Messico, Alessandra sta molto bene, sai. È stato più una cosa istintiva, mi dispiace perché sai, poi nelle trattative le cose già erano molto avanzate, però ovviamente ho spiegato esattamente come sto spiegando a voi, e poi il campionato, secondo campionato qua, o il ritorno del girone è andato ancora meglio, quindi sai, mi ha dato la certezza che è stata la scelta giusta.
2: Stai avendo il tempo, se non altro, di preparare la prossima esultanza, visto per il tuo prossimo gol, visto che qui a Cagliari eri famoso per questo. E tra l'altro c'era Andrea che decideva e sceglieva.
3: Coreografo.
2: Sì, tra l'altro. In Messico ha trovato il compromesso, perché nel frattempo anche la bambina è cresciuta, quindi lui si pizzica le due guance, sì. Giusto, Joao?
0: Un figlio e l'altro.
2: Sì, sì, le due guance ogni volta che segna. Giusto per accontentare entrambi i figli. Sarà così anche la prossima esultanza, oppure ne state studiando una nuova?
1: No, ormai questa è rimasta, sono i bacini dei miei due tesori. Andrea ovviamente che voleva continuare a inventare esultanze. Ho detto: Andrea, guarda, papà sta diventando vecchio, non
2: ti
1: posso.
2: Ti ha spatto le ali.
1: Esatto, cioè, mi stava facendo fare conigli, robe che io a quest'età già non lo posso fare più. Quindi abbiamo trovato questa, ha portato fortuna e sarà fine alla fine.
3: Sì. Ha intenzione di seguire le orme del padre, Andrea, magari diventando giocatore?
1: Andrea è malato completamente del calcio, diventa difficile. Sai, tutto il tempo calcio, guardare, cioè io normalmente non guardo partite, però con lui poi mi parla di giocatori, non hai visto i gol di non lo so chi del campionato, non so che cosa, non lo so chi è. Sì, lui nella sua testa ovviamente da piccolo, ha compiuto 11 anni la settimana scorsa, pensa che è una cosa naturale, diventerà grande e sarà un giocatore. Cioè non se la immagina quanto difficile è, però gioca bene, devo dire la verità, gioca bene.
0: Noi ti ringraziamo, caro Joao, anche per averci rievocato, no, l'immagine del piccolo André che provava a fare le coreografie. Mi ricordo forse qualcosa che avevate postato, forse tua moglie sui social, no? Lui che ti guardava anche nelle partite in

0: mezzanotte e 35 minuti.
1: Stai pensando a una nuova cucina? Da Iter di Ruggeri trovi Stosa Cucine. Design italiano, qualità e soluzioni progettate davvero per vivere ogni giorno. Cucine moderne, funzionali, personalizzabili in ogni dettaglio. Perché la cucina non è solo estetica, è uno spazio da vivere. Vieni a scoprire Stosa Cucine nei nostri showroom di Sesto, Guspini e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90 2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
3: Evviva! Torna a Sabori Sant'Igus. 9 domeniche di festa nei borghi più belli della Tregenta e del Sarcidano. Dal 25 ottobre al 20 dicembre, cultura, tradizioni, sapori. Ti aspettiamo a Gergei, Selegas, Serri, Siurgus Donigala, Gesico, Suelli, Guasila, Nurri e Mandas.
4: E ora le previsioni per oggi. In cucina, sole dalle 7.30. Leggera brezza sul balcone, possibili aperitivi verso sera e per tutto il weekend, alta probabilità di non avere nessuna voglia di uscire. Un po' di verde, le piante giuste e il tuo balcone diventa il posto in cui hai più voglia di stare. Sgarravatti City Garden è vicino a te per trasformare i tuoi metri quadri in metri felici. Ti aspettiamo a Cagliari in via del Commercio 19.
5: Per i denti fissi ti manca l'osso? Allora conta l'esperienza. Fai bene a diffidare. Da Boero a Cagliari abbiamo inserito oltre 20.000 impianti dentali, ridato i denti fissi a oltre 2.000 persone e messo oltre 300 impianti proprio dove l'osso non c'era. I casi più difficili sono il nostro lavoro. Vuoi sapere se anche per te si può? Chiama e prenota la visita. Numero verde 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei. Direttore sanitario, dottor Gian Nicola Boero.
6: La sera del 20 ottobre il Regno del Gusto apre le sue porte. Burger King ti aspetta a Cagliari in via Roma 151-153 proprio sotto i portici. Vieni a vivere un'esperienza davvero re. Scarica l'app ufficiale per ottenere vantaggi esclusivi e seguici sui social per scoprire tutti i dettagli. Burger King, via Roma 151-153, Cagliari. Il trono del gusto è qui.
7: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
8: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
9: Special Car. Via Sernagiotto 22, Elmas, zona aeroporto.
10: Subito.

0: Gidulina, partiamo dai titoli del nostro sommario. La tragedia al portocanale di Cagliari, inchiesta per omicidio colposo, la vittima aveva 61 anni, i sindacati chiedono verifiche sulle procedure di sicurezza. Beve acqua da una bottiglietta, finisce al pronto soccorso in tribunale a Cagliari, è successo, intossicata una giovane donna, indagini in corso. Il 41 bis in Sardegna, via libera del Consiglio regionale all'istituzione di una commissione di inchiesta, voto unanime per monitorare i rischi di infiltrazioni mafiose. Con una lunga lettera Leonardo Pavoletti annuncia il suo addio al calcio, ma chiarisce, lascia ancora aperta una piccola porta. Torres sabato in trasferta, Greco si aspetta una Reggiana aggressiva. In apertura c'è la tragedia di oggi al Porto Canale di Cagliari. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. I sindacati chiedono verifiche urgenti sulle procedure di sicurezza all'interno dello scalo. Sentiamo Stefano Birocchi.
1: Non solo accertare le responsabilità della tragedia, ma verificare l'intero sistema di sicurezza del portocanale di Cagliari. Dopo la morte di Carlo Spiga, 61 anni, autotrasportatore di Monastir, CGL Cisle Uil chiedono un incontro urgente alle autorità di sistema portuale, a Confindustria,

0: con la partecipazione delle aziende interessate.
1: Di norma non è mai una fatalità quando succedono gli incidenti sul lavoro.
2: Non c'è più la certezza di chi la mattina va a lavorare e non c'è la certezza di rientrare a casa.
0: Intanto la Procura di Cagliari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. A coordinare gli accertamenti la sostituta procuratrice Nicoletta Mari. Al lavoro carabinieri e ispettori dello Spresal chiamati a chiarire perché abbiano ceduto le cinghie che trattenevano il carico di tubi destinati ad Arbatax. La rottura avrebbe provocato la caduta del materiale che ha travolto e ucciso il camionista durante le operazioni di carico. Il presidente dell'autorità portuale, Domenico Bagalà, esprime il più profondo cordoglio alla famiglia e ribadisce che la sicurezza resta una priorità. Il gruppo Grendi conferma piena collaborazione con gli investigatori. Una tragedia che riapre una ferita ancora recente. Nel gennaio 2024, nello stesso terminal, Raffaele Massa, 50 anni, è morto schiacciato tra due semirimorchi. Erano seguite 72 ore di sciopero.
3: È ora di dire basta, bisogna intervenire, bisogna accertare le responsabilità e bisogna fare in modo che queste tragedie non accadano mai più. Occorre una presa di posizione forte, bisogna investire sulla sicurezza, sulla formazione.
4: Gli interventi economici non sono sufficienti in termini di sicurezza, probabilmente bisogna cambiare il paradigma e investire in cultura della sicurezza. Tutti insieme, imprese, sindacato e lavoratori.
5: E ora il caso della donna che è stata male dopo aver bevuto da una bottiglietta nel Palazzo di Giustizia a Cagliari. Sentiamo Francesco Pinna dell'Unione Sarda.
6: Sono durate per l'intera giornata le indagini dei carabinieri sulla intossicazione della giovane dipendente tirocinante del Palazzo di Giustizia, che ha comprato una bottiglietta d'acqua all'interno dell'edificio e poi si è sentita male, tanto da essere ricoverata al pronto soccorso e dichiarata fuori pericolo solo dopo molte ore. Oggi la giovane è stata sentita dai militari e ha raccontato che l'acqua aveva un sapore dolciastro, quasi di latte di mandorla. L'intera partita è stata tolta dai distributori e messa in sicurezza per garantire ai dipendenti un rifornimento sicuro e la bottiglia verrà esaminata nei laboratori del NAS, così da capire che cosa ci potesse essere all'interno. La ragazza ha anche riferito di aver trovato due forillini, uno nel tappo e uno nella confezione, e di essersi accorta solo dopo aver bevuto che qualcosa non andava. I carabinieri stanno lavorando su un reato che è estremamente grave ed è l'adulterazione di prodotti alimentari, che la pena è quasi di 10 anni di reclusione.
5: E i veleni in sanità scorrono in consiglio regionale davanti alla governatrice Todde in aula per l'approvazione del piano dei servizi alla persona. Sentiamo Stefano Fioretti.
7: Il fatto di essere indagato in meno, onestamente, posto che non è un tema che mi appassiona, è un tema che deve essere gestito in altre aule che non sono queste.
8: Passaggio non programmato ma sollecitato dal prevedibile affondo dell'opposizione sul caso Schail, indagato a Chieti, e la governatrice con interim alla sanità ha difeso il direttore generale del suo assessorato anche in merito all'altro punto di critica, le lettere inviate ai vertici ASL con richiami agli obiettivi e dai toni ritenuti minacciosi.
7: Significa non minacciare, significa semplicemente dire che tutti veniamo controllati.
8: Todde in aula e centrodestra che ha colto l'attimo per rilanciare inoltre i nodi sui manager delle ASL rimossi, ora che arrivano le prime sentenze di reintegro dopo i ricorsi.
9: Per 2 anni hanno solo pensato a nomine e incarichi, ora i giudici stanno facendo crollare anche il castello di poltrone voluto dalla Todde.
10: Non accettiamo critiche così pretestuose da chi ha distrutto la sanità ed esercita la moralità e la trasparenza a intermittenza.
11: La sanità sta affondando, è necessario avere un assessore alla sanità a tempo pieno, ne prenda atto la presidente.
8: Veleni che non hanno intossicato il piano dei servizi alla persona oggetto della seduta, poi approvato, esaltato dalla maggioranza, in parte condiviso ma con voto di astensione delle opposizioni. Proprio sul piano dal PD una sorta di benedizione al doppio ruolo della presidente.
12: In questo momento è un vantaggio per la strategia, perché lo vediamo proprio in una fase di riepilogo strategico delle attività riguardanti i servizi alla persona, come sia necessaria una unità di direzione politica.
13: Io credo che la discussione di un documento programmatico di questo respiro sia una base importante per ragionare sugli elementi di criticità.
14: Qua è necessario veramente un radicale piano di rinascita. È da 2 anni e mezzo che si continua a lavorare a macchia di leopardo. È un disastro totale.
5: Il 41 bis in Sardegna, via libera dal Consiglio regionale all'istituzione di una commissione d'inchiesta antimafia. Voto unanime per monitorare i rischi di infiltrazioni criminali. C'è ancora Stefano Fioretti.
15: Credo che le commissioni d'inchiesta si facciano per conoscere lo stato delle cose, quindi ho difficoltà a dare dei giudizi prima che l'inchiesta venga fatta.
16: Siamo passati in poco più di un anno da ospitare circa una novantina di detenuti in regime di 41 bis ad ospitarne 180.
8: Diversi livelli di allarme per il 41 bis in Sardegna, ma ampia condivisione sull'opportunità di una commissione d'inchiesta antimafia. Unanime in consiglio regionale il voto sull'ordine del giorno proposto dal PD, che ipotizza l'arrivo fino a 270 detenuti in regime speciale nei tre istituti isolani. Le infiltrazioni criminali, il timore.
16: Non stiamo dicendo che ogni parente di una persona che viene ambienti mafiosi sia a sua volta un mafioso. Stiamo dicendo che abbiamo già visto che queste cose possono accadere.
15: Ci dà la possibilità per fare il punto su i tanti mafiosi che sono già reclusi nelle carceri sarde, si chiamano AS ma sono sempre mafiosi e sono più di 300.
17: La preoccupazione è alta e va capito anche quanto il 41 bis modifica la società, ed è per questo che abbiamo chiesto la commissione.
8: La commissione potrà sentire, agire, pretendere confronti istituzionali per monitorare un fenomeno a rischio espansione. In aula non è mancato un cenno polemico al silenzio dei parlamentari sardi quando nel 2009 passò il piano ministeriale del sistema carcerario. Singolare poi che le firme del resto della maggioranza sull'ordine del giorno siano arrivate solo in aula.
18: Ci veniva anche difficile capire come mai si sono accaniti così tanto sul 41 bis e poi hanno avuto problemi a portare a casa il risultato di...
8: In chiave più politica l'istituzione potrebbe essere funzionale al campo largo per risolvere il rebus commissioni. Nell'ottica di cedere una delle permanenti, il PD potrebbe puntare proprio sull'antimafia.
5: E ora facciamo una pausa, torniamo fra poco.
19: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
5: È stato presentato il programma regionale straordinario per l'edilizia pubblica e sociale. Sentiamo Teresa Piredda.
20: Grazie a queste risorse i comuni potranno finalmente investire e dare delle risposte certe ad una fascia di popolazione che oggi non riesce a trovare un alloggio. Un programma importante che la regione non proponeva dal 2007.
21: La regione stanzia 15 milioni di euro per un programma straordinario dedicato all'emergenza abitativa. Un progetto pilota destinato ai 5 comuni con più di 40.000 abitanti: Cagliari, Sassari, Quartu, Olbia e Alghero, città dove con il fenomeno degli affitti brevi legato alle presenze turistiche e la richiesta di alloggi degli studenti fuori sede diventa difficile trovare una casa per la cosiddetta fascia grigia della popolazione.
20: Difficilmente possono accedere alle graduatorie e al canone sociale perché hanno dei redditi troppo alti, ma allo stesso tempo non possono avere dei mutui dalle banche perché i prezzi degli appartamenti sono molto alti e quindi non riescono ad accedere al mutuo.
21: La ripartizione dei finanziamenti tra le 5 città è legata a 4 parametri.

0: questa è diventato ormai un punto pericoloso. La gente prima di passare deve guardare moltissimo, farsi quasi il segno della croce, perché ogni giorno c'è un incidente.
1: In via Rockefeller attraversare la strada è un terno al lotto, un pericolo quotidiano per chi abita nel quartiere di Lizzeddu Monserrato. Le auto sfrecciano veloce e nessuno o pochissimi rallentano nell'avvicinarsi alle strisce pedonali. Domenica un 54enne è stato investito e ucciso. Poteva capitare a chiunque di noi, dicono i residenti.
2: È ora di smetterla, perché noi non ci possiamo affacciare a casa ogni 5 minuti, visto che abitiamo di fronte alle strisce pedonali, e vedere incidenti all'ordine del giorno. Noi chiediamo alle istituzioni questa volta di intervenire.
1: Il comitato di quartiere ha elaborato un documento per chiedere interventi necessari anche in via Verona, via Milano, via Budapest. Tra le idee la segnaletica luminosa, strisce pedonali evidenziate e protette, controlli più serrati della polizia urbana, dissuasori, proposte finora sempre scartate.
2: Non è il primo residente a morire, eh? Le istituzioni le avevamo già avvertite anche allora. Ma quello che a me personalmente fa male, perché questo ragazzo era un mio amico d'infanzia, è che loro continuano a ribadire che tutte queste segnalazioni o dissuasioni danno fastidio. A me e a noi dà fastidio vedere la gente morta per terra.
3: E parliamo di carburanti. L'associazione dei gestori chiede interventi strutturali. Sentiamo Mario Tasca.
4: Tetti ai prezzi, accise mobili e interventi temporanei. Il caro carburanti continua a tenere banco mentre automobilisti e titolari dei distributori fanno i conti con i rincari. Secondo l'ANGAC, una delle sigle sindacali dei gestori di carburante, il tetto introdotto da Eni nella propria rete non risolve le criticità del settore, soprattutto perché acquista carburante a un prezzo e rischia di doverlo rivendere a meno.
5: La situazione è messa veramente male, male, male, perché tutti i retisti stanno pagando il prodotto più alto di quanto vende l'Eni, di quanto vende la Kuwaiti. I retisti sono i piccoli proprietari dei distributori.
4: Sul tavolo anche le accise mobili, un meccanismo che utilizzerebbe il maggior gettito IVA prodotto dai rincari per ridurre temporaneamente le imposte sui carburanti. L'ANGAC propone invece di tagliare l'IVA dal 22 al 10%.
5: L'IVA si può scendere, si può fare in un momento particolare come questo. Come il blocco del prezzo si può fare, ma sempre il governo lo deve fare. Non lo devono fare le compagnie petrolifere.
4: Una soluzione che incontra però i vincoli della normativa europea, e mentre si moltiplicano le proposte, resta aperta la questione di una riforma strutturale capace di tutelare consumatori e gestori.
3: E ora le anticipazioni delle notizie principali che domani troveremo sulle pagine dell'Unione Sarda con Francesca Figus.
6: Buonasera a tutti. La morte di Carlo Spiga, il camionista schiacciato dai tubi al porto canale di Cagliari, è domani in primo piano sul nostro quotidiano. Il dramma, il dolore di Monastir, la ricostruzione dell'incidente sul lavoro. E poi andiamo a Cagliari, siamo in tribunale per raccontarvi il caso della bottiglietta d'acqua. Sarebbero due le persone intossicate, le indagini della procura. E stiamo ancora a Cagliari, la nostra inchiesta è sui medici di famiglia. Quanti sono, ma soprattutto quanti sono quelli ancora liberi? Chiudiamo con lo sport, il calcio, perché Leonardo Pavoletti dà l'addio definitivo e dice: Cagliari adesso è la mia casa. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digital. E in regalo ci sono 8 pagine di inserto Unione Cult, tutte da leggere.
3: Noi facciamo una pausa, ma torniamo fra poco per il resto dei servizi dell'edizione della notte. Nuovi cantieri, vecchi disagi e rifiuti abbandonati lungo la strada statale 131 di CN a Nuoro. Sentiamo Gianfranco Locci.
7: Una statale riaperta al traffico lo scorso 29 luglio con tutte le sue 4 corsie. La più grande opera di manutenzione mai realizzata nell'isola, avevano detto da ANAS, per annunciare la fine di quegli annosi lavori sulla Nuoro Olbia. Conferenza stampa in grande stile, con tanto di brindisi e buffet. Adesso però alle porte di Nuoro, su quei viadotti della discordia, quelli di Marreri, sono ricomparsi operai e restringimenti. La preoccupazione tra gli automobilisti serpeggia, così come un certo malumore per quei disagi che a queste latitudini nessuno nessuno ha dimenticato. L'ente strade però rassicura.
8: Noi oggi stiamo operando delle verifiche finalizzate al collaudo delle opere eseguite e con l'utilizzo anche di

0: ponti mobili detti by bridge.
1: Dunque serve ancora un po' di pazienza agli automobilisti?
0: Ci saranno delle verifiche su tutte le opere eseguite, quindi voi continuerete a vedere questi restringimenti puntuali e l'utilizzo di questi sistemi per l'esecuzione di queste verifiche che poi porteranno al collaudo delle opere.
2: Insomma, da ANAS chiedono ancora una buona dose di pazienza a chi percorre la 131 DCN nel tratto che congiunge Nuora alla Gallura. Quindi, se da una parte una fetta di tolleranza aggiuntiva era già stata messa in conto per la galleria di Prato Sardo, apertura prevista non prima di dicembre 2027, ora la faccenda si amplia a causa dei collaudi. Questo è il colpo d'occhio matutino al chilometro 55, ecco invece quello notturno. Intanto, cantieri a parte, alle porte del capoluogo barbaricino gli incivili sono sempre di casa. Piazzole colme di rifiuti e di ferri arrugginiti.
3: A Mamone è concluso un ciclo di rilievi di 6 mesi per l'Einstein Telescope. È stato fondamentale l'apporto dei detenuti. Sentiamo Graziano Cano.
4: È stata una grandissima opportunità perché comunque si è coinvolto noi ragazzi della colonia penale di Mammone, una bellissima cosa perché sarà un progetto a lungo termine, quindi non è solo per oggi ma anche per un futuro di 10, 20, 30 anni dove coinvolgeranno appunto tutti i detenuti della colonia di Mammone, quindi ringraziamo della grandissima opportunità.
5: Chiaramente speriamo che sia, come dire, un'opportunità anche per i detenuti, per questo progetto che sarebbe di lunga durata e che si auspica faccia del bene al territorio.
6: Con l'aiuto dei detenuti, i ricercatori avevano posizionato 6 mesi fa e oggi hanno rimosso 16 stazioni installate nel territorio della colonia penale di Mammone e deputate ad alcune ricerche in funzione del futuro, si spera, Einstein Telescope. Si misurano silenzio e rumore sismico.
7: Misurare il silenzio più che altro caratterizzare il rumore sismico. Questa è una cosa che è interessante dal punto di vista scientifico, però è un dato molto importante per capire quanto questo territorio è adatto a ospitare un'infrastruttura come Einstein Telescope.
6: Esperienza importante per i detenuti. A Mammone si ambisce a un importante traguardo.
8: Non è la prima volta che collaboriamo per la realizzazione del progetto Einstein Telescope con INGV e con INFN. Speriamo che il progetto non solo vada in porto, ma che Mammone diventi un hub occupazionale per i detenuti qui ristretti, in maniera tale da poter imparare

0: Lazio, Leonardo Pavoletti annuncia il suo addio al calcio. Alberto Massu.
1: 5 mesi di silenzio, poi l'iscrizione al corso per diventare direttore sportivo. E ora Leonardo Pavoletti ha scelto il sito del giornalista Gianluca Di Marzio per dare il suo annuncio. Oggi sono sereno, ho deciso di dire addio al calcio, anche se una piccola porta la lascio ancora aperta. Chissà, non si sa mai, ma al momento sto bene così. A 37 anni il pavoloso lascia, anche se uscire da questo mondo non è facile, soprattutto dopo una carriera costruita con la fatica e assunti colpi di testa, partita dalla sua Livorno fino a un altro mare, quello di Cagliari, in quella che oggi è diventata la sua casa. E non solo per le 9 stagioni, le 230 partite giocate e 52 gol segnati, perché qui è stato accolto e amato tra cadute e risalite, e Cagliari è stata la culla dei suoi 3 figli. Il destino gli ha regalato come ultimo gol quello realizzato, lui livornese, a Pisa. Ma per tutti sarà quello della rete a Bari, perché nulla, anche dopo questo saluto, sarà bello come un gol di Pavoletti al 96esimo.
0: A segno da 4 partite, lunedì Daniel Maldini cercherà il pokerissimo sul campo del Monza, e l'ultimo ad andare a segno per 5 gare di fila fu Joao Pedro, ospite stasera a Cagliari in diretta. Ancora Alberto Massu.
1: 1, 2, 3 e 4. Daniel Maldini forse non sarà un bomber, ma a Cagliari ha riscoperto la bellezza dei gol, segnandone 4 di fila, che è male che non fa. Hanno regalato 10 punti, fondamentale per questo clamoroso inizio di stagione. Mancini solo è riportato in nazionale e Pisacane se lo gode, perché un portatore sano di qualità è sempre un bene tenerselo dalla propria parte. E visto che l'appetito viene mangiando, Maldini punta al pokerissimo, 5 partite di fila a segno contro quel Monza la cui maglia ha vestito per 2 stagioni, realizzando tra l'altro un gol, e che gol, proprio contro i rossoblù. E se il record nella storia del Cagliari sono le 8 gare di fila di Muzzi e le 7 del solito inarrivabile Riva, l'ultimo ad andare a segno per 5 giornate consecutive è stato nella stagione 2020-2021 Joao Pedro. Ospite questa sera il Cagliari in diretta dalle 18.30 su Radiolina e Videolina.
0: E la Torres tornerà in campo questo sabato in trasferta contro la Reggiana. Allarme per l'attacco rosso-blu, privo anche di Scotto. Emanuele Floris.
2: Incontro ad alta quota per la Torres. Sabato pomeriggio, 10° turno del girone per i rosso-blu in trasferta contro la Reggiana. Al 6° posto dietro i Sardi, avversario ostico.
3: È partito con ammissioni da vertice, vengono in un momento difficile, quindi avranno il dente avvelenato e dovremo farci trovare pronti sicuramente, perché mi aspetto una partita aggressiva da parte loro.
2: All'appuntamento i sassaresi arrivano con l'ennesimo infortunio, stavolta di Gigi Scotto. Un altro vuoto in attacco a cui si aggiunge quello di Sanat in uscita, partenza che indispone il mister.
3: Non ero d'accordo, però è stata una scelta sia del ragazzo che della società. Ma sicuramente in questo momento è una soluzione che non mi ha trovato d'accordo.
2: Nel prossimo mese e mezzo la Torres sfiderà una serie di formazioni dei piani alti, testando il proprio valore.
3: Sicuramente incontriamo tutte squadre importanti, partite con ambizioni da vertice, insomma, quindi alla fine di questo ciclo vedremo a che punto siamo.
0: E in chiusura una notizia di cronaca con le prime informazioni che stanno arrivando in redazione, perché è in corso nella notte un intervento dei vigili del fuoco di Cagliari nella zona industriale di Elmas per un incendio all'interno dell'azienda che si occupa di spedizioni FedEx, a fuoco alcuni mezzi utilizzati dai corrieri. Ed è tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: È l'una e tre minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brinco 100% Sardegna.
2: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita.

Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Salute a tutti, su Benegattaus, benidorraus a Sudare Giornali in Sardu de Sardegna 1, bieus e intendeus come sempre con i punti snovas de Sudare Giornali nostro e cominciaus con i titoli su de Sussumare. Tragedia di Custu Mengianu in supporto canale de Casteddu, est morto un camionista de 61 anni su streccau de un carrico de tubus, e sindacau sonanta basta vittimas in su traballo. Sanidadi Belenu, su polemica in su consiglio regionale, anatis a presidente de sa giunta a Todde, si depri dimetti, narra su posizione, poi rimantene su doppio incarico, narra su PD. Disagio e cantieri se si entrara o andare in Nugoro e in sa statali 131 DCN. Se lo sfendi con l'auro su Nara Sanas, tocca la denni pazienza. A posto di incidenti mortali del domenico protestante cittadino su de Sapendizio Rizzeddu Monserrato in Tattare. In noi torrai a domu e si diventa vince sull'otto. Terranoa. Esti sa capitali de Sacqua Bike e sedi del suo Grand Prix of Italy. Is atlete sono 160, omnis, femminas, un evento che la porta in città di un sciacumane turistas. Dunque, sa una tragedia, un'altra, in sul luogo del traballo, questa volta sa vittima est un camionista, Carlo Spiga, de 61 anni, su De Muristene, dipendenti di un'azienda di trasporto, su incidente sul Serie Costo Mangiano, su Porto Canale de Casteddu, insomma, è stato streccato, de su carrico, che ci viene in su camion, tubo su mano, se capite, ad andare in Arbattassa. Un incidente sul Serie proprio quando si viene a 20 operazioni, si vuole scaricare su materiali. Luego, su Punta Ribau, i operatori, si del centro regionale, i pompieri, ma posso non c'è stato uno del fai, fa le indagini, punti scarabinieri, certi suoi personali del suo spresso, del SASL, Castellai Avuro. Dispragioso, disisparaoso, scompangioso, de traballo, de Carlo Spiga, viera un amico, viera diareroso, una persona solare in Antarotus e di una rara finza, Antonello Gaviano. Esti una tragedia diareroso. Inquieto, se sin da causa, esti sa seconda vittima in Tresanus, in supporto canali, in su mese gennaio del 2024, vi ha morto Raffaele Massa, 50 anni, de Guattuccio, non c'è stiproso, sa certesa, de Torrai a domo, de sul luogo de traballo, come ti narra Marco Merioga, dessa CGL dessa Sardegna. In moi basta, narra Fulvia Murru, sa segretaria generale dessa Will Sardegna, tocca interveni luego su, tocca va investimento su, possa sicurezza, possa formazione. Ma su dinai deve essere impreato bene, come ti narra Claudia Cammenda, segretaria generale dessa CISL Sardegna, deve essere impreato, può affortiare sa cultura dessa sicurezza. Tutto pare, azienda, sindacato e traballatori. Sa politica regionale, in su consiglio iscurrenti Belenus, su che per toccante sa gestione dessa sanità in Sardegna, sa assemblea è alleghendi sa proposta de Branu regionali vuoi servizio su essa persona, ma su posizioni. Est intervenia, vuole anche sa gestione de su settore sanitario, est un disastro de sa gestione de su commissariamento dei dirigenti si ASL, a sa gestione de su direttori generali de assessorato Thomas Schael, che est indegau inquieti, ha rimandato l'ittera sa cantumari scapus de Doni ASL, che non motivarci sa ponuda. Potusano su sa maioria a rivensau a isdomine sascetti narra Fausto Piga visu capo dei sconsiglieri de Fratelli d'Italia. No vorrei sa ricciri critica sa de chi ne ha risciusciato sa sanità di narra invece sa Alessandro Solinas coordinatore del Movimento 5 Stelle. Sa assessora si depri di metti narra Stefano Schiero serbi un assessore ai tempo breno Stefano Schiero de su gruppo misto. Su PD invece sa ridefendio sa presidente della giunta Roberto De Rio capo dei sconsiglieri del suo partito democratico narra che in questo momento serve una strategia, una direzione politica clara a pizzo su dessa sanità e sa presidente è traballendo di beni su chi contra come ti narra Diego Loi consiglieri de AVS estere donai a risposta se cittadino su provvedimento poi servizio su in suo territorio e si dunque sa de importo è stato un disastro totale voti sfuedo su invece sa de Antonello Peru capo dei sconsiglieri de Sardegna al centro 20 verdi Serbiri, unu pranu istraordinariu po sarvai sa sanidadi in Sardegna, narapperu. Sa regione era apparicciata un programma istraordinariu po sa domo, su settore canta edilizia pubblica. S'assessori Antonio Pio ha ricordato che avete quasi 20 anni su sa regione, non fa era un intervento dei costuri, poi scommonosi moi antavori donai a respustas e sa fascia dei residenti che hanno rinnesciti a comprai o a pigai a pezzoni un addomo. S'investimento esti de 15 milioni di euro su 2026. I cittadini si canto ottenni finanziamento svunti Casteddu, Tattari, Quartu, Terranoa e Salighera. Punti cittadini in noi sul fenomeno del suo turismo, del suo chinanta affitti brevi e a mannendisi sempre de brusu e i cittadini su non aga tanta domo. Sul finanziamento per Casteddu è stile 4 milioni e mezzo di euro, per Salighera 3 milioni e 200 mila euro, per Terranoa Quartu e Tattari 2 milioni e mezzo d'ognuno. I amministrazioni locali hanno deciso l'intervento su o fabbricando alloggio su un uso o recuperando e riqualificando l'alloggio su che già in civunti. Quanti doni a Giovi hanno testa a noi ora in videolina, sattopi con sa trasmissione di attualità di Radar, a incuro di Nicola Scano, s'argomento rosi importanti per toccare a sa vertenzia, posso presso le sue lati, si andare a legare con s'assessori regionali dell'agricoltura, Francesco Agus, con su rappresentanti del suo movimento Pastori Sigene Banderas, Fabio Pisu, e con su presidente del suo consorzio tutela pecorino romano, Gianni Maudi. Dunque, sa Radar, a incuro di Nicola Scano, not testa e snoiorosa in videolina. Pochini viaggiare in macchina, ghiendi in sa statali, 131 DCN o andare in Terranoa, su scenario esse su proprio de annos e annos. Ci vuoti disagio su, s'arruga in zona sammersa, esti destrinta, una corsia scetti, e sa galleria del Prato Sardo, esti ancora serrara, la varre serrara, finza, se su 31 de su mese idas, de su 2027. In su mese argiolo, de Ocano, invece, sa come ti si contra Gianfranco Locciga, esti sempre a giro, in sa provincia de Nugoro, sana se sa regioni. Ianto Verto, sa Martinoa, de sa ruga intra Nugoro e Terranoa, tutto riqualificare, ma in questa disi ci punti d'ora istringimento e disagio, ci punti macchinari su mano de sanas che punti venti controllo e istringimento ci punti finza in questa galleria, sempre in Sarruga, quattro corsie sui direttori de sanas in Sardegna, Salvatore Campione gli spiega che si punti venti verifica in ogni zona de sa statali che stetti a riqualificare. Se si imprendi mezzo su i speciali, si come ti narra ancora Campione, per questa regione tocca a Serrai a su manco una corsia, non si uscire pogando. Satra di Domenico Passau, si incidente in sa via Rockefeller, in sa pendizio Rizzetto Monserrato, un motociclista arriva in preno uno pedoni e sa moto via correndo in mare, in asfalto non c'è né manco un arrasto di gomma o altro, su pedoni non c'è sarvao. Una tragedia che si può evitare, basta ghiare con prudenza e donare attenzione a chi camminerà a pei. Ma i residenti si duscinti, che hai questa ruga esti pericolosa mera, torrai a domo, come tinnare gustomini, esti come a vince sull'otto. De annus e annus, i cittadini sono stati denunciati questa situazione, de incidenti si incidi punto una variga, d'ogni agire. Su comitato di sapendizia era appariccia un documento, era riba in San Mesa delle amministrazioni comunali, Tattarese, cittadino su Olenti, un'auto velox, segnaletica, Olenti Lucis, zona poveva trapassare spedonisi, controllo a Fortiauso della polizia municipale e bungiuso in s'asfalto, vanno fai corri in macchina e motocicletta. Questa situazione della via Rockefeller, nella sua comitato, si sa proprio cacciesti in Atras, Arrugas, accanto, come ti sa via Verona, via Milano e via Budapest. C'è stato su cambio in sa direzione dei pompieris de sa Sardigna. C'è stata una cerimonia ufficiale in sa caserma dei Castelli, questo mangiano, sa prima cerimonia di questo tipo in sa storia regionale, proprio con testimonia di questo cambio e questo passaggio. Nicola Michele, l'astra su posto ai Francesco Ruga e moglie di su direttori regionali nuovi. Totto sdoso con Movio Summera, Michele era traballato in Torino, adesso è sul direttore dei pompieri della regione Piemonte. Francesco Rui invece sa tornare in Sardegna, a postisi da un giro lungo in sedi differenti in tutta la penisola. Sa missione nostra è una scelta, in Araisso, suo soccorso e sa popolazione, sa prevenzione, sa attività di contra, su vogo e sa protezione civile. Ma brusca è tutto. De Peus, vai sempre in melloso, nara Francesco Ru, imparendi e formendi tutto su personali. Nicola Michele, sindiandra, apostesi de Dusannus, e sindiandra, portendi in su coro un arrogo mannu de sa Sardigna, dare il suo apprezzi a Urottu, e brusca tutto, sa professionalità e summanità de tutto su personali. Terranoa, noi su sport, Terranoa è la capitale del suo Aqua Bike, sabato e domenico 163, uomini e femmine, andate a partecipare su Grand Prix Italy, Regione Sardegna, un evento d'importo, la classifica del suo campionato mondiale Uru. E su mare di Terranoa, sempre di Bruso, è dunque su mare del suo Aqua Bike. Come ti narra Raimondo di San Germano, che è su direttori generali di H2O Racing. Sa manifestazione, questi commenti sa Parigi Dakar, narra isso, che davanti in un altro luogo sarà serie esempi Parigi Dakar, aici esti su Gran P Olbia, che porta in Sardegna un montone genti, derotto sul mondo, atletas, giornalistas, sponsor. Una maniera può allunghiare sa stagione turistica, e dunque sa prenai albergo su e approfittare del suo tempo, su bello che accesti in mo in su mese della dammini. Sa gara Saravai intra su Molo Brin e su Molo Bosazza, grasi isprovas libera, sa in sgarsi invece sa Santa Vai posti grasi e domenico. Su palloni de Serie A, posso partire dell'Unisi, de sa gira che entrerà contro su Monza, tutti su punti pettenti, Daniel Maldini, che era giocato, due scampionati proprio con sa maglietta de su Monza, finse se muove Maldini, è arrivato 4 gol, tutti su in ultima sa 4 partiras, contro su Lecce, contro su Atalanta, contro su Udinese e domenico passato, contro sa Juventus. Daniel Maldini, non è desicuro un attaccante, ma in castello riscoperto. Torra sa bellezza de vai gol, 4, che balinti 10 punti sono su castello. Mancini ha ridezzito de due portai in nazionale, Pisacane è una ragazza, una prenda manna, un giocatore de qualità di artia. E poi Maldini non si oleri firmai Bruso, proprio quando via giochendi con su Monza, gli ha fatto 5 gol e uno gli ha fatto ai su castello Buru. Un bello gol. Sopra il Maude 8 gol in 8 partiras, posso Castedu e invece sa del Roberto Muzzi 7 gol in 7 partiras, sopra il Maude Gigi Riva e l'ultimo che è arrivato 5 gol in 5 partiras è stato Joao Pedro in sa stagione 2020-2021, s'attaccante brasiliano Aressi, ospiti della trasmissione Cagliari in diretta, oi ai 6 e mezzo in radiolina e in videolina. E ho saccabato voi con edizione Buru, si torno, grazie per la vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso, ai 6 edizioni che bene, un saluto e tutto.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: si chiama Caro Carburanti, ma ormai somiglia a una gara di invenzioni. Prima gli sconti sulle accise, poi il tetto ENI e adesso le accise mobili. Cambiano le formule, ma la domanda è sempre la stessa. Quanto ci costa fare il pieno?
1: Non si può lasciare in mano alle compagnie. Deve decidere il governo. È la cosa più semplice. Non è quello di abbassare, salire. È una cosa fissa fino a sei mesi. Poi si vede se va, se cambia il sistema, buono. Se no si porta ancora avanti.
0: Il price cap è un tetto massimo deciso da Eni solo per i distributori Eni Live aderenti. Sul gasolio era di 2,19 €. È terminato lo sconto fiscale, è salito a 2,25 €, anche se poi il prezzo consigliato è tornato a 2,19 €. Ma non tutti aderiscono. Le accise mobili invece userebbero il maggior gettito IVA generato dai rincari per finanziare un taglio temporaneo delle accise, le tasse sul carburante.
1: Se il governo vuole queste cose in un momento particolare come questo, perché sono decisioni momentanee, cioè in un momento particolare come questo si può fare tutto, il governo può decidere qualsiasi cosa.
0: Anche che propone un'IVA al 10% invece del 22%, ma oggi le norme europee non consentono all'Italia di applicare ai carburanti un'aliquota ridotta al di sotto del 15%, quindi non basta un decreto del governo e servirebbe cambiare le regole comunitarie.
1: L'IVA si può scendere. Si può fare in un momento particolare come questo, come il blocco del prezzo, si può fare, ma sempre il governo lo deve fare. Non lo devono fare le compagnie petrolifere.
0: Per i gestori il margine è legato ai litri venduti, mentre le commissioni sulle carte crescono con l'importo e quando i prezzi scendono restano le scorte comprate più care. Balia contesta anche i ristori forfettari di 1.500 euro previsti per una parte della rete Eni Live.
1: Ti davano 1.500 euro. Ma se tu avevi scaricato il sabato o il venerdì e ci avevi 30-40 mila litri di prodotto in casa, 1.500 euro fanno ridere. La situazione è messa veramente male, perché tutti i retisti stanno pagando il prodotto più alto di quanto vende l'Eni, di quanto vende la Kuwait. I retisti sono i piccoli proprietari di distributori.
0: E poi ci sono le banche.
1: E loro incassano dalle carte, perché io sono arrivato a pagare anche 20.000 euro l'anno di transazioni bancarie e quello è un costo in più per il gestore. E più alto è il carburante e più costi ci sono.
0: Così per i gestori, ma anche e soprattutto per i cittadini, rimane solo un pieno di promesse.

0: de sa terra nostra.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria. Sì.

0: Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista silighese.
1: Il testo del brano Batteros sa sardidade non este giogu è stato ideato e scritto dall'attore Alessandro Pili e cantato con i Karma ed Elio, un racconto sulla lunga storia dei quattro mori, dalla tradizione sardo-iberica fino all'indipendentismo di Emilio Lussu.

Ma sta storia com'è andata? E sorbattero sto ranapiere. Cussa carta e cussu loco. Sventolante, che renarrele.

0: L'autore del testo ha spiegato che il fine ultimo del brano Batteros, Sasardidade no esse jogo, è quello di raggiungere più persone possibili in modo che nell'ascolto i sardi e non possano rileggere la storia e comprendere il vero significato della bandiera dei quattro mori.
1: È 1:28.
2: Stai pensando di ristrutturare casa ma continui a rimandare? Oggi puoi fare una scelta diversa. Con ITER 4.0 realizzi il tuo progetto con più libertà, fino a 50.000 euro in 4 anni a tasso zero. Dalle ceramiche all'arredo bagno, dalle porte agli infissi, fino a cucine e arredo. Scegli oggi tutto ciò che desideri e paghi con calma. Vieni a scoprirlo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Radiolina presenta Caffè Corretto.
6: 8:10, siamo perfetti anche in questa mattina. Buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, come sempre con me in regia c'è Fabio Leoni. Le parole rimbalzano, le parole, se glielo permetti, faranno ciò che vogliono fare e ciò che devono fare. E Anne Carson, il premio Nobel per la letteratura. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso soprattutto perché questa mattina, almeno qui a Cagliari, ci siamo svegliati con una leggera pioggia. E allora eccolo il corazon del nostro corazon, il divo dell'alta pressione. Stai già ridendo?
7: Certo, questa roba del divo dell'alta pressione, ma la, dire?
6: Ma posso continuare? La superstar dei Maribossi, Paolo Corazzon. A parte gli scherzi, perché è sempre bello giocare con te. Che fine settimana ci aspetta, soprattutto qua nell'isola?
7: Allora, già, buongiorno a tutti, buongiorno Francesca. Allora, guarda, in effetti molta variabilità oggi sarà una giornata molto instabile per la Sardegna. Come dicevi, c'è qualche pioggia, al momento ne arriveranno delle altre, soprattutto verso sera, questa notte arriveranno anche dei temporali, quindi oggi giornata insomma molto instabile, però già da domattina tempo in netto miglioramento, quindi avremo nel weekend il ritorno di ampie zone di sereno, se qualche nuvoletta ci sarà ancora. L'unico fastidio, il vento, perché comincerà a soffiare il maestrale, già in parte si fa sentire, anche domenica sarà una giornata con maestrale sostenuto, quindi insomma weekend un po' ventoso, ma d'altro canto è anche l'autunno che certo, finalmente inizia ad avvicinarsi, insomma siamo a ottobre, qualcosa doveva pur succedere, e quindi ripeto, tra oggi l'instabilità e il vento del weekend si farà sentire appunto un po' d'autunno, anche come temperature, nel senso che calano un pochettino, però ti dirò comunque 22-24 gradi li facciamo, quindi non è che faccia freddo, però insomma un primo cambio d'armadio possiamo anche iniziare a farlo, come dire,
6: Paolo, ecco. E allora quello lo possiamo fare, soprattutto Paolo, perché questo autunno l'abbiamo così tanto invocato, quindi adesso è arrivato, ci mettiamo un maglione sulle spalle, siamo pronti ad affrontare il weekend e grazie a te lo facciamo con il sorriso e con indicazioni meteo sempre precise. Paolo Corazzon, grazie, so che hai una mattina densissima di impegni.
7: Ah, guarda, è arrivato l'autunno, è arrivato il doppio del lavoro, forse era meglio che rimanesse l'estate dal mio punto di vista.
6: Però noi a Radiolina siamo sempre felici perché riesci a trovare questi minuti da dedicarci. Paolo Corazzon, grazie, a te va la nostra buona giornata. Lo posso dire che sei il numero uno degli uomini del serenità, questo lo posso dire, dai.
7: Ti ringrazio, troppo buona, troppo buona. Ciao, buon weekend.
6: Buona
7: a tutti,
6: giornata, buon
7: grande.
6: Weekend, grazie, grazie a Paolo Corazon. Abbiamo bella musica qua a Radiolina. Allora, per iniziare il weekend, loro sono Guè e Marrakesh, sono i Golden Boy dell'hip hop italiano. Sono amici da 30 anni, da 20 anni cantano insieme e quest'anno festeggiano i 10 anni di Santeria, che è il loro album Cult. Casini qua a Radiolina.

0: Corretta.
1: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
2: Caffè Corretto ancora insieme, ancora in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, proprio nel giorno in cui Barati di San Pietro si prepara a celebrare il suo Wine Fest. Ci ha lasciato Silvio Carta, 97enne patriarca delle cantine, indiscusso re della vernaccia. L'ultima intervista che fece con il nostro giornale porta la firma di Roberto Ripa, nostro amatissimo collega critico enologico. Io prima eravamo fuori onda, no? E ti ho fatto un sacco di complimenti, Roberto Ripa, sui vini, e tu mi hai detto: ma no, definiscimi solo un santo bevitore.
3: Buongiorno Francesca, buongiorno al pubblico.
2: Buongiorno, al pubblico buongiorno. Ecco.
3: Ciao.
2: Allora Roby, correggiamo questo Caffè Corretto questa mattina e lo facciamo con la vernaccia di Silvio Carta.
3: Sì, è chiaramente un momento triste perché la Sardegna perde un grande imprenditore, prende una grande persona, ma soprattutto un uomo della terra, un uomo della vigna. Un personaggio che naturalmente, come tutte le persone legate alla campagna, è nate nella campagna, era molto determinato, caparbio, tant'è vero che la Silvio Carta è arrivata oggi a comunque essere conosciuta a livello internazionale anche grazie a questa determinazione, come viene riconosciuta anche dal figlio Elio, il figlio di Silvio, Elio, che è il patron della Silvio Carta. Dimmi Francesca.
2: No, io vorrei sapere, Roby, questa vernaccia, questo tipo di uva, come ha fatto Silvio Carta a riportarla in auge? Qual è stato il suo grande lavoro?
3: Intanto, come lui stesso diceva e poi ripeteva anche Elio, ripete anche Elio, per coltivare vino bisogna avere una grande passione, ma per coltivare la vernaccia bisogna essere un po' folli, un po' pazzi, ma soprattutto assolutamente determinati, cioè non avere altre passioni, cioè essere dei contadini che rispettano un vitigno molto particolare, ma soprattutto sanno bene che dietro quel vitigno sono millenni di storia della Sardegna.
2: Addirittura in Sardegna si parla dell'undicesimo secolo.
3: Sì, in realtà potrebbe essere questo. Io ho sempre un po' di difficoltà nel definire bene dei termini temporali. Certo è che la forza di questo vitigno e di questo vino è andato oltre i confini del tempo. Poi è vero che nel passato ha vissuto anche momenti di grande difficoltà, di grande crisi, però la capacità di imprenditori e di vignaioli oristanesi, e tra questi sicuramente tra i più illuminati c'era sicuramente, appunto, come dicevo prima, Silvio Carta, questa grande passione, questa grande determinazione, ma anche sapienza, ha permesso un proseguo di grande successo. Voglio solo ricordarti, Francesca, ricordare

0: pubblico di Caffè Corretto che nel 2024 la vernaccia riserva, la vernaccia DOC riserva Silvio Carta vendemmia 2004 è stata premiata al Vinitaly come il miglior vino bianco d'Italia, ma
1: grandissimo
0: qualche anno prima, nel 2018, non tutti lo sottolineano questo, lo stesso vino, quindi la vernaccia DOC riserva 2004, era stato considerato dai giudici del Vinitaly come il miglior vino in assoluto, il miglior vino d'Italia in assoluto, quindi voglio dire una grande passione ma anche una grande sapienza.
1: E questi dati ci danno assolutamente la misura della grandezza, della genialità e della passione di questo grande imprenditore. E allora Roberto Ripa domani prende il via il Baratili Wine Fest e questa quinta edizione sarà dedicata tutta a Silvio Carta, in alto i calici. Mi fai un brindisi? A cosa brindiamo a queste 8 e 26 di questo 9 ottobre?
0: Ma guarda, il brindisi va fatto sicuramente con un calice di vernaccia e io brinderei con la vernaccia del fondatore di Silvio Carta, cercando di sperare in una annata enoica o vitivinicola di grande successo per la Sardegna, perché il sogno che ho coltivato in tanti anni in cui mi sono occupato di vino è che finalmente la grande sapienza, la grande conoscenza che ormai i vignaioli sardi hanno raggiunto venga riconosciuta a livello nazionale e internazionale, e questo vale anche per la vernaccia.
1: Cicina,
0: quindi brindiamo alla vernaccia.
1: Grazie.
0: E brindiamo al vino sardo.
1: In alto i calici, Roberto Ripa, grazie per essere stato con me questa mattina, aver corretto tanto tanto questo caffè, Siena Spyro adesso qua in diretta.

0: sembra quasi scritta nel destino, alla stessa giornata, con questa classifica, dopo questa lunga attesa per la sosta per le nazionali, domenica sera 20:45, stadio sold out, manco a dirlo, insomma sarà una bella serata, a prescindere anche dal risultato, nella speranza che il Cagliari possa tirar fuori un'altra impresa.
1: In queste due bellissime pagine, 50 e 51 dell'Unione Sarda, oggi in edicola, tutte da leggere, dove non mancano le analisi, commenti e il consueto punto da Seminello. Fabiano Gagini, grazie per... mi piace svegliarti, anche stamattina ti ho dato una... l'ha già fatto la tua bambina, di sicuro l'hai già portata a scuola. Ci vediamo tra poco in redazione, buona giornata, e anche
0: buona
1: noi
0: giornata.
1: Facciamo il conto alla rovescia col segnale orario.
2: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Caffè Corretto.
1: Come avete iniziato questo venerdì mattina? Speriamo serenamente, come cantano Giuli e Bresh.

allora abbiamo iniziato Caffè Corretto con grande ritmo e sorrisi, ma c'è la politica a dominare la scena odierna con un passaggio che ridisegna le regole del gioco democratico in Italia. L'aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla nuova legge elettorale, ponendo così fine a un iter parlamentare tesissimo. Il voto finale è avvenuto a scrutinio segreto, ve lo abbiamo già raccontato ieri, ha registrato 227 voti favorevoli e 164 contrari, sancendo l'approvazione della riforma fortemente voluta dalla maggioranza di centrodestra. Al momento della proclamazione del risultato, un lungo applauso è scoppiato tra i banchi della maggioranza, testimonianza della tenuta della coalizione di governo che è riuscita a superare lo scoglio del voto segreto senza l'ombra dei temutissimi franchi tiratori. Ma che cosa cambia concretamente per noi cittadini? L'obiettivo dichiarato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni è chiaro: dare stabilità e fare in modo, queste sono le parole del premier, che ora gli italiani possano scegliere tutto, legando indissolubilmente il voto espresso nelle urne alla governance del paese. La riforma punta a garantire che chi vince le elezioni abbia una maggioranza solida e spendibile per l'intera legislatura. Vediamo però nello specifico come queste nuove regole cambiano volto alle schede di Camera e Senato, introducendo un impianto che potremmo definire un proporzionale corretto. Al centro del provvedimento ci sono due pilastri fondamentali: sono la soglia di sbarramento e il premio di maggioranza. Per quanto riguarda l'accesso al Parlamento, i partiti dovranno superare uno sbarramento nazionale fissato al 3%, sotto questa percentuale non ottengono seggi. La vera novità risiede nel meccanismo di governabilità. Viene infatti introdotto un premio di maggioranza automatico riservato alla coalizione in grado di superare il 42% dei voti complessivi. Un premio pensato proprio per garantire ai futuri governi questa tanto cercata stabilità, evitare le storiche paralisi post voto. Naturalmente il clima politico è tutt'altro che sereno. Se la maggioranza rivendica con orgoglio questo risultato, le opposizioni sono sul piede di guerra. Dai banchi della minoranza la riforma viene rigettata con forza e viene definita senza mezzi termini una truffa ai danni della rappresentanza dei cittadini. Naturalmente nel corso della giornata qui su Radiolina, ma anche su Videolina, unionesarda.it, e poi domani nel nuovo numero dell'Unione Sarda in edicola, tutte le novità e i riflessi di questa legge elettorale su

sulla politica della nostra isola. Certo è che con questo voto l'Italia si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua storia repubblicana. Le reazioni fuori e dentro i palazzi della politica continueranno a far discutere nelle prossime settimane, mentre i tecnici sono già al lavoro per analizzare i nuovi collegi. Allora 340 87 15 015 per far sentire anche la vostra voce dai nostri microfoni. Cantiamo d'amore, beh, dopo la politica ci sta, De Bausa.

0: Radiolina Caffè Corretto. È l'una e 58 minuti.
1: Eccomi, scusa il ritardo, mi ero perso sul nuovo volantino Cifadda.
2: Stai già pensando alla casa nuova?
1: Esatto, fino al 25 ottobre c'è tutto per l'autunno. Stufa a pellet, a gas, termoconvettori e pellet.
2: Ottimo, guarda anche l'arredo interno. Con la linea Domomea trovi proposte su misura adatte al tuo stile.
1: Visto, ma la vera bomba è lo sconto del 40% sulle cucine personalizzate.
2: Senti, chiudiamo la chiamata, ci vediamo subito da Cifadda.
1: Eh sì, scegliamo Cifadda, il brico 100% Sardegna.
0: Cifadda, migliorare la casa, migliora la vita. Radio Smeralda, un viaggio giornaliero alla scoperta di tante notizie curiose e gli aggiornamenti da Unione Sarda, unionesarda.it, i trend sulle notizie più lette e virali e tanti giochi. Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda, da lunedì al sabato dalle 17 con Cristian Asara, su Radiolina.